0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Wichita, nell'allegro Kansas della fine anni 60, non è che proprio fosse il centro del mondo della musica, anzi, proprio giusto un bar e poco più ospitavano una minuscola ma allegra scena musicale. Tra i baldi giovani che tentavano in ogni modo di trovare uno sbocco nel mondo discografico ci stava il canterino Fred Williams, che promettendo ad amici e conoscenti un futuro gagliardissimo mise in piedi una piccola big band funkettara. Peccato che poi, oltre al bar di cui sopra e poco più, Fred Williams and the Jewels Band non riuscirono a trovare. Nella delusione generale praticamente tutto il gruppo manda per stracci lo scornatissimo Fred. Gli rimangono giusto gli amici di sempre, ovvero il bassista, il chitarrista e il batterista. Beh, al grido di poco male, Fred Williams tenta il tutto per tutto, entra in studio ed incide il suo 45 giri Tell Here con questa formazione ultra raffazzonata. Il risultato è un bel soul funk scuro che riesce a far pubblicare dalla Solo Records, piccolissima etichetta che, visto il nome, non porta proprio bene al buon Fred. Infatti, il suo 45 giri su Solo Records rimane il solo 45 giri che il nostro riesce a piazzare prima di venir fagocitato dall'inesorabile scorrere del tempo.

baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Like è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terras Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto e nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole. Yeah. One, two, one, two, one, two.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In Europa non ha avuto grande fortuna, ma la sua popolarità in Argentina vale almeno quanto quella di Leo Messi. In carriera ha realizzato oltre 300 gol da professionista e una serie interminabile di record, emozionando un paese intero con le sue peripezie al limite dell'impossibile. È loco, il pazzo, è il titan, il titano, è l'ottimista del gol, non avete bisogno di traduzione, è l'ombre de película, una vita da film, San Martín, che è il suo nome di battesimo, perché il cognome è Palermo, non è un numero 9, è un centravanti epico. In Argentina dicono che agli argentini non potete togliere due cose, una parrilla, cioè la carne alla griglia, e un centravanti. E questo, modesto tecnicamente, ma incredibile a livello mentale e psicologico, è stato uno dei più grandi centravanti della storia del calcio biceleste. Non si può raccontare tutte le vicende di quest'uomo perché non ci credereste, quindi evito, e poi sarebbe lunghina. Vorrei dirvi soltanto una cosa. Nel 1980, a La Plata, in Argentina naturalmente, c'è una squadra, l'Estudiantes, che è stata anche al vertice del mondo per quello che riguarda il calcio. E c'è un ragazzino che mostra dei bei numeri, in porta, ha 7 anni e il numero 1 sulla schiena. Non è un attaccante con manie di protagonismo e la storia di Palermo inizia veramente tra i pali. Passano gli anni e quel ragazzino sembra avere talento per sognare in grande. Una domenica però mister Alfredo Garcia si ritrova in emergenza. Nel reparto avanzato si vede costretto a buttarlo in mischia, là davanti. Beh, almeno è grosso, magari protegge la palla. L'esperimento riesce, tanto che il signor Garcia si deve mettere alla ricerca di un altro portiere perché il ragazzino segna 54 gol in quel campionato. E alla Plata 54 gol non li aveva mai visti nessuno. È l'inizio della sua carriera, che termina così. Nel giorno in cui la Bombonera, perché è stato il più grande centravanti della storia del Boca Junior, gli dedica un'ovazione che si può dedicare soltanto come si fa in Argentina, perché gli inglesi hanno inventato il calcio, ma gli argentini hanno inventato l'amore per il calcio, gli donano una porta dello stadio che lui si porta via, perché con Martín Palermo anche il Boca Junior non è mai passato nessuno.

0: ci siamo, vero? Sì, che
1: Radio
0: ci siamo.
1: Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, buon venerdì 22 maggio.
1: Rete 3.
0: Venerdì pieno, pieno di sole, ovunque. Noi chiaramente ci concentriamo sul sud delle Alpi e sarà ovviamente soleggiato, è stata una settimana e sarà la prossima anche una settimana davvero piena di sole, con temperature massime a basse quote oggi sui 29 gradi, in Alta Engadina 20. E al momento si dovrebbe circolare bene, senza particolari disagi sulle nostre strade e autostrade. Quando e se la situazione cambierà, vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti. Intanto godetevi il viaggio.
1: 3 News.
0: I circa 430 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante scena subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Ben-Gvir. Gli attivisti, tra cui diversi cittadini svizzeri, sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio. Sempre ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano. Negli Stati Uniti i leader repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno ritirato un voto su una mozione per limitare la facoltà del presidente Trump di ordinare attacchi militari contro l'Iran. E intanto proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan, che funge da mediatore. In Italia è morto ieri sera in casa sua in Piemonte il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, 76 anni. È stato lo stesso movimento, da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, ad annunciare la sua scomparsa. Infine, per lo sport, hockey su ghiaccio, ai mondiali la Svizzera ha battuto la Gran Bretagna per 4-1, quinta vittoria su 5 incontri per i rossocrociati, che tornano in vetta al gruppo di Zurigo a più 3 sulla Finlandia, che ha però una partita in meno. E per il calcio, il Grasshopper resta in Super League dopo aver battuto la Rau per 2-1, terza salvezza di fila allo spareggio per gli zurighesi. Freschezze!
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sì.
3: Parzialmente scremato.
0: C'è qualcuno in ascolto o siete stati tutti giusti, onesti, furbi e saggi a prendervi libero, se ne avete la possibilità, oggi, per avere un weekend che già dovrebbe essere lungo, perché lunedì è un festivo, ma che potrebbe essere ancora più lungo? Io no, e sono felice di essere qui con voi. Sono Tiki, insieme fino alle 7:30.

Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini. Per quanto riguarda il weekend lungo, mettiamola così, cioè non è che lo decidiamo noi, siamo abituati a chiamarlo weekend lungo perché il 25 è festivo. Ho chiesto, c'è qualcuno che si è portato avanti e già oggi ha deciso di staccare? No, cioè per esempio Isa scrive: io amo il mio lavoro, lavoro anche sabato e quindi ci sentiremo anche domani, ci sarò anch'io a partire dalle 8 in Tiki Tisi come ogni sabato mattina. E poi ci sono quelli come Matteo che scrive: io per non sbagliare, perché sa sa mai, ho preso 2 settimane. Ma che altro dirti, che altro dirti? Niente, non serve altro. Ma beato te. Ma siamo nel periodo dei countdown, Quando si aspetta la vacanza, attesa tra l'altro da un annetto. Si va in spiaggia, ci si lamenta di quanto scotti la sabbia, di quanto pungano i sassi.

I Depeche Mode con Everything Counts, era il 1983. In questi minuti invece stanno già arrivando i vostri messaggini che fanno una grandissima differenza, credeteci quando ve lo diciamo, ma potete anche immaginarlo sicuramente. Noi abbiamo il privilegio di avere un pubblico che alle 6 e 11 minuti di un venerdì è già brillante e fresco, ovviamente. Per prendere il telefono, comporre lo 079 873 8073 e diffondere tanto di quell'affetto, tante di quelle belle parole che... Ora, non lo vedete, ma mi sto inchinando solo per voi. Salutiamo anche Dario. Dario scrive: io invece, per non sbagliare, sì, il concetto è sempre quello, lavoro tutto il weekend e oltre. Molto bene. Chi offre di più? C'è qualcuno che invece per questo weekend lungo non

Calvin Harris e Jazzy in Satisfy. Ringrazio e saluto invece Elena che ci invia la locandina della settima edizione del Mercadallac a Brusino Arsizio il 23, quindi domani, per la giornata di domani. Ecco, questa sì che potrebbe essere un'ottima idea su come trascorrere una giornata del lungo weekend, se l'avete a disposizione. Si parlava di capatine, di gite magari fuori porta. Ecco la proposta, vedi, basta chiedere all'universo e l'universo risponde, non sempre nei modi che ci aspettiamo, però è sempre meglio che non avere nessuna risposta. Grazie Elena, se vuoi darci qualche dettaglio in più sulla giornata, ben volentieri condividiamo l'occasione. E poi salutiamo anche Ale, dice: grazie a Rete 3 e la compagnia di Rete 3, sempre un buon viaggio. Lui è partito di buon'ora da Schaffhausen, prima tappa a Giubiasco, poi taverna, infine a Bioggio, giornata lavorativa anche per Ale. Allora, a questo proposito, Ale, ti porto delle belle notizie, perché guardavo adesso gli aggiornamenti di Via Swiss. Sappi che sulle strade della Svizzera italiana al momento ancora la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Poi magari vi interessa anche la situazione dei passi alpini, e allora perché non citarli? Bernina, Lucomagno e San Bernardino sono normalmente transitabili, sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. La Forcola di Livigno dovrebbe riaprire il 1° di giugno. Ancora una volta buon viaggio e grazie per averci scelti come colonna sonora di questa mattina.

0: Che bella sta canzone, Tiki!
1: Sì!
0: Ma Rete 3 fate passare veramente ogni tanto di quei pezzi?
1: Come ogni tanto, correggiti, sempre!
0: Oh, io?
1: Sempre!
0: Oh no, mia figlia non vuole parlare, fa la timida.
1: Certo!
0: È già sveglia.
1: Buongiorno!
0: Sì, spettacolari, cioè, adesso l'ha sentita anche lei sta canzone, le piace, l'ho fatta sentire una volta.
1: Yeah.
0: E non lo so come dire, fate passare veramente sempre di pezzi... bellissimi.
1: Grazie, con tutte le interferenze che abbiamo sulla linea, cara Isa, mi viene da pensare che tu ci stia contattando da un universo parallelo, da uno spazio-tempo diverso da quello nostro. Ma che ci importa, vedi? Anche questa è la magia della radio. Tu puoi essere ovunque, in qualsiasi momento. Ti sintonizzi o accedi dall'app. Ringraziamo anche il DAB. E noi ci siamo, e noi ti riportiamo a casa, noi sappiamo di casa, noi sappiamo di quella stanzetta coi ricordi d'infanzia, un po' arieggiata, la stanzetta adolescenziale, e bisogna aprire le finestre,

0: Kirama con il nuovo singolo, una nuova potenziale hit estiva, sicuramente si vuole candidare, Cabana. Chiedevamo ad Elena più dettagli sul Ulmercada all'Aca Brusino Arsizio domani, sabato 23 maggio, una delle dritte per trascorrere questo weekend lungo, ma sentite un po' che cosa ci hanno preparato.
1: Mando un audio. Ci sarà un talent di ballo, ci saranno i gonfiabili per i bambini, ci saranno Magole 2, ci sarà il nostro gruppo che viene tutti gli anni, il country, le ragazze del country, non solo ragazze, anche uomini che ballano il country.
0: Che bello!
1: Ci saranno tutte queste bancarelle con
0: cibo?
1: Un po' di tutto,
0: cibo.
1: Poi ci saranno i food truck,
0: ecco.
1: col cibo.
0: Aha.
1: E poi la location, vale la pena, vi aspettiamo numerose, grazie Tiki.
0: Ma che top, grazie a te Elena, io voglio il gonfiabile per gli adulti, basta pensare che i gonfiabili siano roba per i più piccoli. Su, poi magari ci sono, io non lo so, ormai non mi sorprendo più, arrivo tardi su qualsiasi cosa. Non sulla scaletta musicale, i Red Hot Chili Peppers con Can't Stop.

0: Saluto Dave, scrive: firmo la petizione gonfiabili per adulti. Adesso io non voglio sentire battute su gonfiabili per adulti, ok? Anche perché non sono più gonfiabili, fanno, m'han detto, vabbè, lasciamo perdere, l'orario non mi consente, ma ci siamo capiti, i materiali non sono più quelli. Ad ogni modo, scrive Dave: ci ho anche provato una volta che dovevo aiutare a salire, ma mi hanno detto lei no, ora scenda di là dalle scale. Allora, questo bullismo secondo me sarebbe assolutamente da fermare. E sì, effettivamente, quando hai bambini molto molto piccoli hai la scusa perfetta per fare anche tu da adulto i gonfiabili, e poi però passa miseria, se passa veloce anche quella fase.
1: Radio Pirata!
0: Ma non ci pensiamo, crogioliamoci sì nel dolore, nella malinconia, nella nostalgia, però con una musica che possa comunque tenerci su di morale, come solitamente ci prefissiamo di fare nel momento di Radio Pirata. Una Radio Pirata che è stata ispirata da qualcuno di voi in ascolto quando vi si chiedevano delle proposte, e ho aspettato il momento giusto per proporvi questo brano pirata. Aspettato il momento giusto, che non solo riguarda l'orario, quindi le 6:30 in punto che scattano ora, ma il contesto, la situazione. Oggi al sud delle Alpi un sacco di sole, massime a basse quote sui 29 gradi. Il weekend arriveremo e secondo me supereremo punte di 30-31 gradi, e quindi il suggerimento non può che essere uno solo: mettetevi la crema abbondante.

Gli Schiantos con Ti spalmo la crema. Ricordatevi, massima protezione sulle vostre pelli questo weekend in particolare, ma poi anche oggi, tutta la settimana a venire, perché ci sarà un sacco di sole, farà un sacco caldo. Mi auguro non inizieremo già ad appiccicare, però ve l'abbiamo detto.

Saluto Nick, scrive riguardo al gonfiabile per adulti, l'attrazione. Ecco quella, giusto! Lo vuole anche Nick? E aggiunge, e vogliamo anche le palline da saltar dentro. Io ci sto. Stefano mi segnala che domenica al parco comunale di Pioggio ci sarà la grande festa delle famiglie, lì ci saranno i gonfiabili, ci sarà l'animazione, il trucca bimbi, si mangerà anche lì, va bene, però io voglio la garanzia di poter salire sul gonfiabile non per accompagnare i bambini piccoli ma per giocarci io, perché altrimenti non ci vado, non ci vengo neanche, né oggi né domani né domenica al parco comunale di Pioggio. Oh, festeggiamo il compleanno, a proposito di attrazioni e di feste, il compleanno questa mattina del Marra, Marrakesh, Fabio Bartolo Rizzo, lui compie oggi 47 anni, resta ancora oggi una figura centrale della musica italiana, sia per il peso artistico, sia per l'impatto proprio culturale. Anche perché ha un profilo tutto suo, unisce il rap, il pop, cura moltissimo la sua immagine e direi che lo fa.

pezzo Marrakesh, lo festeggiamo, lo ascoltiamo oggi, ma spesso in realtà ci piace un sacco, ma in particolare oggi per festeggiare insieme a lui il suo compleanno, 47 anni per King Marra. Tra l'altro bello vedere la foto che ci invia per esempio Aurélie del suo avambraccio con la pelle d'oca mentre sta andando il brano. È pazzesco, quando succede è un fenomeno che si studia da un sacco di tempo, ci sono teorie contrastanti sulla pelle d'oca all'ascolto di musica, al di là proprio dell'eventuale ricordo del legame emotivo che c'è col brano, no? Può essere anche solo la prima volta che lo senti, badi molto molto molto al testo ed ecco che ti scatena tutta una serie di reazioni anche fisiche che sono incredibilmente affascinanti. Per niente affascinante invece la situazione su alcuni tratti delle nostre strade, perché il traffico comincia a intensificarsi, ci sono i primi rallentamenti sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide per chi sta viaggiando in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.

nuovo singolo per Par of Stellar, Black Lilies, che ha portato anche sul palcoscenico dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. Lui è austriaco, giro da un sacco di tempo, però ecco che anche questa vetrina sul resto del mondo potrebbe aiutarlo a prendersi tutto ciò che merita.

Fun con Janelle Monáe in We Are Young, noi siamo giovani, e ce lo dicono da sempre. Io ne ho fatto un motto di vita, predico benissimo, razzolo non male, potrei fare meglio assolutamente per quanto riguarda l'idratazione. Bere acqua è uno dei segreti per, ma non solo tenersi giovani, avere la pelle luminosa e pulita, ma anche per esserci un po' meglio di testa, che non guasta mai. Quindi quando vi svegliate, un bel bicchiere di acqua per svegliare e aiutare a svegliarsi meglio anche il corpo e affrontare la giornata da veri campioni, re e regine. Tra l'altro, a proposito di affrontare la giornata, tempo di ascoltare Shakira con Burna Boy nel nuovo inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, Dai Dai. Ci sarà l'oroscopo con tutte le dritte, le cose assolutamente da sapere per trarre il meglio da questo venerdì 22.

0: Dai, dai, sono le 6:54 minuti ancora. Buongiorno. Abbiamo tutta la giornata da conquistare, allora.
1: L'oroscopo.
0: Vi diciamo che cosa fare, eh? Venduta proprio così, fidatevi dell'oroscopo di Rete 3 che dice per l'Ariete oggi: chiudi la settimana con una vittoria. Un accordo che sembrava difficile viene siglato grazie alla tua grinta e ora puoi goderti il weekend. Toro, la generosità è il tuo tratto distintivo oggi. Aiutare un amico ti fa sentire bene con te stesso e rafforza un legame che consideri sacro. Gemelli, sei inarrestabile. La tua mente produce idee a getto continuo. Appuntale tutte, perché tra queste c'è il seme del tuo prossimo successo. Cancro, un desiderio di protezione ti spinge verso gli affetti più cari. Una serata tranquilla in casa è esattamente ciò di cui hai bisogno per ricaricarti. Leone, vuoi eccellere in tutto ciò che fai. Questo perfezionismo ti premia con un applauso pubblico. Goditi il momento, te lo sei meritato. Vergine, un piccolo spostamento o una commissione fuori zona ti regala un incontro interessante. La routine si spezza e ti senti più leggero. Bilancia, l'equilibrio tra spese ed entrate richiede un occhio attento. Fai una scelta oculata oggi per garantirti una serenità duratura. Scorpione, un'attrazione profonda ti turba ma ti affascina. Vivi le emozioni senza cercare di etichettarle subito. Lascia che il tempo faccia il suo corso. Sagittario, collaborazioni in primo piano, unire le forze con qualcuno che stimi ti permette di raggiungere un obiettivo che da solo sembrava lontano. Capricorno, la tua costanza viene celebrata. Un superiore riconosce ufficialmente il tuo impegno, dandoti quella spinta in più per puntare ancora più in alto. E non ne hanno mai abbastanza. Basta! Acquario, ti senti un pioniere nel tuo campo, sperimenta nuovi metodi di lavoro o di comunicazione. La fortuna aiuta i coraggiosi e gli originali. E infine Pesci, la vostra immaginazione è una medicina. Se la realtà si fa grigia, usa la tua fantasia per colorarla. Oggi sei tu il regista del tuo mondo. Boom! Ma pensate che giornata incredibile che abbiamo davanti. Se non vi è piaciuto quello che è stato detto per il vostro segno, scegliete

Smiths, una delle band più importanti dell'indie rock inglese da Manchester. Li ascoltiamo perché sono top, ma anche perché dobbiamo festeggiare un altro compleanno, quello di Morrissey, che oggi compie 67 anni. Allora vuoi non ascoltarlo insieme alla sua banda?

0: Nicolò Filippucci, Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, ci consegna le 7:01.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora buongiorno. Come va fino a qui?
1: Rete 3.
0: Tutto molto bene, posso immaginare, sicuramente. Avanti così e ancora meglio se possibile. Giornata pazzesca, baciati dal sole, bellissimi tutti quanti. Oggi a basse quote, poi temperatura massima sui 29 gradi, in Alta Engadina 20, e questo è quanto. E torniamo anche sulle strade, perché persistono alcuni disagi sulla nostra rete viaria, quindi sulla 2 primi rallentamenti, traffico intenso tra il raccordo di Mendrisio e Melide per chi sta viaggiando in direzione nord, e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Dovesse esserci altro, noi siamo sempre qui per darvi il bollettino in tempo reale, aiutateci anche voi. Se siete in viaggio, notate una situazione di pericolo, di disagio al traffico, segnalatecela allo 079 873 8073. Buon viaggio, ritroviamo con noi Rosy Nervi e ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno anche da parte mia alle 7:03 minuti. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste sono le testimonianze degli attivisti del Global Sumud Flottiglia. Sono arrivati ad Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Disparità di trattamento, lo denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans-Montana. Si devono dunque uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Sentiamo i dettagli.
1: Rete 3 Sport.
3: Bene, ritrovati, 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani, e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo alla Letzigrund, c'è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurichesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom alla minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora, battendo in 3-7 la marocchina Kabbaj, Gilles Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat. Prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono 2 svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio Automobilistico del Canada.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato. Parzialmente scremato.
0: Le 7:05 minuti e ancora felice di ritrovarvi questa mattina in Parzialmente scremato. Io sono Tiki, insieme fino alle 7:30. Dopodiché, dalle 7:30 si apre il bar. Bar Sport. Con una clientela di abitué dello sport che messa insieme però diventa micidiale, diventa tutta un'altra cosa.

un Elvis rivisitato, quello di A Little Less Conversation del 2002 ad opera del DJ olandese Junkie XL, JXL. Ed ha un pezzo originale vintage, ha una rivisitazione, anche quello ormai dopo 24 anni secondo me penso si possa dire vintage, ha una freschezza musicale assoluta perché è uscito il nuovo singolo di Jovanotti, lo vede collaborare con Alfa, anche qua due generazioni a confronto e soprattutto insieme in Buon Vento. Buon Vento che cos'è? Buon Vento è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passerà.

Bella, bella, è una canzone motivazionale che poi riprende il discorso che esiste, una storia che esiste da un sacco di tempo. Nella vita dovremmo essere più mucche che bisonti, perché durante la tempesta la mucca tenta di scappare dal maltempo quando arriva, e le nostre vite sono costernate di tempeste, di maltempo e di vento.

nella vita dovremmo essere meno mucche e più bisonti. Questo era il senso del bel discorso motivazionale che ho toppato alla grande dicendo l'esatto contrario. Io prima vi ho invitati a scappare dalle tempeste, a non andarci incontro, a non attraversarle. Ovviamente questo, figurati, vuoi fare una cosa fatta bene, non mi riesce, mi viene proprio contro. Una cosa che invece vorrei poter fare bene è chiudere la settimana con il gioco ABC, facendovi vincere. Oggi giochiamo, tra poco giochiamo, tempo di ascoltare Lady Gaga con Shape of a Woman, nuovo singolo anche per lei, con la lettera G di gastroenterologia.

0: Nuovo singolo per Lady Gaga, apre anche la colonna sonora del Diavolo Veste Prada, capitolo 2, Shape of a Woman. L'abbiamo anticipato, giochiamo con la lettera G di gastroenterologia. Sono le 7:20 in punto. 0848 030503 è il numero da comporre. Joas, buongiorno.
1: Buongiorno, Joas con la J però. sono pronto per un'altra tornata di ABC e speriamo che Giada oggi possa vincere.
2: ABC. Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: E allora pronto Giada, come va?
3: Buongiorno, tutto bene voi?
0: Ma bene anch'io, grazie, grazie
1: alla
0: mille.
1: Grande Giada, di dove sei Giada?
3: A Ranno, ma in settimana sono a Berna.
1: Sei a Berna, ok, perché immagino lavori o studi lassù.
3: Sì, lavoro, sì, ma oggi sono in Ticino con la mamma.
1: Molto bene, bentornata a casa quindi Giada, uno dei tanti cervelli in fuga del nostro
0: accidenti, l'hai detto.
1: Allora, e vediamo se questo cervellino questa mattina, cara Giada, riuscirà a rispondere correttamente almeno 12 domande nel tempo limite di 48 secondi.
3: Vediamo, anche non perché...
0: addormentato. No, adesso ci svegliamo, anche perché appunto non è solo una questione di cervello, ragazzi, perché o ti vengono o non ti vengono. Già senti l'orologio sotto del bianconiglio,
1: c'è
0: che
1: tutta la pressione, esatto, c'è tutta la pressione di sto mondo addosso. Bene. Ma noi siamo con te, allora andiamo velocissimi e se sei pronta cominciamo, ok?
3: Yes.
0: E allora Giada, con la lettera G, G, detta anche tunnel.
3: Galleria.
0: Percorso circolare.
3: Giro.
0: Palla di filo di lana.
3: Gomitolo.
0: Compongono le scale.
3: Gradini.
0: Ha grande intelligenza.
3: Genio.
0: Sciacquo della gola.
3: Gargarismo.
0: È uno per pollaio.
3: Gallo.
0: Alto grado militare.
3: Generale.
0: Festa elegante, formale.
3: Gala.
0: Colore primario.
3: Giallo.
0: Non è sbagliato.
3: Giusto.
0: Imbarcazione veneziana.
3: Gondola.
0: Regole della scrittura.
3: Grammatica.
0: Forza di attrazione. Ma sì, ma facciamole tutte, andiamo avanti. Forza. Carità. Bravissima.
1: Mamma mia Giada, ma sei incredibile. 14 risposte su 14.
0: Andiamo avanti. Freddissimo con la G.
3: Non ho sentito, mi sono
0: freddissimo.
1: Chi se ne frega, hai vinto.
0: Io
1: Giada,
0: io voglio continuare, brava Giada.
1: però Giada, ti dobbiamo chiedere una cosa, hai trionfato letteralmente. Sì. Ma non sei sola, devi condividere il premio con chi?
3: È la mamma che ha aiutato.
0: Brava. Ma
1: vogliamo citarla, come si chiama la mamma?
3: Monica.
1: Buongiorno Monica, complimenti.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sappiate che avete vinto un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi, ragazze.
3: Grazie.
4: Grazie mille.
0: Ma grazie a voi per aver partecipato. Sì?
3: Contentissima.
1: Oh, bene, vuoi salutare
3: per stampare le nuove foto.
1: Brava.
0: Brava.
1: Sì, vuoi salutare veloce due colleghi, due amici a Berna?
3: Saluto il mio amoroso Berna e la mia migliore amica Milena, che mi ha detto che sicuramente avrei vinto chiamando la Tiki.
0: Sì!
1: Eccola,
0: hai
1: ci
0: sentito?
1: Siamo.
0: Hai sentito? Chiamando la Tiki. Avrebbe vinto chiamandola Tiki. Attenzione, ci sarò anche settimana prossima. Ci sarò anche settimana prossima, dai che vi stravinciamo. Giada, rimani in linea con noi.
3: Sì. Va bene, grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
0: ABC, ABC, ABC. I pinguini.
2: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.
0: Oh no, adesso mi tireranno le orecchie. Io non volevo chiudere così la mia settimana.
1: No, ma
0: si è
1: capito, Tiki. Ma no, ma si è capito benissimo.
0: E allora io vi saluto a questo punto, signori.
1: No, già.
0: No?
1: No.
0: Non ho ancora finito.
1: Stai qua, bella.

Un amico scrive: miseria, oggi non era facile la scheda di ABC, quindi Giada, ancora una volta complimenti, effettivamente è andata via liscia lissia come l'acqua, sembrava pure annoiata dalla scheda di oggi, ma tant'è. Io, Tiki, vi do appuntamento domani mattina in Tiki Tisi a partire dalle 8, invece qua si sono già aperte le porte del Bar Sport. Ciao, freschezze.

0: Ci siamo, ragazzi, siamo in diretta. Buongiorno dal Bar Sport. Buongiorno Giacomo Moccetti, Nicolò Casolini, Paolo Guglielmoni. Notizia del giorno di ieri. Non è il Ghezzè che si salva ancora una volta così per il rotto della cuffia. Non è la nazionale che vince l'ennesima partita al mondiale di hockey, è la conferenza stampa di presentazione di Mauro Lustrinelli al Berlino, all'Union Berlin, dopo la sigla.
1: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.

0: Siamo su RSI La 1 in televisione e su Rete 3 in radio. Fa bene Balmeli a dire: Lustrinelli va in Bundesliga dopo aver vinto il titolo del campionato svizzero con il Thun, una favola meravigliosa. Però, se me lo concedete, metterei anche un'atmosfera di sottofondo. Io tornerei sui poteri sciamanici della madre di Balmeli. Ieri tu, Joas, hai detto che durante il mondiale di ciclismo del 1996
1: ha spinto Mauro a conquistare la medaglia d'argento.
0: Ricordiamo l'antefatto.
1: Diciamo che anche Oscar Kamenzind ha fatto il suo, ha tirato il gruppo Oscar Kamenzind.
0: Sì, però ricordiamo l'antefatto.
2: Campione del mondo l'anno successivo, peraltro.
1: A Falkenburg.
0: Io trovo incredibile questa storia e ci voglio tornare con Nicolò Casolini, che abbiamo proprio una passione per queste storie nascoste. Praticamente chi si ricorda, c'era questa c'è questo testa a testa tra belga Johan Museus e Mauro Gianetti a Lugano, e le tribune erano proprio davanti a dove sorge oggi la IL Arena, il nuovo stadio di Lugano,
1: sì,
0: in via Ciani. Ecco, la madre di Balmeli era su quegli spalti. A un certo punto, a detta di Balmeli,
1: ce l'ho qua il telefono, mia madre.
0: Sì. Ce l'hai? Ok, perfetto.
1: La chiamiamo?
0: Chiamiamola. A un certo punto si stacca dagli spalti, scende sul greto del Cassarate e, mediante il potere sciamanico dell'acqua, manda delle vibrazioni positive a Mauro Gianetti, che perde la volata.
1: Conquista il secondo posto.
2: Erano in due in fuga. Difficile, ecco, conquistare il terzo.
3: Ma io ho delle grandi notizie, perché informato.
0: Perché va sul greto del Cassarate e non rimane lì a mandargli l'energia direttamente?
1: Perché dalla tribuna non funziona, devi andare giù sul Cassarate.
3: Puoi ridire la frase in dialetto che pronunciò tua madre? L'occhio della madre.
1: Energie.
3: Ecco, l'occhio della madre di
1: Balmeli. Energie. Furono queste le sue parole. Mi ha querelato per meno mia madre.
3: Come la corazzata Potionkin, l'occhio della madre di Balmeli quello di Gianetti e mandò gli influssi positivi. Ma non è la sola performance fatta.
0: Ricordiamo che Gianetti poi non vinse.
1: Ricordiamo
3: secondo su due in quella volata.
1: Ricordiamo altri riti sciamanici non finiti benissimo.
3: No, ci sono quelli finiti bene.
1: Bene, e quelli non finiti bene.
3: C'è una grande casistica su tua mamma, che ricordiamo ha una rubrica di carte su Telenova che si chiama Misia en Place. Si chiama Misia en Place, davvero. Okay. Allora, lei andò ai piedi dell'Aveggio e ci pucciò proprio i piedi per mandare influssi positivi a Paolo Beltraminelli nella volata con Raffaele De Rosa alla lezione.
1: La Beltravolata, che non finì benissimo, ricordiamo.
0: Anche lì vinse De Rosa, va bene.
3: Mia naia benissimo. Altra andata male. Era nell'agosto dell'88, in un suo lungo viaggio in Asia, bagnò i piedi nel fiume Cheonggyeon a Seul, mandando influssi positivi a Ben Johnson, che di positivo aveva solo il controllo alla fine della gara. Però attenzione, perché Misia bevve l'acqua dell'Armea e del San Romolo, non pulitissima.
1: Dove sono?
3: A Sanremo, come Salvini bevve quella di Pontida, ma stavolta la maga di Isone portò bene a Saldavinci, che con i capelli tinti con la copale vinse il Festival di Sanremo. Ma soprattutto da segnalare anche un suo bagno nel fiume Hudson.
0: Sì.
3: In pieno inverno, un freddo pazzesco.
1: Sì, in Canada.
3: Dove con la sua energia positiva fu decisiva nella vittoria di Martin Scorsese nel 2007, che vinse l'Oscar con The Departed, e disse sul palco: "Thank you, Misia, the Oscar is yours. Your energy was like the Spalding for Michael Jordan." E fu la frase.
2: Ma abbiamo sentito davvero che Hudson è in Canada?
3: No.
0: È a New York, appunto.
1: Sì, hai dimenticato un episodio in occasione del mondiale 2006, ottavi di finale, rigori, va Streller sul dischetto.
0: C'era dietro Misi anche lì.
1: Possiamo
0: chiamare tua mamma per sapere se questa storia ha qualcosa di vero?
1: Che in vacanza per dare energia.
3: In vacanza dove?
1: Dove andavi tu?
3: Sta facendo bagno nel Gange.
1: Dove andavi tu? Esatto, si sta bevendo l'acqua del Gange. E chi va in vacanza a Monaco? No, non ci vai, però Giacomo Moccetti, cioè questo weekend, è giusto?
2: Questo weekend c'è il Gran Premio del Canada,
1: quando poi, è a Monaco?
3: Ma è informatissimo.
0: Un attimo, non parliamo tutti insieme.
2: Questa sera, tra l'altro, 22:30 saremo in onda con le qualifiche della gara sprint. Roberto Gurian.
0: Sì, scusa, un attimo, le regole di ingaggio. Facciamo parlare Moccetti, facciamoli presentare.
1: Spiega
0: l'argomento automobilismo.
1: Vai.
2: No, a parte che ho apprezzato che oggi si è cominciato con il chiedersi di cosa si parla nei bar. Poi direi nei bar di Bellinzona, nei bar che frequenta Casolini, più nel sottoceneri si parla probabilmente
0: di
2: Bari su Tirol, che ha lo spareggio salvezza.
1: Bari
2: oggi,
1: su Tirol,
2: oggi.
3: Sai che c'è la roba clamorosa che Masiello del Sud Tirol non può mai giocare contro il Bari per i noti fatti che
0: possiamo parlare del Gran Premio di Monte
3: calcio scommessi, quindi non gioca mai contro il Bari.
0: Scusa,
1: ma per decisione
3: sua,
1: della...
3: sua.
2: No, quindi si è ritirato, aveva questo spazio, si è ritirato dal calcio.
0: Allora, Masiello frega niente, parliamo del Gran Premio di Monaco che arriva il 7 giugno. Per
3: no, però Giacomo, di cosa si parla nei bar cioè, a parte questo, questa mattina, cioè, di cosa si parla secondo te nei bar? Si parla della volata Champions che ci sarà questo fine settimana.
2: Probabilmente
3: i tifosi della Juve preoccupatissimi.
2: Sì, si parla Allegri, rimane, non rimane.
3: Esatto, Sarri, Napoli o Atalanta, Palladino alla Lazio.
2: Sì, c'è il valzer degli allenatori, come si dice in questi casi. Ma
3: e Lustrinelli, comunque c'è Lustrinelli, va detto.
0: Scusa, posso fare
2: andare in Bundesliga tanta roba?
0: Gli fai una domanda, lo lasci parlare meno 15 secondi?
3: Cioè, dimmi la tua su Lustrinelli.
2: No, beh, è tanta roba andare in Bundesliga, anche perché si vociferava, ma magari va in Zweite Bundesliga, che era comunque un buon livello, in realtà andare all'Union Berlino... Allora, tanta roba. Paolo, però, visto che siamo calciocentrici, fra un attimo parliamo di Formula 1. No, ti porto
0: fuori
2: tema, perché ieri in redazione c'era una domanda che circolava. La pongo a te e a Balmelli, che siete appassionati di hockey, perché tutti gli esperti di hockey della redazione sono a Zurigo, quindi eravamo in pochi a capirci davvero di disco su
1: ghiaccio. Chiedi pure, Giacomo.
2: Ci si chiedeva, ma se l'HC Lugano partecipasse a questo mondiale come club, passerebbe tranquillamente il turno? Io dicevo, secondo me sì, però chiedo a voi.
0: Allora, viene dalla redazione sportiva questa domanda, da Rezzonico in particolare, che non è...
2: Bravo.
0: Poi lui non capisce bene di hockey.
2: Infatti lo domandava.
0: Secondo me no. Secondo me no, cioè col livello più alto del Lugano, nettamente.
1: Con tutto il rispetto, Giacomo, ci sono quelle squadre tipo la Lettonia, che sono squadre con cui magari te la giochi, però secondo me no.
2: Però scusami, l'Austria ne ha prese 9 dalla Svizzera.
0: Sì.
2: La Gran Bretagna è la Gran Bretagna.
1: Però l'Austria ha 9 punti nel girone.
2: E Lugano ne avrebbe 10 allora. Cioè, non ho capito, vuol dire che il Lugano non batte l'Austria.
0: Allora, tu fai delle domande a cui tu hai già una risposta.
2: No,
0: sei contento.
2: No, ma sono risposte che trovo poco convincenti.
0: No, secondo me no, però cosa ti devo dire? Secondo me no. E possiamo andare un disco? Facciamo una, perché abbiamo mischiato 80 temi, la gente non ha capito.
1: Comunque,
3: vi dico una cosa: sai anche di cosa si parla tantissimo nei bar in questi giorni? Vai. Di Garlasco, comunque. Si parla tanto anche di
0: Garlasco. Ma non mischiamo mille argomenti. Non mischiamo mille argomenti.
1: Ma davvero, si parla di Garlasco nei bar? Devo mandare una.
0: Sì,
1: posso, Nicolò?
0: No, dobbiamo veramente mettere ordine. Non si capisce niente
3: ma
0: in questa trasmissione.
3: È?
0: Non lo so.
1: Cade Bostani, senti che roba.
0: Sarà quella dell'anello di Sal da Vinci.
1: Cade Bostani.
3: Ma è vero che tua mamma gridava a Cussi a Sal da Vinci quando lui faceva il gesto? Che ci faceva il coro, la corista.
1: Sì, con l'accento di Isone, però.

0: in studio.
1: Non
0: parliamo in 14 che a casa non capiscono.
2: Ma che sei
0: niente.
2: Solo tu che parla. Vai, vai.
1: Lo sta mandando ai pazzi questa cosa qua del Lugano che voi avete detto che non passa il giro.
0: Parliamo di motori, chi se ne frega del Lugano.
2: Facciamo una cosa, tematizziamo con una bella sigletta.

0: Non passerà la storia questo stacchetto, però tu Giacomo sei la voce insieme a Chiesa dell'automobilismo della RSI che fa ascolti incredibili, è ancora uno sport che piace molto.
1: Insieme a Loris Prandi, insieme ad Alex Fontana.
0: Sì, ecco, mettiamo, cioè non sono figli della serva.
1: E a Roberto Gurian.
0: A Roberto Gurian, va bene, abbiamo fatto, cioè.
1: Che abbiamo già citato prima, per quello non lo ricitavo.
0: Allora, arriva a Montreal, Gran Premio di Montreal questo weekend e poi ci sarà il Gran Premio più famoso di tutta la Formula 1, quello di Monte Carlo, di Monaco. Allora lancia la provocazione, l'abbiamo preparata così bene.
1: Ma la provocazione però è sua.
2: Ah, vai. Lancio io.
0: Ah, tu provochi.
2: Adoro
0: tu.
2: La Formula 1, seguo tutti i Gran Premi, uno sport giuro, è uno sport meraviglioso. Tant'è vero che Ceroni, quando dà il dossier Formula 1 a Moccetti, a un certo punto ne parla anche con il sottoscritto.
0: C'è una trasmissione del dossier proprio cartaceo.
2: No, fare le cronache, eccetera, dare un colpo di mano all'amico Prandi, che tra l'altro finalmente ha tagliato i capelli, che sembrava Drupi, Prandi, a un certo punto. Ma io sono un grande haters del Gran Premio di Monte Carlo, cioè adoro i Gran Premi di Formula 1, andrebbe tolto quello di Monte Carlo, che resta per il nome,
0: tolto,
2: per il blasone, sì, ma non è un Gran Premio, è un Gran Premio dove non si sorpassa, tu ti ricordi solo quello che vinse Panì. Non so se ti ricordi.
1: Olivier Panis. 96.
2: Come no?
0: Zero.
1: Nel 96. Arrivarono in tre al traguardo.
2: Cioè, in tre al traguardo. Ci si ricorda solo per quello lì. Il resto è un Gran Premio inutile.
1: No, fermo. Negli ultimi 30 anni forse. Prima infatti, per qualcosina di Senna, ad esempio.
2: Sì, ci ho capito.
1: I duelli con Mansell.
2: Ho capito. Abbiamo bene, parlato di Merckx in lungo e largo. Senna non va bene. No, abbiamo parlato di Merckx 7 secondi con Cesare Chievis che gli ha firmato il poster. Poi basta. Io vi sto dicendo. È uno sport meraviglioso, ci sono dei fenomeni. Kimi Antonelli sta facendo innamorare tutti, il Gran Premio di Monte Carlo non è un Gran Premio.
0: Okay, però
2: sembra la Vedeggio Cassarà.
0: Okay, però ci va Rihanna, ci va Brad Pitt, ci vanno i re di tutto il mondo.
2: Infatti, sono i VIP e basta.
1: Alle 7:43 del mattino non credo ci meritassimo questa fesseria, sono molto onesto. Però proviamo a rispondere.
3: Paolo, puoi spegnere il microfono quando ti escono i rospi dalla gola?
0: Ma fatto ridere!
3: Ho capito, cioè il pubblico non va a ridere.
1: Ma allora,
0: perché è una fesseria quella che dice Casolini?
1: Perché innanzitutto la Formula 1 non ha solo il Gran Premio, ha anche la qualifica, cioè la gara si gioca in realtà su 2 giorni. È chiaro che a Monte Carlo conta di più la qualifica, non ci sono dubbi.
2: Conta solo la qualifica.
1: Ecco, ma questo no, perché poi contano le strategie, perché non sempre vince chi parte dalla pole position. Se non vince chi parte dalla pole position, non accade perché viene superato. Questo è fuori di dubbio. Ma perché le strategie sono sbagliate, perché c'è un imprevisto, una safety car, una bandiera rossa, perché piove, eccetera.
2: Come
1: quindi
2: qualsiasi Gran Premio, tra l'altro.
1: Sì, per amor del cielo. Ci sarà un motivo se è quello che fa gli ascolti in assoluto all'RSI, ma penso
2: per il Cotelli, yacht, le barche, Rihanna, Eminem, non c'è un sorpasso,
1: non è solo quello,
2: è il sembra molto olimpino, cioè, quando c'è coda, ma basta.
1: È il percorso, è il percorso, sono quelle strade iconiche. Il mito, la sacralità del Gran Premio di Monte Carlo è qualcosa che non va attaccato e che non ti dovresti permettere di attaccare.
0: Molto onestamente. Sembra molto olimpino, quando c'è coda è bella, però.
2: Giacomo, una domanda. Sembra veramente.
1: Vero che Monaco,
2: c'è
1: però
2: quella strada che da Sagnino arriva a Monte Olimpino e ci mette un quarto d'ora a fare 7 metri di curva, non c'è un sorpasso.
3: San Fermo della battaglia.
1: Sì, non c'è un sorpasso,
2: un brutto Gran Premio.
1: Ma non è quello il problema. Ma io posso capire, ma tu sei liberissimo di non guardarlo quel pomeriggio lì.
2: Ma io guardo anche quello, non è che non lo guardo.
0: Che c'è Palmelli che vuole
3: intervenire. Possiamo comunque dire che oggi come oggi Monaco si vince soprattutto il sabato.
1: È assolutamente così. Bravo. Sono onesto, l'ultima volta che è stato vinto con un sorpasso non so quando sia stato, cioè sono anche andato a dare un'occhiata ieri, ma andiamo indietro di 40 anni almeno. Ci fu un famoso tentativo di Mansell di superare Senna, ma non ci riuscì perché non c'era lo spazio. Adesso le macchine poi sono ancora più grandi, è impossibile sorpassare, ma non importa. Cioè, ci sono dei riti sacri, ok, nel nostro tempo.
2: Bravo.
1: Soprattutto oggi lo sport ha soprattutto questa ritualità. Lo diceva già Pasolini negli anni 50, no?
0: Pensavo lo diceva Neruda.
1: No, lui parlava del calcio dicendo è l'ultimo rito sacro del nostro tempo. Una volta la gente andava a messa, adesso va allo stadio. Ecco. Monte Carlo è uno di questi riti sacri.
0: No, non puoi profanarlo.
2: Io finale vado anche a messa.
0: Ma dove? Ma quando?
2: Ma credentissimo io.
1: Ecco. Vabbè. Ma io vado a messa, ma non c'entra niente adesso.
3: Evapora l'acqua santa quando entri in chiesa. Senti, un'altra domanda
1: però
3: per
1: volevo
3: te,
1: dire,
3: vai.
1: per dire, non so cosa c'è da ridere. Anche a me non piace che nel tennis a Wimbledon bisogna stare tutti zitti. Ecco, una cosa che non ho mai capito, no?
4: Sì.
1: Ecco, però è un rito sacro che rispetto. Il Gran Premio di Monte Carlo è la stessa cosa.
0: Allora,
1: e ti consiglio di andare una volta.
0: Ti devo fermare, naturalmente. Poi il
4: c'ho anche degli inviti.
0: Il Gran Premio di Monaco è bellissimo perché, per il, come diceva Casolini,
4: per
0: il Côté, perché è ambientato in una cittadina che magari conosci da turista. Quando fai quella galleria dici, cavolo, qua ci passano le monoposto, eccetera. Però Casolini, allora, dopo aver detto cosa buttano dietro il disco, dietro la gabbia, non serve a niente per l'hockey, oggi hai detto sono credentissimo. Io direi che vale una canzone questa cosa.
4: Ammosta canzone. Vai a interrompere la drammaturgia di un discorso
0: mi
4: in maniera...
0: Mi dici un pellegrinaggio che hai fatto?
3: Per San Siro.
4: Dopo racconto cosa fece Gargantini come rito sacro.

0: Dai, Casolino, come gran sportivo che sei, non sembra tuo. Quest'anno vedrai che è completamente diverso con tutto il nuovo sistema e le nuove macchine. Vedrai più sorpassi in questo Gran Premio che in tutta la storia della Formula 1 a Monte Carlo.
1: Cioè, dice la verità che... No, ringraziamo e salutiamo l'ascoltatore.
2: Io temo non ci sia lo spazio. È vero che le macchine sono un pochettino più piccole, ma temo che a Monte Carlo non ci sia lo spazio proprio fisico per effettuare i sorpassi, a meno di un clamoroso errore di chi sta davanti.
1: Scusa, no, Paolo, tu sei...
3: Vuoi parlare? Suona il pulsante.
1: No, tu, Paolo, sei un appassionato di Formula 1?
3: Zero.
1: Segui?
3: Zero. Zero al quoto.
1: Perché io ho questa cosa.
3: Non capisco nemmeno tutti i soldi che vengono spesi in questo sport.
1: Ah, facciamo anche questi
2: ma
1: discorsi.
2: Ma cosa c'entra? No, che discorso è? Di soldi.
1: Populista.
2: Ma cosa vuol dire?
1: Populista.
2: Ma chi pratica ciclismo spende migliaia di franchi per un sella telescopio e questa roba qui.
3: Ma non c'è il cherosene che usano loro.
2: A parte che da quest'anno usano il biocarburante per non inquinare, costa $300 al litro, però almeno non inquinano.
1: Cioè, come se fosse il petrolio.
2: In pratica metto dentro le bucce di banana per. Sì. Cioè, stringi, sì. È una cosa simile.
1: No, tanto, perché noi quando facevamo i pranzi domenicali c'era questa press.
3: Io e te,
1: noi,
3: o la mia famiglia. Mentre pregavate, ricordiamo.
1: C'era questa press. Io prego tutte le mattine. C'era questa. No, cioè, veramente. E sa Moccetti che io c'è prego
2: sì,
1: tutte
2: sì,
1: le mattine. Io.
2: Certo,
3: anzi, ma, no, anzi, ma è una cosa bella.
2: Questa specie di sufficienza nei nostri confronti sia anche offensiva.
3: Ma no, ci mancherebbe.
2: Di Nicolò, non tuoi, Giacomo.
3: Non fosse mai che ci schieriamo contro i credenti, ma
1: vuoi raccontare,
3: sono credentissimo che lo dici tu, è una roba veramente.
1: Vuoi raccontare la grandezza del presepe di casa mia?
2: Devo dire che ogni anno Nicolò mi manda il video del suo presepe che fa in giardino con queste statue alte, tipo dei nani da giardino, almeno
4: tipo lui
2: di
4: stesso,
2: più. Ecco, sì, molto sì. Molto bello chi passa dalle parti di Morbio. Tra l'altro a Morbio c'è un bel santuario,
1: bellissimo.
4: No, ma adesso bellissimo. Scusate, non dovevamo parlare di Formula 1, abbiamo veramente grande
2: ma
4: rispetto.
2: Ma Guglielmoni che ci ha portato sugli aspetti religiosi.
3: Fai il presepe napoletano, ci metti Maradona al posto del bambino.
2: No. Io avevo Cannavaro con la Coppa del Mondo nel presepe.
1: Io mai.
3: Va bene,
1: poi io alle 23:59 esco di casa e ripongo il bambin Gesù allo scoccare della mezzanotte, no, con tanto di lampadine dentro il grandissimo
2: ho
1: presepe.
2: Ho visto i video, davvero? Posso confermare, sì.
1: Ripongo il bambin Gesù.
2: A proposito
1: Gesù.
2: Di ritualità.
1: Ma comunque
3: non si capisce, però
1: in
3: questo tuo mondo incredibilmente credente, perché tutti i tuoi amici hanno un imponibile superiore a 200.000 franchi?
1: Perché non è che la Chiesa si rivolge.
3: Non vuoi lavare i piedi dei carcerati come faceva Papa Francesco?
4: C'è l'icona di Santa Rita da Cascia nel. No.
1: Ho sempre l'icona, e lo sa Moccetti perché gliel'ho portata anche a lui, a Natuzza Evolo di Paravano.
2: Ce l'ho sulla scrivania. Me la regalata.
1: Comunque c'era questa pressa. Però Evolo di Paravati,
2: facciamo
1: ma
2: così,
1: non scherzare perché ci credo tantissimo.
2: Ho l'aggancio, possiamo tornare sulla Formula 1?
1: No, scusa, mi fai solo dire una cosa.
2: Con Senna, che era molto credente, quindi l'aggancio per Monte Carlo.
1: Anche, ma pranzi domenicali, la pressa di mio papà era finiamo in fretta perché alle 14 c'è la partenza del Gran Premio. Bisognava essere fuori da qualsiasi pranzo perché alle 14 insindacabile, certo. Mio povero papà non si poteva perdere la partenza del Gran Premio.
2: Purtroppo hanno cambiato gli orari, adesso la partenza del Gran Premio alle 15.
1: Lì era alle 14.
3: Prego, Moncetti,
4: arrivano,
3: stai parlando.
4: Arrivano messaggi anche dal pubblico, chiedono Monaco è il Gran Premio più bello del mondo se ti piace vedere macchine costosissime fare la coda in centro.
2: No, ma ci sta, ma nessuno dice che sia avvincente, che succeda chissà che cosa, a parte che soprattutto se poi il Gran Premio è bagnato, soprattutto se i meccanici sbagliano al pit stop, ci mettono un secondo in più, si ribaltano le gerarchie quando pensi che è già tutto deciso, ma poi rimane appunto il mito, ci sono delle cose che magari sono ogni tanto un po' noiose, d'accordo?
3: Tipo?
2: Ma hanno un carico di significato nella vita.
3: Ah, nella vita.
2: In generale. Ecco.
3: Sì, tipo, non so, tu Casolini fai la spesa per la famiglia,
1: sì.
3: E lo reputi un compito noioso?
1: Sì, io non amo particolarmente fare la spesa.
3: Scusa, siamo andati fuori
2: tempo. No,
1: vado volentieri dal Cereghetti, il mio salumiere Cereghetti, ma perché mi piace andare in salumeria a scegliere
3: i pezzi di carne,
1: i pezzi di carne, questo la mentre, fetta mentre di vitello
3: preghi, mentre preghi gli scegli.
1: Io non so perché si debba sfottere uno credente, uno che prega, o uno che ha una santa protettrice come Natuzza Evora.
3: No, cioè, parliamo di
2: questa, ma lo sembra, so che lo fa con
3: simpatia, non con blasfemia. No, con simpatia. Volevo chiedere a Mocetti, quando fanno le curve a
2: Paolo,
3: Monaco,
2: scusami, visto che adesso ti faccio fare la domanda, però visto che parlavamo di ciclismo ieri, d'accordo, certo, ci sono delle tappe, le tappe piatte con arrivo in volata, che uno dice sono noiose, ma la gente guarda anche quelle, perché certo, comunque una tappa del Tour, una tappa del Giro ha comunque una sua storia, una sua ritualità, un suo significato, con quell'adrenalina poi della volata finale. Qui l'adrenalina è più il sabato con la qualifica, è più alla partenza, e poi onestamente, visto che diciamo sempre il Tour de France, che belle immagini, Monte Carlo, bravo, onestamente sono delle bellissime, bravo, immagini.
4: Infatti, ecco, infatti Tatiana da Locarno scrive: bravo, a me Monaco piace perché almeno riconosco le curve, negli altri circuiti ci vedo solo asfalto e tristezza. Poi dipende perché uno guarda un Gran Premio, per carità, però vedi la zona, la variante delle piscine, il lungomare, che è quasi come il che di Vira Gambarogno.
2: No, ma allora so che non è proprio a buon mercato, però se uno ha la possibilità di andarci, magari poi uno si può anche fermare a dormire magari in Italia, prima del confine, quindi costa, cioè, qualcosa di meno all'albergo. A Monte Carlo fondamentalmente non trovi, o trovi a prezzi altissimi.
3: Io ho degli amici a Ier.
2: A Ier? Ecco, ottimo.
1: Vai una volta sì, allora.
2: Sì, no, vai.
3: No, andavo con la mia ex morosa, la Vanessa.
2: È bello.
3: Andiamo avanti.
4: No, andiamo avanti, arrivano messaggi. Il GP di Monaco è il curling della Formula 1, elegante, lento e pieno di milionari. Effettivamente è un po' così. Poi Deborah da
2: non
4: Belli.
2: Non sapevo che Silvana Tirinzoni fosse milionaria, io sono
4: chi?
2: Quella del curling.
3: Per cosa
4: Tirinzoni? Perché,
2: perché non hai ascoltato il messaggio?
1: Senti, Nico, puoi rileggere il messaggio così
4: che mandiamo il brano?
1: Che no, ma no, ma veramente no, adesso va, no.
3: Suona.
1: Ma no, ma non
3: suona,
1: c'entra adesso.
3: Suona che lo togliamo.
1: Non ci sta.
3: Suona adesso, che lo togliamo.
1: Gente, mi sta scrivendo. Ti sfumo.

0: Suona, suona il pulsante, Casolino. No, non suona neanche.
1: Fastidioso comunque.
0: Allora, siamo arrivati quasi alle 8 e
1: abbiamo dovuto trovare un compromesso con Nicolò. Non metteremo più brani, non metteremo più canzoni fino alle 8 e mezza.
0: Però devi avere qualcosa di interessante da dire, non solo sbracciare.
2: Io non gliela metterei così perché ha un sacco di cose interessanti da dire, cioè quindi non lo provocherei sul fatto che non ha nulla da dire, onestamente. Mi confermerei questo. Sai, Paolo, cos'è la cosa interessante della Formula 1? Ci sono un sacco di persone che non sono appassionati di sport. Ad esempio c'è il nostro social media manager, non so come si chiama,
0: Lanfranconi. È un figlio di Dio anche lui.
2: Ecco, no, non sa niente di calcio, mi confermi, Nicolò? Niente.
3: Boh, c'è niente di
2: tutto. Va bene, sa chi è la miglia mal perché vive in questo mondo, sì. Però tendenzialmente non sa, se richiedi chi allena l'Al-Hilal non lo sa, ecco.
4: Sì. Al-Hilal so niente di niente calcio, però gioca nel Basso Ceresio ai tempi.
2: Ecco, perfetto. Però non sa nulla di calcio, ma segue la Formula 1. Cioè la Formula 1 è uno sport che è seguito anche da tante persone disinteressate agli altri sport, ma per la Formula 1 sono appassionati.
4: Cioè, unico sport Radio che seguo tutte le volte. Tutti i giorni le qualifiche, la sprint, la Formula 1. Sì. Questa è una colpa degli amici perché erano nel giro, mi hanno obbligato a guardare la Formula 1 e dopo un po' ha cominciato a
0: passionarmi. Cioè, per rimanere in una
1: sono,
0: compagnia
1: Alex?
0: Di amici.
1: Che ore sono?
4: Sono le 8.
0: Grazie.
4: Le 8.
0: Facciamo un applauso a Lanfranconi che ha parlato bene, ha detto delle cose di senso compiuto. Allora, Casolini, di la tua.
3: Volevo dire che poi, come dice Giacomo, c'è una ritualità, ci sono dei ricordi, eccetera. La capisco su Monte Carlo. Per quanto mi riguarda, io da giovane, inspiegabilmente, ero molto legato al Gran Premio dell'Australia. Lo sai perché? Perché nel gioco della PlayStation, della Formula 1, era il primo Gran Premio. Certo. Quindi era quello che avrei potuto fare ad occhi chiusi, perché era il primo che facevi ed eri capacissimo. Addirittura arrivai al punto di vincerlo con la Minardi di Gaston Mazzacane. Gaston Mazzacane, che era pilota argentino di chiare origini italiane, nel circuito ribattezzato il cugino, tra l'altro. Ti dico solo questo.
0: Mazzacane?
3: Gaston Mazzacane, figlio del grande Ugo Mazzacane, anche lui pilota.
2: Però ti manca un po' di cultura automobilistica, cioè almeno un'infarinatura generale.
0: Quando ero ragazzo, allora mi sono ricordato che giocavo a pole position sul Commodore 64.
2: Bello!
0: Voi siete magari troppo giovani, ma noi avevamo questi giochini sul Commodore o sull'Atari.
3: Sì.
0: E mi piaceva quello.
3: Commodore, che era sponsor di quale squadra negli anni 80?
0: Zero, Bayern Monaco.
3: Bravo!
0: Ok. E poi e con Chelsea. Mio papà aveva una grande passione per i Gran Premi la domenica.
3: Ma per Claire Regazzoni, cioè
0: certo,
3: per
0: la, certo.
3: Ecco, poi va detto una cosa.
0: Ma poi Clay Regazzoni veniva al bar dove andava mio papà al Pacerò davanti al Parco Ciani, per cui era un personaggio, come abbiamo detto tante volte, che non era come gli sportivi di oggi, irraggiungibili. Cioè viveva, quando era a Lugano potevi fargli delle domande.
3: Era un vero divo, però. Cioè,
0: sì, certo, era un divo di quegli anni, certo. Divo. Che sì.
3: Ma poi va detto una cosa: nella Svizzera italiana, in particolare, questa passione. Noi facciamo degli indici d'ascolto da sempre altissimi.
0: Tu in particolare.
3: C'è questa passione per l'automobilismo, per la Formula 1, ma perché Clay Regazzoni è da sempre, per i tifosi Ferrari, uno dei due o tre piloti più amati della storia.
2: Sì, è clamoroso, nonostante non abbia vinto tanto, è ancora amatissimo, ancora adesso. E grazie anche agli anni di Clay Regazzoni, il Gran Premio di Monza è diventato il nostro Gran Premio. Quindi ancora adesso al weekend di Monza è pieno di ticinesi, ma parliamo di centinaia e centinaia di persone, ai tempi del Clay anche migliaia, che vanno a Monza. È vero che adesso, tu dicevi, sono dei divi gli sportivi, io e i piloti di Formula 1 ancora più degli altri, cioè almeno per lavoro a me capita di frequentare l'ambiente del calcio e quello della Formula 1. Quelli della Formula 1, ma anche piloti che non diresti, quindi Alexander Albon, che guida la Williams e che tu non hai mai sentito, pilota anglo-thailandese, in gioventù guidava con Alex Fontana e poi niente, è arrivato fino alla Formula 1.
0: Peraltro molto devoto anche lui.
2: Ecco, Alex Albon è, per dire, quando c'è a tutti i giovani ragazzini, ragazzine che lo aspettano, l'autografano, fanno la coda, lo rincorrono per un selfie, cioè entrano davvero come dei divi. nel paddock, in circuito. È una cosa impressionante e parliamo di piloti che non vincono, che non sono sotto le luci della ribalta, ma soprattutto negli ultimi anni c'è stato un ringiovanimento clamoroso del pubblico della Formula 1 e anche un aumento del pubblico femminile della Formula 1. Sono diventati davvero come degli attori di Hollywood, tutti i piloti.
3: Ma poi qui abbiamo avuto dei piloti che hanno vissuto e che vivono, Jarno Trulli, c'è stato Massa, c'è stato Fernando Alonso, addirittura quando si fece male Schumacher, che fu sostituito da Mika Salo, viveva a Obino, cioè, no, vero, cioè Castel San Pietro, ma non sto scherzando.
2: Giustamente Lanfranconi mi fa segno che è stata decisiva in questo sviluppo Drive to Survive, la serie Netflix di Formula 1.
3: Non l'hai vista?
0: Zero.
2: Allora, c'è questa serie da alcuni anni, Drive to Survive, che racconta le stagioni di Formula 1, ma ti racconta le storie dei piloti, per cui tu ti appassioni anche ai pilota della Haas, al team principal della Haas, a personaggi che normalmente non sono sotto le luci della ribalta, e tantissima gente si è avvicinata alla Formula 1 per questo, non perché se ne intende di pistoni e di motori, ma
3: inti pistoni.
2: Per questo.
0: Io vidi Fernando Alonso alla Coupe di Bregassona vicino alla posta,
3: vedi?
0: Insieme alla Ciumiceva, quando erano una coppia, e c'era un cinquantenne che gli fa: Fernando, come l'è?
1: tornando al Gran Premio di Monte Carlo, Giacomo, quanto conta lì il talento puro rispetto agli altri circuiti?
2: Conta tantissimo il talento puro, infatti il più bravo a guidare Monte Carlo è stato Ayrton Senna, va detto, non puoi sbagliare, cioè è davvero questione di millimetri, lo è sempre, ma lo è ancora più del solito, cioè se sbagli ti schianti a Monte Carlo.
1: Ma questo è perché è un percorso cittadino, come
2: sì,
1: poteva essere?
2: Sì, percorso cittadino, ci sono altri gran premi cittadini che però comunque hanno magari un po' più di spazio, qua la strada è sempre quella da 70
0: anni. Ci dici le velocità per capire da quanto tanto a quanto poco?
2: Si scende fino a 50 km orari.
0: Quando fanno quelle curve a U vanno a 50 all'ora? Sì. E lì in che marcia sono? In seconda come andrei io, sono più alti?
2: Quello lo devi chiedere ad Andrea Chiesa, probabilmente sì, immagino siano in seconda
1: più bassi. Sì.
0: Ma per fare certe salite la prima la mettono, come quando io faccio
2: sì, però tu fai segno così con la mano,
3: cioè, come se fosse un Saurer
2: ai tempi. No, ai tempi di Andrea Chiesa, quando guidava lui prima anni 90, avevi il cambio così. Adesso è tutto sul volante.
0: Ok, ecco. Prego Belmel.
1: Ecco, quindi sinceramente tu da commentatore speri nella pioggia, perché poi la gara diventa più
2: sempre
1: interessante.
2: Sempre,
1: è vero?
2: Sempre.
0: Okay.
2: Speri sempre nella pioggia. Problema è che al giorno d'oggi piove e no, piove troppo, non si corre. C'è sempre questa roba qui, devi sperare che piova ma non eccessivamente, però la pioggia rimescola le carte in maniera clamorosa, assolutamente sì.
1: Allora, i tempi di Fangio tu non c'eri, però pensando a anni più recenti, chi è stato secondo te il vero re di Monaco?
2: Ayrton Senna.
1: Sì?
2: Sì.
1: Trovi? Tu te lo ricordi a piccolo, guardavi?
2: No, Senna è morto il 1 maggio del 94, io avevo 5 anni e mezzo, non me lo ricordo.
3: Ricordo come fosse ieri.
1: I piloti di oggi sono più forti di quelli degli anni 80-90 oppure semplicemente guidano auto migliori?
2: Allora, sono atleti molto diversi. Adesso sono delle bestie fisicamente, hanno questi impatti quando capita purtroppo di uscire di pista, che sono degli impatti a 40-50 G di forza, quindi sono degli atleti incredibili. È un tipo di guida diversa, perché appunto me lo spiegava Andrea Chiesa, cioè lui doveva a volte girare il volante con una sola mano, non aveva il servosterzo e lo doveva girare con una sola mano perché con l'altra doveva cambiare, capì? Adesso invece hai le due mani sul volante, è tutta una questione di pulsanti, cambia proprio quello che devi fare tu, perché tu adesso devi gestire un computer a 300 all'ora. Rimane il fatto che sono davvero dei fenomeni, cioè tu capisci che lì sono 20 o 22 quest'anno, sono le uniche 22 persone al mondo che fanno questo mestiere, e capisci che è un mestiere per pochi, per 20-30 persone al mondo. Se tu pensi che questi qua vanno a 300 all'ora, gestiscono tutti questi pulsanti e intanto sono in grado di seguire la gara sui grandi schermi che ci sono sul circuito.
1: Ah sì?
2: Perché,
1: lo fanno?
2: Perché a volte tu Alonso, che è un fenomeno, è uno di questi. C'ha 40 anni suonati, ma lui riesce a capire come sta andando la gara. Ma cioè a 300 all'ora tutti ci auguriamo di non morire, certo, mentre lui riesce a fare anche
0: quindi
2: questo.
0: Quindi il multitasking è fondamentale.
2: Assolutamente.
0: Ok, prego Palmelli.
1: Quelle poche occasioni in cui guardo le gare, lo ammetto, sono poche le volte in cui guardo la Formula 1, ma che mi affascina.
3: Ferrarista,
1: la comunicazione.
3: Tu, Joe, ferrarista?
1: No, ti favo Senna, poi prima anche Damon Hill.
3: Sì, grande.
1: Ti piace, scozzese.
3: Ha vinto mondiale.
1: Non ferrarista, no. Non,
2: anti tempi Ferrari? Di...
1: No, assolutamente, non sono anti nessuno, ci mancherebbe. No. Ecco, non.
2: Puoi suonare quando uno dice una bugia. Si suona.
1: No, no, ci mancherebbe adesso. Sì. Ma figurati, no, ma, te. La Williams sì, spaccava, ti ricordi? Certo. C'ho il cappellino di Kimi Raikkonen firmato che mi ha regalato un mio caro amico.
3: Io ti ho regalato.
1: Eh sì?
3: Io gli ho regalato il cappellino firmato di Kimi Raikkonen.
1: Anche a me.
3: Anche a te.
1: Allora, a me piace molto la parte in cui viene
3: Svizzera
1: trasmessa la comunicazione tra la tra il team manager, o come si chiama?
0: Hanno sempre
1: il team principal.
2: Ma normalmente non è col team principal, normalmente è con il proprio ingegnere di pista.
0: Hanno le cuffiate che gli parlano.
1: Ma quanto è vera, certo, questa comunicazione, quanto è costruita?
2: No, è vero, loro si parlano tutto il tempo, poi è costruita dalla regia, nel senso che non le manda in tempo reale, sceglie degli estratti e li manda in onda. Quindi a volte manca un po' il contesto.
0: Questa canzone cos'è, Palmelli?
1: Questa qua è una canzone creata, credo, da dei fan di Max Verstappen, giusto?
2: Sì, nel 2016 fu creata.
1: Addirittura,
2: dai tifosi olandesi. Quando si va nei Gran Premi, qualsiasi Gran Premio d'Europa, c'è la marea orange. Pieno di tifosi olandesi, come nel calcio, Nicolò.
1: Sì, sì,
2: sono sempre più numerosi.
1: Tra l'altro, ricordiamo Max Verstappen, figlio d'arte. Suo padre Jos Verstappen corse per anni in Formula 1. Il miglior risultato l'ha ottenuto, penso, sulla Giubiasco Carena, giusto?
2: Anche sua mamma,
0: Pina Verstappen.
2: No. Sofia Kumpen, anche Kumpen. lei è pilota di rally.
3: Facciamo, poi facciamo, quello che viene sempre detto. Ricordato Senna, mi ricordo
0: vicino al microfono.
2: Ma non lo facciamo sentire la canzone di Verstappen.
3: No, voglio dire una cosa, quel weekend del 1° maggio del 94 me lo ricordo come fosse ieri, perché
1: Paolo era in piazza,
3: tu
1: tra
3: pensa,
1: l'altro.
0: Stiamo parlando della morte,
1: sì,
0: di Senna.
1: No, vabbè, c'ero Paolo.
3: Muore Senna, ma il giorno prima muore Ratzenberger, quindi fu un weekend incredibile quello, con due piloti morti. Spesso viene dimenticato nel racconto Ratzenberger, che chiaramente non era Senna. E tu pensa, noi che accendevamo la televisione per Senna, ma tutti noi, perché cioè alla fine era talmente il personaggio, erano gli anni di Senna e di Mike Tyson, ci si alzava di notte per vedere Tyson e si guardava il Gran Premio per vedere Senna. I brasiliani quell'anno lì sognano il mondiale di Senna, che l'avrebbe vinto, e il mondiale del Brasile, che non vinceva dal 70, era il mondiale 1994. Difatti, quando Roberto Baggio, dopo il fischio di Sandor Puhl, arbitro magiaro, calcia sopra la traversa di Pasadena, la prima cosa che i giocatori del Brasile portano in campo è lo striscione per Senna.
2: Sì, infatti si dice Baggio, che non ha mai tirato alto un rigore in carriera, in Brasile si dice è stato Senna.
3: È stato Senna.
0: Poi anche i funerali di Senna furono dei funerali di Stato in Brasile, con una partecipazione popolare incredibile.
3: Ma Paolo, tu che non sei un appassionato,
0: mi ricordo bene.
3: Ma il mito di Senna rimane il mito di Senna.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Cerchiamo di far partecipare nel dibattito sulla Formula 1 anche il pubblico. Cosa dice Palmelli?
1: Sì, Kevin da Mendrisio scrive: comunque, quando escono dalla galleria a Monaco e arrivano sul porto, è cinema puro, cioè il colpo d'occhio televisivo è davvero spettacolare.
3: È
1: poi può piacere o non piacere, aggiungo io, la Formula 1, questo Gran Premio, ma il colpo d'occhio di Monaco è veramente unico. Poi ci scrive anche Luca, dice: Monaco è il Gran Premio preferito dei commentatori, succede pochissimo, quindi riescono a parlare di yacht per due ore. Smentisci?
2: Smentisco, perché non distingo uno yacht dall'altro.
0: Comunque ci scrive anche Nadia da Teserete, dice: a me piace il Gran Premio di Monte Carlo perché una volta anche io, guidando a 35 all'ora, mi sento competitiva. Cioè alla fine è anche vero che è un Gran Premio che rimane talmente nella memoria per le immagini televisive, che quando vai a Monte Carlo

0: fino al 19 luglio, fino alla finale dei mondiali di calcio, davvero due grandi mesi di sport in chiaro alla RSI. È una cosa, penso, bella per noi poterlo fare, bella anche per il pubblico. Prego Casolini, hai facoltà.
1: Tu pensa, mondiale di hockey, mondiale di calcio, finale di Champions, finale di Coppa Svizzera,
0: Roland Garros,
1: Wimbledon, Gran Premi di Formula 1, europei,
2: di MotoGP,
1: europei di atletica? No, Giacomo, mi sbaglio?
0: Sì.
1: Beh, level class è sicuro,
0: sì. Non arenato.
1: Abbiamo il nuoto sicuro.
0: Dai,
2: sono più avanti.
0: Cosa volevi dire?
1: No, allora, sono un paio di messaggi. Mi scrivono di convincere Paolo Guglielmoni a far fare almeno una ventina di minuti settimana prossima a me e Giacomo sul Palio di Siena, che è un altro dei nostri grandi temi.
2: Parliamo di contrade, di aceto, di tittia, di tutti i fantini, no. Volentieri.
1: No, è una roba pazzesca. E poi dopo, scusami, secondo messaggio è stanno letteralmente impazzendo su come mi attacchi sulla mia fede religiosa. Ma in senso positivo, ridono.
0: Lungi da me, io non sono un anticlericale.
2: Allora, è semplicemente
1: leggo,
2: sorprendente questa cosa, amico.
1: Paolo Guglielmoni sulla tua fede mi spacca da ridere.
0: È una cosa su di te, non sulla fede.
1: No, fermi, sulla mia
2: fermi. Moccetti parla e poi abbiamo
3: Paolo,
2: un ospite.
3: No, volevo solo dirti che ti ho portato da accarezzare, da vedere, non me la sento di regalartela, ok? Visto che hai detto che Altobelli era il tuo idolo, ho trovato a casa la maglietta di Messico 86 numero 18.
0: Butta.
2: Di cioè così Altobelli, a casa così trovata,
3: forse
2: così.
3: Da attaccare magari sul manichino una delle prossime puntate.
1: Questa forse è quella messa contro la Bulgaria o contro la Corea del Sud nel primo turno.
3: Dimmi.
0: Mi emoziona, grazie. Spillo Altobelli, idolo della vita.
2: C'hai anche la figura.

0: Di Spillo Altobelli?
1: Ho la dell'86, no, non ho il mondiale, non ho, non
2: scusa,
1: ho
2: Giacomo, la, ma questa è stata indossata da Spillo Altobelli, perché ricordiamo che il nonno di tua moglie era Bearzotto.
1: Esatto, sì, arriva da casa Bearzotto. Onestamente non lo so se era stata indossata o meno, se era la maglia
2: penso
1: di riserva.
2: Sì, perché lo sai perché? Perché quelle che vendevano erano con Diadora scritto, mentre la nazionale non scriveva il marchio, quindi è stata indossata. Però, sicuramente.
3: Scusate ragazzi, noi avremo un ospite che attende al telefono, un ospite caldeggiato da Giacomo Mocetti, perché c'è una polemica.
1: Sì, allora faccio una polemica preventiva contro la Panini, che adoro, che fa gli album dei mondiali. Poi io faccio anche, negli ultimi anni ho fatto l'album di Donald Duck, di Topolino, di Tex Willer, per dire solo gli album Panini che ho fatto.
3: Te?
1: No, no, per me io sono okay. Appassionato di fumetti. Poi mio figlio fa sempre l'album di calciatori di Serie A e l'album dei mondiali. E purtroppo dal 2031 non ci sarà più. Però a me fa impazzire che ogni mondiale, ogni europeo, adesso gli europei non sono più di Panini, in Svizzera fanno l'album edizione speciale, che null'altro è che un album uguale a quello che c'è negli altri paesi, uguale a quello che c'è in Italia, ma ai bordi delle figurine diverse. Quindi se io compro un pacchetto Ponte Tresa, le figurine non posso scambiare, perché non me le scambia nessuno.
3: Okay,
1: so che questo è fatto, perché in Svizzera si vendono molte più figurine. Però tipo cioè, i figli hanno i cugini a Milano, è una rottura di scatole.
3: Non c'è l'equipollenza di figurine tra i paesi svizzeri.
2: Cioè, gli accordi bilaterali li hanno trovati sui ristorni dei frontalieri, ma non sulla figurina di Ndoye della
3: Svizzera. Attenzione, abbiamo al telefono Ezio Bassi, che è un mio amico.
2: Grande Bassi.
3: Avevamo fatto direttore di Panini Svizzera, avevamo fatto l'album Panini dei Frontaliers, incredibile, qualche anno fa, e per quello ci siamo conosciuti. Ezio Bassi, allora sei direttore di Panini Svizzera, devi rispondere a questa polemica. Perché l'album svizzero non è uguale a quello italiano?
4: Ah, buongiorno a tutti, intanto che bel ricordo quello dell'album dei Frontaliers, qualche anno fa, è veramente qualche anno fa, perché credo siano passati almeno 15 anni se non qualcosa di più. Allora, la polemica la capisco da un lato, dal punto di vista di chi ha un cugino a Milano e vuole per forza scambiare l'album, però di fatto facciamo edizioni speciali in Svizzera ormai da diversi anni. Il mercato, come ha detto Mocetti, è comunque un mercato veramente speciale per noi. E di fatto la esattamente identico il prodotto non lo è, perché sia l'album che le figurine, soprattutto gli esperti collezionisti che hanno comprato sia magari la versione internazionale e la versione svizzera, possono verificare con mano che la carta che usiamo è diversa. Quindi qualitativamente il prodotto in Svizzera è di un altro livello, quindi migliorato sia dell'album che delle figurine, e comunque c'è chi comunque ha piacere a consegnare una figurina di colore diverso al cugino milanese, come ricordo nell'album ha un bordo diverso, le figurine sono tutte applicabili sugli album, quindi la numero sui 001 è la stessa anche sull'album internazionale.
3: Sentiamo Mocetti.
1: No, peraltro devo dire che io conosco, è stato nostro ospite Gianni Bellini, che immagino anche Ezio Bassi avrà in mente, il più grande collezionista di figurine Panini al mondo.
3: Cioè, non ho capito, fa quello di lavoro?
1: È in pensione da una vita, ha 1,5 milioni di figurine ancora non incollate, ok?
3: Ma la famiglia lo sa.
1: Ecco, sì, vive in zona Modena, d'altra parte, dove è la sede di Panini Italia. No, lui mi diceva due cose. Da una parte che dopo Ezio Bassi confermerà meno, lui mi diceva che gli risulta che in Svizzera l'album dei mondiali venda 7 volte tanto quello in Italia. E l'altra cosa che diceva è che
2: 7 volte tanto.
1: Sì, lui da collezionista l'album della Svizzera lo deve assolutamente avere. Ecco, penso che i collezionisti di tutto il mondo poi facciano in modo di accaparrarsi la versione elvetica.
3: Diventa un pezzo raro, in qualche modo.
4: Diventa un pezzo raro per non solo per gli italiani, ma in tutti i collezionisti del mondo cercano l'edizione svizzera, perché diventa la cosa veramente particolare. Sì, confermo, guarda, sinceramente il numero di 7 poi varia da mondiale a mondiale, però mediamente in Svizzera si vende più che Italia e Francia messe assieme, quindi giusto per fare un'idea delle dimensioni del mercato in Svizzera.
3: Allora una domanda,
2: tanto abbiamo parlato di fede e di santi, la Panini è una fede anche per il sottoscritto. Primo album Italia 90, finito con Paul Gascogne, penultima figurina allo stemma dell'Egitto che, come già raccontato insieme a Mattia Crocetorti, mi diede il bidello delle scuole di Vacallo Marco Conconi, tifosissimo della Fiorentina. Primo album dei calciatori, perché poi l'album bello, se tutti i fi, Inter, Milan, eccetera, eccetera, era l'album dei calciatori 88-89, finito con Renato Villa del Bologna, detto il mitico. Ti dico, sponsor Segafredo.
0: Mi ricordo
2: ma
0: niente.
2: Come ti ricordi niente?
0: No, no, Renato Villa non me lo ricordo.
2: E tra le altre cose con lo stemma. Sì, nel 91, tra le altre cose con lo stemma della San Benedettese, era la penultima figurina che militava, ultimo anno della Samb in Serie B. L'album Panini è qualcosa di clamoroso, perché tu hai 80 anni e fai l'album uguale e lo scambi con un bambino,
1: certo,
2: di 5.
1: Mio figlio scambia le figurine dei calciatori di Serie A con il nostro vicino di casa che
0: un pensionato.
1: Avrà, no, non è un pensionato, ha più di 50 anni, per dire, anche lui ogni anno fa l'album calciatori. Ma mi chiedevo, volevo chiedere al nostro ospite, forse uno dei motivi per cui in Svizzera si vende così tanto l'album dei mondiali o l'album degli europei è per il fatto che durante l'anno noi non abbiamo degli album, cioè negli altri paesi hanno gli album del proprio campionato, noi lo avevamo negli anni 90, adesso non l'abbiamo più e quindi siamo in astinenza per 2 anni?
4: Ma questo sicuramente può essere un fattore, però di fatto la Svizzera è stato uno dei primissimi mercati dove la Panini Modena ha iniziato a esportare, quindi dal 1970 è stato uno dei fortunati ad avere l'album del 70 in distribuzione. Non erano tantissimi mercati, oggi raggiungiamo più di 100 mercati nel mondo, quindi ovviamente si è esteso a macchia d'olio. Quindi questo sicuramente ha fatto nascere una passione proprio per l'album dei mondiali, come proprio prodotto più importante.
2: Volevo chiedere, Bassi, io mi ricordo album Panini del campionato svizzero 93-94, bellissimo tra le altre cose, lo facevamo a scuola perché per noi bambini, io in particolare tifoso del Lugano che appena aveva vinto la Coppa, era un album spettacolare, e mi ricordo la pagina speciale con le figurine dei giocatori svizzeri che giocavano all'estero, in particolare tipo? Poi che era stato fatto negli anni, quella di Marco Grassi a Rennes, mi ricordo, che era una figurina stupenda.
0: Dobbiamo salutare Ezio Bassi.
2: Marco Grassi detto Cartulina.
0: Sì, invece abbiamo Grassi e Bassi. Buon lavoro a Panini Svizzera, Ezio Bassi, grazie per questo collegamento, naturalmente buon lavoro e buona vita.
2: Grazie. Paolo, il tuo primo album mondiale?
5: Grazie.
0: No, io
5: grazie.
0: Vorrei chiudere.
2: 88, tu?
0: Io avevo fatto quello dell'82 di Spagna 82. Volevo chiedere, prima che chiudiamo, abbiamo ancora. Vuoi la maglietta, Balmeri?
5: No, abbiamo ancora questa roba qua.
2: La Formula 1. Alla RSI.
0: Allora, Nicolò, mettiti le cuffie, prendi il pulsante.
1: No, non è sulla Formula 1.
5: Se non ricordo male, su Shakiri?
1: No, nel senso che ieri Guglielmoni non mi ha mandato la scaletta,
0: e
1: no?
0: Ti chiedo scusa.
1: Ecco, deve averla mandato a qualche altro Moccetti del mondo.
0: Credo l'ex quindi, direttore del cardiocentro.
1: Ecco, io non sapevo su cosa dovessi preparare in Wikipedia e vedo qui avrei dovuto preparare 5 domande sulla carriera di Shakiri. A questo punto non le ho fatte, però ho altre domande sui mondiali.
0: Vai, certo, vai.
1: Allora, visto che lui sa a memoria il 90, 94, 98, qui andiamo più indietro. Chi fu il capocannoniere del mondiale del 1930?
0: Vinse l'Uruguay.
1: Era argentino.
2: Aspetta, Stabile.
1: Bravo. Guillermo Stabile. Chi fu il capitano dell'Uruguay del 1950?
2: Obdulio Varela, detto il gran capitano.
0: Boh, c'è una storia su Varela incredibile.
1: Sì. È un bellissimo racconto, intervista di Soriano su Obdulio Varela. Chi ha fatto questa facilissima, il record di gol in un mondiale?
2: Miroslav Klose battendo...
0: Vieni al microfono.
1: No, quello complessivamente, in una sola edizione.
2: Coppa.
1: Just Fontaine. Ah,
2: no, bravo, Just Fontaine.
1: Giusto. 13 gol nel 58.
5: Sì, Svezia.
2: Svezia con tripletta di Pelé in finale.
0: Sembra quel film in cui Paolo Villaggio viene va a Mike Buongiorno. Sogni mostruosamente.
1: Visto che siamo in tema Panini, qual era la particolarità nell'album di Francia 98 di Iran, Stati Uniti e Giamaica?
2: Che non c'erano. Allora, l'Iran non aveva le figurine da incollare, sbagliarono ed erano cartonate.
1: Sì, e poi in generale quelle tre squadre, se ti ricordi, erano più piccole, solo su una pagina.
2: Erano doppie come la Serie B nell'album dei calciatori. Esatto. Ma la cosa incredibile, quella in quell'edizione, addirittura anche la Spagna aveva, certo, delle figurine, sì, non incollabili, che erano fatte cartonate e dovevi mettere con la colla. Ecco, fecero un errore.
0: Faccio fare l'ultima domanda dicendo che una parte del pubblico è transitata su Rete 2. Abbiamo
1: posso dirti che mi ricordo che su quell'album delle figurine fece un titolo Il mattino della domenica, anche le figurine ci prendono per i fondelli, sì, parafrasando. Sì. Ma perché è vero che c'erano tutti questi problemi?
2: C'erano problemi.
1: Ultimo. Allora, il collega, amico, mentore Alberto Cerruti, quanti mondiali ha seguito da inviato?
0: A Cerruti della Gazzetta.
1: Cerruti con due R.
0: Sì, va bene. Li sta contando, eh?
5: Sì, sta contando.
0: Sta contando, ricordiamo che le sue dita sono più piccole di quelle degli altri.
1: 8 dall'82 al 2010, giusto?
5: Clamoroso.
1: Però, quindi, no, no, mi spiace, però ho sbagliato su Just Fontaine nel 58.
5: E quindi due minuti,
1: quella è grave. Okay, io avevo la figurina di Just Fontaine della Vache Kirill, si trovava nei formaggini.
5: Pensa a te, io avevo i punti Silva ai tempi. Allora noi torniamo
2: io
5: martedì,
2: avevo Vinci,
5: attenzione,
2: basta, della
0: dobbiamo
2: Kinder.
0: Chiudere.
2: Torniamo. Vinci campione. Na, na, na, na.
5: Il Bar Sport torna martedì
0: lunedì.
5: Buon weekend a tutti.
0: Ciao.
5: Ci vediamo al Sun Valley.
2: Ah, tu c'è il Sun Valley stasera?
5: C'è lo sponsor, dopo c'è Rosy Nervi, Nico.
6: Con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashespa.ch

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: E buongiorno anche da parte mia, Rosy Nervi, in vostra compagnia fino alle 10:30, 8:34 su Rete 3. Ben ritrovati all'interno.

pazzesche, noi vogliamo il mood peace and love, naturalmente basta che non ci schiacciano proprio i piedi, noi siamo tranquilli come delle pecorelle, mansueti come il Pikachu. Buon venerdì, anche perché la giornata così spettacolare che neanche se

poi il ritornello è uno di quei riff che parte semplice ma poi diventa ipnotico. Nasceva in periodi importanti con The Edge, che insomma regalava al mondo il suo carisma, diceva Bono, tutta la crew degli U2, testo che non è solo flirt e desiderio, Even Better funziona perché raccontava di un'epoca che non cercava la verità ma la gratificazione immediata, quasi una canzone sul mondo dell'immagine, no? Del desiderio, del più reale del reale. Va bene, non mi intrippo nell'analisi dello spettacolare brano che abbiamo suonato, che ci ha riportato indietro all'inizio degli anni 90. Torniamo nel 2026 dandovi il buongiorno, ricordandovi il nostro numero 079 873 8073. Saluto una donna meravigliosa che ha preparato le mandorle. Sai che le mandorle caramellate le potremmo gustare volentieri tutto l'anno? Io credo che non ci sia un momento dove non passino di moda le mandorle caramellate che hai preparato, cara Isa, per il nostro walker, il nostro camminatore verso nord. Parliamo di Luca, mi vorrei collegare con lui tra poco per vedere se ha dormito bene sulla paglia alla finca di Cresciano e dove sta andando oggi. Penso che in direzione Airolo.

0: Repeated, Martin Garrix con Ed Sheeran. Abbiamo detto che alle 8 si alzava, fatemi controllare se si è svegliato. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Ro. Ciao. Abbiamo lasciato la finca da Marco, che è stato così carino che ha detto: io ti offro la notte.
0: Ma che caro Marco, che conosciamo, sì, saluta. Ah, l'hai già, sì, salutato, quindi niente.
1: L'ho già salutato, è andato, adesso sono con Eliana e stiamo andando verso Faido.
0: Chi è Eliana? Chi è Eliana?
1: Eliana è un'amica dei bevitori molesti. Siamo dentro un'associazione di perbacco e 7-8 volte all'anno, Eliana. Andiamo.
0: Fammela salutare, Eliana. Fai ciao.
1: Aspetta che adesso ti passo l'Eliana.
0: Ecco, solo ciao, né? Solo.
2: Pronto?
0: Ciao Eliana, buongiorno.
2: Ciao Rosy.
0: Lo accompagni, ma non a suon di perbacco, nel senso che se no non mi cammina più, si addormenta.
2: No, lo tengo sotto controllo, guarda.
0: Allora, che ruolo è il tuo? Morale? Cos'è?
2: Non ho capito perché.
0: È un ruolo di supporter il tuo?
2: Sì, sì.
0: Cosa deve fare oggi, che tu sappia?
2: Ma lui cammina con me, dopo io a un certo punto
0: lo sganci.
2: Se tutto va bene lo mollo, lui continuerà con i mezzi e io in teoria vorrei arrivare a Faido a piedi, eccola.
0: Urca! Sì, da Crisciano a Faido a piedi. Quanti chilometri?
2: Ma io ho pensato circa 35.
0: Urca ragazzi.
2: Sì, ma perché mi sto allenando per un'altra.
0: Ah, cosa fai tu?
2: Per una giornata podistica, ecco.
0: Che bravo!
2: Ma non è che sono in diretta, né?
0: Sì, sei in diretta, ma fa una gotta.
2: No, non siamo, è vero.
0: Siamo io e te, Eliana, che non c'è nessun problema. Okay.
2: No, mi sto allenando per una giornata podistica, von Zetzenberg si chiama.
0: Ok, e da Zeist?
2: Dal lago.
0: Sì.
2: E arrivi in cima alla montagna.
0: Ma dove? Che canto?
2: È quella che farò io, e parti da Rorschach,
0: sì?
2: Sul lago di Costanza, e arrivi su al Hohenkasten.
0: Dislivello?
2: 2-3.
0: Insomma, caspita.
2: Allora vorrei arrivare a Faido oggi.
0: Allora siamo con te, Eliana, bravissima, complimenti. Poi con questa giornata splendida, beh, forse si rischia di avere un po' caldo, ma meglio che camminare sotto la pioggia, sì. Non ci lamentiamo.
2: Sì. No, appunto, per il momento va benissimo così.
0: Brava, ti abbraccio, se vuoi aggiornarci, aggiornaci anche tu, se arrivi a Faido scrivici che siamo contenti, facciamo il tifo per te, buon allenamento. Ripassami. Grazie. Il pazzo scatenato.
2: Ti ripasso Luca.
0: E un abbraccio.
2: Okay, ciao.
0: Ciao bella, ciao.
2: Ciao.
1: Ecco,
0: Luchi, sta lì un disco che torno da te. Mi aspetti un disco? Tempo di suonare.
1: Aspetti.
0: Dimmi come sta il LED, 10 secondi per dirmelo.
1: Le sta bene qui. Stamattina correva già in mezzo ai Kong da Fengo, per i salti. Non è conscienza tra gli
0: altri. Molto bene. Torniamo subito.

0: allora stavamo chiacchierando con Luca, la mia suocera di fiducia. Sai quando ti dici tieni a una certa distanza con la suocera, lui ha deciso così per sua iniziativa di andarmi fino in Olanda. E adesso paradossalmente mi comincia a mancare. Dico, no, scusa, ogni tanto devi rantegarmi un po' dietro, sgrida, mi fai delle cose. Che tra l'altro noi finiamo i palinsesti, diciamo, stagionali il 19 giugno, poi non so bene come faremo. Ci collegheremo via social per avere i tuoi aggiornamenti fino a quando finisci la tua missione, che è prevista per agosto, corretto?
1: Per agosto, agosto, la prima settimana d'agosto dovrei essere dai miei amici. Ieri ho sentito mio cognato che dice, ti aspetto, e lui ha una fattoria e va bene.
0: Allora, visto che la mia missione
1: è
0: quella di sostenerti fino alla fine del viaggio per solidarietà tra suocere e nuore e quindi metterò a disposizione il mio Instagram per aggiornare su dove ti trovi, poi dopo ci sarà il documentario, ma nel frattempo aggiorniamo, sì. Così ti va bene? Sei d'accordo?
1: Però ricordati che le mamme, le mamme giovani di oggi saranno le suocere di domani, eh?
0: È vero?
1: Se non vi piace la vostra suocera, no? Quando sarete suocere voi? Beh, non diventate così, no? Perché è un circolo vizioso. Sì, se potrei le suocere, poi dopo mi sa trovo l'ora le suocere, fa magari un capeggio.
0: Esatto. Senti un po', Bea scrive: buongiorno, sì. Cara Rosy, domandina, dove si può seguire il percorso di Luca? Dal mio profilo Instagram. Luca, da oggi facciamo così, perché sennò dopo ti perdiamo a pezzi. Allora, ti do un hosting sul mio profilo Instagram, ok? E tu ogni giorno...
1: Io sono Polar Step.
0: Cioè,
1: Polar Step è un'applicazione.
0: Polar Step, certo.
1: Polar Step, e poi chiedi all'amici la mia città, Luca Donati. Io quando lo apro vedo che mi hanno richiesto e lì vedi tutto il viaggio che ho fatto.
0: Ecco.
1: E così se metto delle foto, delle cose, che la devo imparare a fare, perché la tecnologia non è mia amica.
0: La tecnologia è mia, sì. Però vuoi anche farci un
1: tecnologia per me.
0: Fai anche un tag da Instagram, che è più veloce, immediato, così la condividi.
1: Fa il Claudio,
0: dica perché il Claudio è come un'ombra dietro di te, come un angelo custode, anche lui.
1: Sì, adesso invece sono più con Elian.
0: Sì?
1: Claudio raggiungerà, che ieri ne ha festeggiato il compleanno da un suo amico, fa il compleanno stesso giorno di me, è il suo migliore amico.
0: Ecco, ricordiamo.
1: Auguri, ma ricordi più come facciamo, ma che fa auguri dall'amico Claudio.
0: Bene, auguri.
1: Memoria. E adesso non tediamo più la gente. Che,
0: no.
1: Va avanti a mettere su musica.
0: Bravo, metti su musica. Tu salutami il LED. Mi hai detto che com'è che procedete quando bisogna rinfrescare il LED? Perché io mi preoccupo per il tuo cane, sì, ma è in ottime mani.
1: Il LED fai tu fino al fiume con sulla sua. Con sulla sua borsetta, e ieri normalmente gliela tiro via, invece qui mi ha preso di sorpresa perché ho passaporto, medicamenti,
0: no. E rimane un cane d'altronde, quindi questo istinto di tuffarsi quando fa caldo è tipicamente
1: ma non di tutti i cani, ma specialmente di questi cani Labrador, Border Collie.
0: E quindi perché di solito tu dici LED 3-2-1, poi lui si tuffa, no? Ma questa volta
1: sì, 3-2-1, sì, è colpa mia, perché lui si andiamo su alla magia, andiamo sui sassi, 3-1-2-3, puff, e fermo il tuffo tutti insieme.
0: Che bello, ieri ti ha battuto e via, insieme ai documenti.
1: Sì, senza dimenticare.
0: Va bene.
1: Vabbè, anyway.
0: Senti Luchino, aggiornaci. Ciao, mi raccomando, prudenza,
1: sì, e dormire nella paglia è stato carino.
0: Ecco, volevo chiederti, hai dormito sulla paglia come quelli veri?
1: Sì.
0: Non hai l'allergia al fieno?
1: Sì. No, al mio fieno, ma di papi col cavolo che mi poi veniva lì.
0: Io non potevo nemmeno io. Alla finca di Cresciano, molto bene. Senti, io aggiorniamo da lunedì, sì, via radio, scusa, da martedì, perché lunedì, sì, c'è un ponte e noi non siamo pianificati. Sì. Però ripeto, dalla tua app ti hanno preparato le mandorle, hai capito che la Isa ti ha fatto le mandorle?
1: Sì, è giusto, la Isa l'ho incontrata, ho fatto un piccolo video perché sennò il Claudio va in sacca. Sì, carinissima, però la busta che mi ha dato e l'aprirò quando ci fermeremo poi un attimino.
0: Bene.
1: Via.
0: Senti,
1: stamattina domani
0: il caffè. Però ti arriva un messaggio anche da Mario: il calendario di oggi è tutto per te. 22 maggio.
1: Grazie Mario.
0: Senti cosa ti diceva Confucio: in qualsiasi direzione vai, Vacci con tutto il cuore. Buon viaggio.

Dopo Billie Eilish arriva anche un'altra meravigliosa Lady Gaga con Deci e questa Runway, io quando la sento, sai quando non hai voglia di fare niente però ti parte la colonna sonora di Sex and the City per esempio, no? Quindi non so, New York nanana. Oppure questa Runway, sai che ecco, da stato cozza io passo a stato tirati fuori, insomma datti una mossa, cioè, volevo dire la paglia ma non era tanto da, cioè insomma quella roba lì. E via che cammini come il tuo catwalk, vabbè, cat dei poveri, ma finché non inciampi, va

0: io ho parlato di fare passerella, catwalk, e si staglia all'orizzonte tutta una serie di giovani. Ci aspetto che non ho l'attitude. Però magari con i tuoi 1,83 m, cara Tiki, mi puoi sostituire in passerella.
1: 84, scusa, non ci provare a togliermele.
0: Guarda, c'è questa gelosia.
1: Ci ho lavorato 38 anni per arrivarci, lasciameli tutti.
0: Certo, certo. Io dal mio basso, così ti guardo. Il tempo è bello anche dalle tue parti, cioè chiedo per una.
1: Pesta di più, sulla mia fronte il sole fa un brutto lavoro.
0: Ti sta bene,
1: vero?
0: Un po' di giustizia nel mondo. C'è anche Marco Di Gioia, che di solito troviamo nei cialtroni del pomeriggio, ma è lei già chi? No, ma no, non ci sei?
2: È troppo presto.
0: Ah, è troppo presto per te, infatti. Beh dai, con queste giornate devo dire che anche noi, che ci alziamo molto presto la mattina, abbiamo una gioia nel cuore diversa, perché c'è già, so, gli uccellini che cantano, il gallo del paese che deve farsi sentire, questo senso di vita già al mattino presto, e queste temperature che si prevedono ancora in rialzo fino alla domenica, fino a 30 gradi, insomma godiamoci l'estate, perché anche in Alta Engadina si arriverà fino ai 20 gradi. Il traffico altrettanto bollente, vorrei dire, perché penso che nelle prossime ore andrà anche peggiorando. Se riesco ad aprire l'ultimo bollettino di Via Swiss, diamo un aggiornamento concreto. Beh, chiaramente tutti hanno gli occhi puntati alla situazione del San Gottardo. A due travasse nel portale nord della galleria ci sono 2 chilometri di coda al momento verso il Ticino, con ritardi di 20 minuti. C'è il lungo weekend della Pentecoste. Tu fai il lungo weekend?
3: Io non ci sono, è troppo presto.
0: Sì, cos'è il tuo clone?
3: Sì, non ci so. No, non lo so, non faccio niente. Io odio il caldo, odio tutti e basta.
0: Perfetto, siamo sul pezzo. Allora, alle 9:01 lascio la parola a Tiki per le ultime notizie.
4: 3 news.
1: Disparità di trattamento, la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Cremontana. 3 giorni di maltrattamenti da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottilla. Sono a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Teheran sta trattando con l'Oman per consentire il passaggio delle sue petroliere. E infine per lo sport, 5ª vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi.
0: Resta con me?
1: Forever, no, quella è stai con me, sì. Forever, giusto?
0: Sì. Resta con me.
5: Presenta.
6: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà. Se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
1: Signora Ines, adottami. A me fa una tenerezza incredibile.
0: Meravigliosa. Lei che ha vissuto i momenti di grande lustro della nostra compagnia di bandiera aerea, dove lei era maître de cabine. Magari nel corso della mattinata la sentiremo, ma visto che c'è anche Marco Di Gioia, siamo generazione a confronto e praticamente i giovani non li vediamo più, solo Spotify e niente radio. Approfittiamo del mondo giovane. Chi ha il coraggio? Il mio maestro alle medie diceva: se non cogli l'occasione, è un'occasione persa. Tanto noi più o meno colazione abbiamo già
3: allora,
0: fatta.
3: Allora, no, il problema sai qual è? Che siete 2 donne bellissime e mi state intimorendo questi ragazzi giovani. Media, quanti anni avete? 20 anni di media, grosso modo? Anche un po' di meno?
0: Meno.
3: Che arrivano dal CBT di Mendrisio.
0: Ah,
3: ecco, esatto.
0: Centro professionale commerciale.
3: Tecnico. Futuri elettricisti. Quindi
0: utile.
3: Teniamoci buoni, perché però loro non parlano. Se non c'è un cantiere, mi hanno detto che non parlano.
0: Ah, non
3: questo
0: parlo.
3: Non è
1: perché
3: un cantiere.
1: Perché loro sanno fare,
3: brava,
1: siamo noi che ci perdiamo in chiacchiere,
3: sì.
1: Non sappiamo fare nulla di concreto, capisci?
3: Esatto.
0: Circuiti
3: quindi
0: elettrici, resistenze, gente fulminata,
3: Ma come fulminata? Che siamo noi? Quello sì. No, sia mai quella cosa lì.
0: No.
3: Sono qui agli studi a fare un po' di visita e ho detto la cosa più bella la trovate qui negli studi, che sono i microfoni.
0: È vero, infatti guarda come si entusiasmano, cioè potessero spiaccicarsi.
3: Pensavano subito,
0: vabbè,
3: rosinervi e
0: sei un cialtrone,
3: sono.
0: Sai,
3: non sono un
0: sei un cialtrone.
3: Va bene,
0: allora facciamo così, abbiamo 3 minuti e mezzo ragazzi, in tempo ci ascoltiamo gli Imagine Dragons.
3: Per convincerli?
0: Sì. No, non li lasciamo.
1: No,
0: più.
1: Ma guarda le facce. Non voglio.
3: Fate un applauso che esistete. Ah, esistono, perché uno poteva inventarsi la qualunque.
0: Ma infatti anche l'applauso è finto.

0: io neanche per riuscire a bigiare una lezione di latino al liceo ho fatto più fatica di, sai, di persuasione, no?
1: No, è che si fanno desiderare.
0: Così.
1: E fanno bene.
0: A 17 anni sono già in chiaro.
1: Si inizia presto, si inizia presto. Alle siamo noi che siamo fuori contesto, Rosy.
0: Tiki, dai, conto sul tuo carisma. Allora facciamo fare un. Siamo riusciti a farli sedere al tavolo, che è già un miracolo. Abbiamo almeno tre, salutiamo la professoressa di cultura generale Federica, gentilissima, ha detto ma a scuola fanno così, sono più partecipativi? Ok, va bene.
1: Ciondola con la testa.
0: C'è un margine di miglioramento. Dai, allora facciamo una tornata almeno per capire un po' a livello esistenziale chi sono.
1: Al microfono numero 3 abbiamo
2: Leonardo.
1: Vicino, Leonardo. Non essere timido che non ti morde. Hanno già, abbiamo mangiato sia noi che i microfoni, quindi non abbiamo
0: Leonardo.
1: La pancia
0: piena.
1: Leonardo, anni, da dove, hobby?
2: Ho 17 anni e abito ad Agno, vicino all'aeroporto, e faccio la kick.
1: Cos'è la kick?
2: La kickbox.
0: Ah, io dico faccio la kick.
1: Beata ignoranza mia.
0: La kickbox. Ok.
2: Boh, basta.
1: E pratichi questo per difesa, mai per attacco, giusto?
2: No. Io non l'ho mai fatto.
1: Bene.
0: Qualcun altro fa kick?
3: Io faccio combattimento, faccio un po' tutto. Faccio
0: MMA,
3: esatto.
0: MMA.
3: E anche Muay Thai a livello agonistico. E lo faccio per passione. Perché
0: scusa, cioè allenamenti della morte.
3: Sì, ma una volta che ti abitui, alla fine se ti piace.
0: Cosa fate? Cardio, poi resistenza e poi...
3: Esatto, questo.
0: Caspita, che bravo. Quindi grande, io trovo che voi ragazzi in questa fase esistenziale avete un grande culto anche del vostro corpo, perché è vero che facendo questi sport così faticosi, insomma, uno si...
1: Se ne fa troppo rischia di invecchiare però precocemente. Ci si rovina, Però non penso sia a livello agonistico, insomma.
0: Lui sì,
3: no.
0: No, dici,
3: certo. Fisicamente poi ti abitui, quindi non è che senti tanto il... Cioè, non è che percuoce sul tuo stato fisico, diciamo.
1: Ma in entrambi, sia nel kick che nel gag, mi viene, che è gambe addominali glutei,
0: no,
1: figurati, l'unica roba che conosco io. Vabbè, si usano tutti gli arti?
3: Allora,
1: kick?
2: Boh, io uso praticamente solo calcio e pugni.
1: Ah, kickboxing, certo, ci sta ovviamente.
2: E poi comunque non lo faccio a livello come lui, un poco più basso, però mi alleno 3 volte a settimana.
1: Ah, un po' più basso è 3 volte a settimana comunque, un po' più basso sarebbe 1 volta ogni 2 settimane secondo me. E invece nella tua disciplina?
3: No, io invece, diciamo, tutte le arti marziali miste sono messe su uno sport dove combatti sia a terra che in piedi, con tutti, diciamo, i movimenti, diciamo, le mosse possibili che ci sono nello sport combattimento. Tu le metti in pratica.
0: Posso dirvi una cosa? Sono andata, il bodyguard di Gue è Paolo Nezzorzi, fa MMA, fa vieni a vedere un combattimento, cioè tipo dura 10 secondi, cioè il tipo che, cioè esanime, spiaticato per terra, e cosa ho visto io, però cioè è terribile invece, cioè colpisci giusto, sei è uno sport veramente
3: duro. Sì, chiaramente
0: duro.
3: Ti abitui anche a subire i colpi, diciamo, a resistere, diciamo, quindi è la prima cosa quella, perché sennò non puoi combattere.
0: Caspita, ma questo aiuta nella formazione scolastica a essere più determinati, a sopportare i momenti di difficoltà, perché uno può avere gli alti e bassi.
3: A me non mi influisce sulla scuola, anzi, perché...
0: No, intendevo se ti aiuta come strumento mentale per farcela a scuola, per fare la tua formazione, per arrivare alla tua...
3: Sì, qualcosa sì, aiuta, ecco. Sì.
0: La determinazione. E invece abbiamo un calciatore qua.
4: Io non combatto, non faccio niente, gioco solo a calcio.
0: Come ti chiami?
4: Joel.
0: Joel, con una bellissima pantera nera sul capellino che è unico, è una marca, un brand?
4: No, mi piace.
0: Ti piace, ok. Ok, e Joel cosa fai? Calciatore?
4: Calciatore, a chiasso.
0: A chiasso, difesa, attacco?
4: Difensore centrale.
0: Caspita, un punto di riferimento come esempio nella tua vita? Un giocatore?
4: Paolo Maldini, anche se era terzino, però gioco anche terzino a volte, quindi.
0: Caspita, abbiamo dei talenti, quindi adesso prendiamo nota, perché tra un paio d'anni, sempre che noi resistiamo qua, Tiki,
1: noi andremo a guardare.
0: Noi andiamo a guardare o
1: andiamo a guardare.
0: Restate ancora un disco, già che avete preso la mano.
3: Sì, vabbè. Sì, vabbè.
0: Passarono qui tutta la mattina.
1: Poveri loro qui con noi.
0: Che la Tiki me la tengo.

0: Allora, abbiamo con noi questa mattina, con grande gioia, dei ragazzi studenti a CPC di Chiasso.
1: Mendrisio.
0: Mamma mia, che sono sul pezzo.
2: Mendrisio, di Mendrisio.
0: Scusami, di Mendrisio. Allora, dai, fai tu, reintroduci i nostri speaker, dai, visto che ci hanno chiesto. Cos'è che ci avete chiesto? Quando stava passando la musica, cos'è che ci hai chiesto?
3: Leonardo, cos'è che hai chiesto?
4: Sarà falso, cioè sarà una simulazione.
3: Ma ci sente qualcuno? Qua, ha sentito qualcuno? No, siamo solo noi nello studio e altre decine e decine e decine di migliaia di persone fuori in realtà.
0: Che vi stanno ascoltando. aspetta, perché non ti sento più? Ci sei?
5: Okay. Sì, sì.
0: Ecco qua, ok. Allora, stavamo dicendo, facciamo una tornata di pareri. Tiki, vai. Chiediamo, tipo, lo sapete che lunedì è festa? Lo sapete che festa
5: meno
0: è?
5: Meno male.
0: Avete esami quest'anno? No.
4: No, l'anno prossimo.
0: Una formazione che si alterna momenti pratici a momenti teorici.
5: Esatto. Mm. Tra cui anche corsi dove pratichiamo, diciamo, quello che facciamo al lavoro.
0: Vi piace la parte empirica di più o quella teorica?
5: No, empirica.
0: Certo. Sì, sì. Il vostro forte, Giulia ha una faccia da furbe. In cosa consiste il vostro lavoro proprio?
2: Allora, noi ci occupiamo di portare l'elettricità dalla sottostazione fino a direttamente a casa vostra.
0: Fantastico, sembra una pubblicità.
2: Ci occupiamo del trasporto, appunto dell'elettricità fino a casa vostra.
0: Bellissimo.
3: Ma quindi voi avete delle mappe, delle cose, cioè sapete da dove passano i cavi? Non so, si trasporta sempre con l'elettricità, cioè col cavo, l'elettricità?
5: Certo, chiaramente abbiamo dei cavi, magari. Non abbiamo cavi come magari i cavettini che ci sono qua, cioè abbiamo comunque cavi che devi tirare in un certo modo, devi controllare in un certo modo. Solo che noi arriviamo poi fino alla cassetta, che dalla cassetta in poi c'è l'elettricista, impianti interni.
0: Ok.
5: Che noi ci occupiamo di tirare il cavo, di alimentare, diciamo, poi la casa.
0: Ma sai che conosco un sacco di ragazzi?
3: C'è tutto un mondo sotto, è sottoterra?
2: Sì, tutto questo sottoterra.
5: Sì, può essere.
2: Esatto. Sono questi gatti che rotombini e ci sono i tubi e da lì passano tutti i cavi.
0: E da dove arriva questa passione? Perché avete deciso di fare questa strada?
5: Ma perché mi è sempre appassionato, diciamo, fin da piccolo, il mondo dell'elettricità e così. E sono anche uno che ha bisogno di muoversi, di fare magari sforzi fisici, al posto di stare magari dentro tutto il tempo, magari a fare lavoretti, diciamo che dopo un po' c'è bisogno di comunque fare sforzo fisico, ecco.
0: Giochi, play, queste cose, computer, siete dei gamer, qualcuno?
4: No.
0: Ah, se uno fa kick, mica ha tempo di star lì a fare il nerdone,
4: poco.
0: No? Joel poi.
4: Poco.
0: Uno che ha la pantera sul cappello, figurati. Fidanzate ne abbiamo?
5: Sì.
0: Una a testa, spero, no?
5: No, cioè, chiaramente.
3: Che l'altra sappia è una, è sempre esatto. Solo lei. Poi ognuna pensa così, vero?
0: Certo.
3: No.
0: No, non è così. E vacanze?
3: Steve. Non esiste.
0: Sì, no, Steve, certo.
3: Siete in attesa,
0: certo.
3: Countdown.
4: Dinzè ad agosto dovrei andare a Napoli. E un'altra settimana in Spagna.
0: Sei napoletano?
4: No, sono portoghese.
0: Sei portoghese. Vai anche torni dai parenti anche in Portogallo?
4: No, vengono loro al mio compleanno qua in

0: Svizzera.
1: Il tuo compleanno è in estate, quando, in agosto?
0: 5 giugno.
1: Ah, il 5 giugno.
2: Ci siamo.
1: Facciamo 18?
0: Sì.
1: Ecco perché arrivano i parenti. Festone. Come festeggiano i portoghesi? A pastei, samanetta.
0: No. Boh, fa un casino.
1: Fa un casino. Molto bene. Acqua, no, aranciata.
0: Birre,
1: ah,
0: vino.
1: Birre, certo, figurati.
2: Sanno stare in compagnia, mi hanno detto.
1: Ah, sì.
2: Molto bene, sanno starci, sì.
1: Bene, ragazzi, allora, beh, che la scuola finisca nel migliore dei modi. Abbiamo dei dubbi, qualcuno che non passa l'anno? No.
3: No, tutti sicuri.
1: No, lo sarò stato guardato.
2: Infatti ha detto di
1: Federica
2: no.
1: Ha fatto un occhio, uno sguardo tranquillizzato.
3: Beh, tutto nelle sue mani.
1: Ragazzi, giocatevela bene oggi. Allora, buona visita qua. Grazie per averci omaggiato delle vostre meravigliose voci.
3: Grazie a voi.
1: Se
3: grazie
1: volete a voi. Passare a trovarci, Rete 3 aperta quando volete.
3: Va bene. No, grazie mille.
1: Ciao.
3: Grazie
2: mille. Bocca al lupo.
3: Un ultimo saluto,
1: sì,
3: a tutti
1: tesoro.
3: I miei colleghi della IL. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grande, grande, Joel. Ciao.
3: Ciao.

0: tanto che se non mi apro il microfono quando parlo. Sono andati.
1: Oggi tutto bene.
0: Oggi tutto bene, volevo solo dirti una cosa,
1: sì.
0: Kiki. È vero che i ragazzi di oggi, tu sei mamma, io sono mamma, abbiamo figli di età diverse, questi hanno tra i 17 e i 19 anni più o meno. Una realtà, quella della radio, che non appartiene tanto a questo target. Anch'io ho un figlio di questa età, più grande in realtà, non appartiene alla realtà della radio ed è un peccato, perché l'hanno vissuta un attimo e hanno subito cambiato attitudine.
1: Sì, vero, vero. Ma penso che sia una diretta anche conseguenza. Io ricordo che le prime volte che ascoltavo la radio era in macchina con i genitori, con mia mamma, mio papà, ed era Rete 3 casualmente, quindi, però adesso al di là poi della frequenza, avessi avuto a disposizione una playlist con un archivio infinito di solo roba che poteva piacere a me, probabilmente anch'io in macchina avrei avuto le cuffiettine attaccate al telefono ad ascoltare quello che dico io, quando voglio io, nell'ordine che dico io.
0: Questo a livello musicale,
1: sì.
0: Allora qual è un valore aggiunto che potremmo avere come radio? Magari trattare dei temi che potrebbero arrivare a loro?
1: Ma penso che alla fine tutto possa riguardarli, come gliene parli, è il momento loro in cui magari sono un po' più sensibili a un determinato argomento. Tu hai sollevato prima la questione della cura dell'immagine del corpo, no? Adesso si dice che i giovani sembrano sempre più giovani e sembreranno sempre più giovani della loro età, ma perché noi 30 anni fa non avevamo quella cultura lì, al liceo, quando andavo al liceo, in università non avevo compagni o compagne che frequentavano le palestre, per dire, no? Quindi c'è una maggior cura, a volte può diventare eccessiva, ma questi sono casi limite. Però ovviamente più ti prendi cura di te, del tuo corpo, della tua salute, curi l'alimentazione, meglio ti mantieni nel tempo, più ti senti sicuro, e poi sono giovani. Arriverà tutto anche per loro, saremo lì ad aspettarli.
0: È vero, tu hai due bimbe, io vedo le ragazze tra i 15, insomma in adolescenza già, e penso che il target anche che ci ascolta è genitoriale, non so se avete questa stessa percezione, amici che ci state ascoltando via radio, le ragazze anche hanno sempre più cura, tutte ciglia ricostruite, unghie curate, se non ricostruite, ai nostri tempi anch'io, ma anche all'università,
1: unghie mangiate, smalto cippato,
0: sì,
1: sulle,
0: sì,
1: punte,
0: sì, sì, sì.
1: Era, però, oh,
0: sono cambiati i tempi,
1: siamo noi che siamo fuori
0: Kylie
1: contesto.
0: Jenner, Docet, Kim Kardashian pure. È vero che se gli esempi da seguire a livello estetico sono quelli della perfezione, con le correzioni in più dei filtri,
1: addio, passeranno di moda anche quelle, poi come farete? Poi quelle faccette tutte bianche, perfette, allineate in bocca, quando passeranno di moda e tornerà il dente storto
0: che sarà
1: verrà considerato sexy, voglio vedervi
0: le faccette di denti storti,
1: i vostri denti seghettati.

0: Barcellona. Dice ciao Rosy e Tiki, sono mamma di un adolescente, una bimba di 16 anni, per fortuna non si cura tanto, nel senso che si è fatta le unghie in gel durante un periodo, adesso però se le mangia, si cura quel poco, tipo doccia, queste cose utili per la sopravvivenza di noi adulti, ma è ancora acqua e sapone, ci fa piacere. È vero che è un tema molto importante in realtà, perché come diceva Tiki a microfono spento, loro temono anche il giudizio dei compagni di scuola.
1: C'è un bisogno di uniformarsi, di sentire di far parte di un gruppo. Ecco, vedi, secondo me quando si fa un gran parlare dell'omologazione ai tempi d'oggi, lo facevamo anche noi ma nelle nostre cerchie ristrette, perché non avevamo i riferimenti di internet, gli influencer, no. E dunque tutti avevamo o cercavamo le stesse caratteristiche del volto, diciamo alto, occhio grande, labbra polpose, carnose. Noi ci uniformavamo al nostro gruppo selezionato di amici e andavamo in giro in quel modo lì. Adesso il gruppo di amici di questi, dei giovani oggi, è il mondo, e dunque è uno spingersi a vicenda a livelli macro, che se tu poi vai a vedere sul micro facevamo la stessa cosa.
0: La differenza forse è che io per esempio ho vissuto ancora di più una differenza per il fatto che io ero realtà di valle, andavo al liceo a Bellinzona, già c'erano delle discrepanze, c'erano delle tendenze, dei trend, tipo la borsa iconica, borsa della Naio Leari, che avevi se eri un po' femminuccia stilosa, quello che poteva essere le unghie, le ciglia. No, cioè io ero una metallara, perché io ho un'altra cultura, il mio giro era quella roba lì, la musica era quella roba lì, ma già uno diceva quella arriva da Biasca perché si veste così, quella arriva da Bellinzona perché si veste così. Oggi, essendo tutto connesso, tu anche a livello musicale ascolti Travis Scott, ascolti una musica che è più omogenizzante e va oltre i confini nazionali. Noi avevamo questo di diverso, forse?
1: E va oltre, adesso che lo dici, va oltre anche l'identificazione proprio nella scelta dello stile, no? Cioè tu il panchettone, vedevi i panchettoni, c'erano i gabber, c'erano gli hippie che si davano al reggae, c'era il rocchettaro col chiodo e le toppe, le pezze, le spillette, e lì identificavi le persone anche lì in base a come si presentavano, potevi intuire l'orientamento musicale. Vero. E dunque sapevi da chi andare e di che cosa parlare, anche solo per rompere il ghiaccio, tira fuori la band, tira fuori il concerto. E invece adesso non c'è più, o non me ne rendo più conto io perché sono fuori dal giro, però non c'è più quell'identificazione anche nel come ti presenti poi fuori nel mondo, vero?
0: È vero, è vero. E la musica però resta.
1: Sono rimasti
0: identica.
1: Metallari forse, che riconosci ancora un pochettino.
0: Adesso vedo che anche
1: più.
0: Tu hai parlato di gabber, vedo anche dei look estremi, estremi, che poi richiamano anche tendenze politiche. Mi sembra che anche tra i giovani stanno manifestandosi sui vari due fronti di estremismi. L'estremismo mi ha sempre inquietato, a livello di look li puoi identificare, poi non so, a livello musicale probabilmente ci saranno anche, noi avevamo, non so se eri un po' di sinistra, ascoltavi Guccini, ascoltavi, no, non so, adesso vabbè, il panchettone esiste sicuramente sempre, lo sciattone anche,
1: ma non vedo più i grupponi,
0: non ci sono i grupponi,
1: capisci? I grupponi di amici che ascoltavano più o meno tutti lo stesso genere,
0: è vero,
1: dove sono?
0: Dove sono? Ditecelo 079 873 8073. Io rapito la Tiki, me la tengo ancora

0: Kiki, parliamo di capelli un secondo.
1: Meritano un capitolo, un momento tutto per loro, perché un'altra grande tendenza, sempre per quanto riguarda poi il look, ma giovani e meno giovani, adesso andiamo oltre le generazioni, la riga in mezzo.
0: Ecco.
1: Allora, io mi ricordo che quando ero adolescente, io parliamo, della seconda parte degli anni 90, la riga in mezzo è...
0: Da loser.
1: Non si poteva, no, non la fai. Poi chiaramente c'è sempre stato chi, però appena appena volevi seguire, no, provare un po' di mode alla ricerca del tuo di stile, provi un po' tutto, ma off limits, la riga in mezzo, nessuno. Invece
0: no.
1: Adesso è in la riga in mezzo, vedi?
0: Anzi, le compagnie aeree low cost, ho visto l'ultimo, tutte allineate, povere, anche quelle che hanno la faccia a pera, tipo me che ho delle specie di riserve per l'autunno, tipo i cricetti, io ho ste guancione.
1: Tu hai la guancia piena, guarda che sarai, sai, contienite, che sono belle.
0: Sì, bellissime, bellissime. Fatto sta, poi fa venire più le rughe sotto gli occhi.
1: E Torina?
0: Dici, te le sei rifatte, ma almeno niente, non riesco a spiaccicarle neanche volendo. Ecco, ma non mi starebbe bene, penso, il raccolto basso spiaccicato, però ci devo provare stasera, perché
1: prova e poi mandi una foto. Pubblica una foto, però
0: se mi vedi emarginato in un angolino tra un cespuglio e l'altro, vuol dire che non è funzionato. No. Perché anche ChatGPT, quando dici senti, ma mi puoi consigliare per quel contesto un dress code, come vestirmi, ti dà addirittura il look capelli, ed è veramente di tendenza soprattutto nella linea di eleganza, questo raccolto, il spiaccicato, leccato, lì riga in mezzo pulita, quello fa eleganza.
1: Ecco.
0: Trucco nude, quindi non truccone tipo
1: Cindy Lauper. Devi passare almeno un'ora a truccarti per non sembrar truccata.
0: Guarda,
1: è quello.
0: È il paradosso.
1: Bellissimo.
0: Così. Però mi ha fatto tanto ridere, tanta tenerezza, perché la tua bimba, Atena, amici, ogni tanto glielo concedi e si trucca anche lei.
1: Sì, lei mette magari l'ombrettino blu.
0: Quanti anni ha, ricordiamo?
1: 9. E allora i suoi kit bimbi, ogni tanto vuole mettersi un po' di blu sopra l'occhio, parte dalla palpebra, arriva fino all'attaccatura dei capelli, ma questo è un altro discorso, a lei piace così, noi viviamo il trucco come un gioco.
0: Sì.
1: Sì. E poi sì, anche lo smalto colorato d'estate,
0: glielo
1: quando
0: metti
1: la scuola
0: tu?
1: È quello un momento nostro.
0: È bellissimo.
1: Anche la cremina sulle mani, che ha le mani secche, poverina, allora sto lì a farle il massaggino con la cremina. Quindi un po' di cura. Beh, carina comunque.
0: Sai che ho sempre voluto, ma ho avuto un maschio, no?
1: E mi dispiace.
0: Quando era piccolo piccolo volevo pitturargli le unghie, ma non c'era ancora Harry Styles che l'aveva sdoganato.
1: Vedi?
0: Niente,
1: vedi?
0: Non ho potuto.
1: Adesso puoi, quanti anni ha?
0: 22.
1: Ma forse farai un po' più fatica.
0: Magari sì.

0: comuni immortali, Achille Lauro. E stavamo insomma riflettendo anche in vista dell'estate che adesso fa capolino e anche in modo un po' prepotente della Svizzera italiana, siamo felici, e guardando così di nuovo alla fascia adolescenziale, visto che lo spunto ci arriva dalla visita di questa mattina, ci state mandando dei mail messaggi 079 873 8073. Grazie Dave, uno scatto bellissimo proprio trucco della sua bimba a 6 anni, mi è toccato farlo anche su di me, ma non avrete mai la mia foto. Dave, bravissimo papà, che beh, anche lei ha fatto un trucco diciamo importante alla Billie Eilish, un po' extreme, occhio
1: creativo
0: blu, molto creativo devo dire molto bello il risultato. Arriva anche DJL che anche papà, dice i grupponi si sono spostati oggi sui social come quasi tutto il mondo di oggi, l'abbigliamento si è uniformato come l'idea di bellezza, tutte e tutti uguali per assomigliare ad un modello. Io poi per parlare di capelli, anche perché mi ricordo il tema che insomma i capelli per l'uomo a volte ci sono, a volte meno, ed è un dettaglio. Buongiorno anche a Paolo. Noi stavamo riflettendo sulla nostra di gioventù. Aspetta, c'è Gio che dice i gabber non moriranno mai e sono apolitici. Certo, no io non stavo connotando il gabber, però mi immaginavo invece che la tendenza extreme del gabber porti credo piuttosto a destra che non a sinistra, se non ricordo. Però il gabber, avevo fatto un'intervista quando era appena uscito questo movimento di tendenza, sembravano un po' da quella parte lì, ma non discutiamo. Gio, ti credo sulla parola. Altri ci dicono delle loro storie di adolescenti. Noi ci siamo riportate a quella fase quando più che come vestirci, perché oggi più o meno c'è il baggy come look femminile, noi siamo donne, la magliettina che mette in mostra la pancia, temo controverso anche per la scuola.
1: Sì, tra l'altro.
0: E la tua bimba più grande anche sente il tema?
1: Ma certo, ma assolutamente sì, e anche lì ostinata, secondo me, poi smentitemi, fatemi cambiare idea, va bene tutto, però l'ostinarsi, il voler lottare necessariamente per spiegare a un bambino che è importante pensare con la propria testa, sì, sempre, pensa diverso quando puoi, sì, va bene, non seguire la moda, sì, vabbè, però alla fine probabilmente siamo noi a volte che più ci ostiniamo e più rendiamo.
0: È vero.
1: La questione importante, quando a loro magari basterebbe veramente, sì, provarsi la magliettina e vabbè, chi se ne frega, no? A un certo punto, non lo so, è sempre molto difficile, è sempre bello avere dei confronti con altri genitori, ma anche zii, anche nonni, insomma, chiunque ha a che fare con i giovani, gli adolescenti, vabbè, in particolare, però si inizia sempre prima a parlarne. Bello.
0: Poi se ti va parliamo di un grande tema di bambina che abbiamo vissuto più o meno tutte, non so voi all'ascolto, i peli sulle gambe, quindi
1: mamma
0: il tema della depilazione era, guarda, un grande
1: mamma
0: tema
1: mia,
0: che va oltre proprio a una cosa estetica. Chiudo giusto sui gabber perché mi ha fatto molto ridere il messaggio che abbiamo ricevuto adesso, che dice il Mao, dice ma sono i fan di Giorgio Gabber. Era molto bella. Allora, il gabber va detto, non è di destra per definizione, lo confermiamo. Gabber, sottocultura che nasce all'inizio degli anni 90, parte dai Paesi Bassi, quindi al nord, erano legati alla musica hardcore, sì, elettronica.
1: Sì.
0: DJL me lo dice, no? BPM altissimi, energia molto fisica, rave, estetica abbastanza riconoscibile perché avevano queste teste rasate che uno poteva connotare, ma sì, non erano tutte sportive, bomber, scarpe da jean e via andare. E poi insomma politicamente sono stati molto misti, quindi è vero che erano apolitici, cioè il loro obiettivo era la festa, il rave, queste cose qua, ma ecco, però alcune scene locali, sarete d'accordo con me, di estrema destra hooligan, magari potranno richiamare, non ha niente a che vedere assolutamente, anzi meno male, ed è bello potersi identificare in un movimento proprio sempre associato alla musica.
1: Poi se c'è qualche gabberone o gabberona in ascolto che si è offeso, noi chiediamo scusa.
0: Anzi ci si
1: gabberoni, scusateci.
0: Cioè Fendi Giorgio Gabber. Vabbè. Scusaci Giorgio Gabber, perdonaci, dovunque tu sia ascoltarci.

0: Aisha, tra l'altro, tra i nomi che tu sognavi di avere da piccola, Aisha faceva molto molto figo, o Anais. Io adoravo Aisha o Anais, e avevo conosciuto tra l'altro la figlia di Mary Birch, bella come il sole. Aisha, Mary, un bacio a te. E quindi dice, no vabbè, Aisha era il nome soltanto delle top model per quanto mi riguarda.
1: A me piaceva Ilaria, pensa.
0: Cioè, che è un nome bellissimo.
1: Suona, è super melodioso.
0: Ilaria fa rima con Rosaria.
1: Tra l'altro.
0: salutiamo le nostre amiche Ilaria. Ma Fabio dice: ma mi spiegate anche cos'è, visto che fai sempre questi excursus, che cos'è la Pentecoste? Sì, volevamo chiudere questo tema sulla depilazione, tema che per alcune non è mai passato e ancora oggi. Dopo dicono che con l'età vanno indietro i peli.
1: Non è vero?
0: Non è vero, non,
1: non
0: so.
1: È vero.
0: Non lo so. Beh, sì, io magari ho passato la mia vita con la ceretta.
1: Sei ancora una sciura tu, cioè, no, ancora una ragazza.
0: No, una plume. Però mi ricordo, facevo ritmica da quando avevamo 6 anni e la maestra Gianna ci aveva proprio indirizzate alla cura del corpo, all'estetica, il gruppo ritmica anche delle bimbe, scignonino, trucchettino, poi lasciamo perdere come ci truccavamo, rossettino rosso, peli delle gambe depilati.
1: E questo a quanti anni?
0: 6, 7, 8.
1: Però lì è legato all'attività sportiva, sì. No? Quindi puoi vagamente, non dico giustificare, ma capisci, cioè c'è tutta una componente anche di spettacolo, di performance, dunque diverso. Quando invece una non fa sport e però nella sua intimità inizia a sentirsi a disagio con i primi pelettini, soprattutto se poi vede mamma, nonna, zia che li levano, e può iniziare a pensare che il suo pelettino sia sbagliato. Tra l'altro anche questa è un'altra cosa che è cambiata,
0: è vero,
1: che pelo è tornato
0: anche sotto le ascelle.
1: Sì.
0: Anzi, ci sono tantissime artiste,
1: voilà.
0: Anche una che si chiama tipo Adele, Arel, non so, una francese che sta andando fortissimo. Lei fa la provocazione con i peli cespuglio sotto le ascelle.
1: Sì, che ad oggi la vediamo come una provocazione, ma perché arriviamo da decenni in cui la donna doveva essere perfettamente liscia.
0: Glabra,
1: esatto. Ricordiamoci però che ancora prima era la norma quella. Cioè, il pelo là. Quindi anche lì, per fortuna che tornano, vedi, se dovesse ripassare la moda dove ci vogliono di nuovo con la pelliccia, il pelo tanto torna. A meno che
0: a furia di depilare non ce l'hai più. Io non ho più peli sotto le ascelle, già non ne avevo di mio, non ne ho più neanche, volete, te li puoi appiccicare.
1: Mi piace che stiamo qua a parlare dei peli delle tue ascelle, Rosy.
0: Che non ho. Ma devo salutare Ramona che mi ha fatto molto ridere. Ramona è maestra di yoga, devo andare. Ramona, ti avevo persa, meno male che mi hai scritto stamattina, e lei dice: ascolta, i peli con l'età spariscono da una parte, cioè dove vorresti magari mantenerteli, tipo hai depilato le sopracciglia per tutta la vita, adesso che va di moda molto flurry,
1: ecco,
0: non ci sono più,
1: sì.
0: E lei dice, ecco, spariscono da una parte dove ti servivano, ma crescono dove non devono, tipo i baffi o i peletti del mento.
1: Ah sì, inizio a averne sul mento, sono belli grossi, spessi,
0: che
1: neri,
0: uno
1: e allora devo andare lì e quello me lo
0: levo.
1: Quando mi dimentico di strapparlo ci giochicchio col dito,
0: perché lo senti più duro degli altri.
1: Sì. Tanto devo andare a farmi i baffi, grazie che me l'hai ricordato.
0: Per fortuna, guarda, ragazze, è un tema e voi
1: me ne
0: uomini
1: vado, ma
0: non sapete la fatica che facciamo a essere così senza filtri. Soltanto Rete 3, le donne vere che hanno una buona autostima come la Kiki, hanno la capacità di mettere in piazza così come stanno le cose. In piazza, che è un altro tema per gli uomini, quando perdi il pelo con un indizio, ma va bene così, ci dobbiamo accettare per
1: ma
0: quello che
1: siamo. Ma siamo tutti meravigliosi, sai che c'è? Poi arriva in quell'età lì e io sono in pieno, mi viene in mente solo il termine volgare, non lo dirò, ma
0: no,
1: non mi importa più.
0: Ecco.
1: Non mi importa più.
0: Ma che ce frega, ma che
1: l'era
0: c'è
1: del
0: perfetto.
1: Del
0: quello. Silenzio.
1: C'era un nome, aspetta.
0: L'era del menefreghismo, del no, dell'essere centrato con se stessi. Adesso ci pensa.
1: Del razzocene. Questa è l'era.
0: Ho capito.
1: Ok. Non
0: sì,
1: posso dirla in quell'altro modo lì.
0: Ho capito.
1: Ciao, va.
0: Ciao, meraviglia. Ti faccio uscire dalla window dei Foo Fighters.
1: Ci risentiamo.
0: Ciao, tesoro. Buon weekend.
2: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao Fabio, ben arrivato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te. Nell'ultima mezz'ora, prima che torna il cactus, devo parlare di peli, perché stiamo parlando di peli, di baffetti,
2: okay,
1: di quando si è in adolescenza, per cui magari c'hai i pelini sulle gambe e cominci a confrontarti con le amichette, che è un tema che può diventare un disagio. I maschietti magari si cominciano in questa generazione, abbiamo parlato stamattina con degli tardo adolescenti, quindi 17, 18, 19 anni, il corpo, la fisicità, il culto del corpo è diventato molto importante anche per gli ometti. Una volta si diceva un maschio, ma insomma mettiti su una crema per il viso, fa tene, cioè dice te sono un uomo.
2: Certo.
1: Per fortuna oggi siamo molto fluidi, fluido
2: aperti,
1: perché metti la crema, fluido in quel senso.
2: Si può fare tutto,
1: per fortuna non c'è più giudizio, forse c'è ma lo combattiamo, il giudizio,
2: esatto.
1: Bello poter essere ognuno se stesso. C'è un signore che ci guarda da fuori, tipo è vero che sembriamo tipo delle scimmiette allo zoppo. E invece noi felici e contenti vogliamo guardare fuori dalla window cantata dai Foo Fighters per dirvi che sarà bello, con una bella temperatura in rialzo oggi fino a 28 gradi, in Alta Engadina fino a 20 gradi, l'isoterma di 0 gradi è sparato su a 4000 metri, era perché c'era metri, e sabato e domenica le temperature raggiungeranno i 30 gradi e dunque belle giornate con un po' di nuvolette, lunedì 31 gradi, soleggiato e caldo, 31 gradi anche martedì e via andare. L'estate è avanzata, è arrivata. Sono le 10:03 minuti, caro Fabio, a te la parola per le ultime notizie.
0: 3 news.
2: Anche gli 8 svizzeri della Global Sumud Flottiglia sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono i diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Donald Trump ha deciso di dispiegare ulteriori 5.000 soldati in Polonia, a darne notizia lo stesso presidente statunitense alla vigilia della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è prevista la presenza anche del segretario di Stato americano Marco Rubio. Infine è stato rinviato per motivi tecnici il test in volo del nuovo veicolo spaziale che il gruppo SpaceX intende utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, infatti, il conto alla rovescia è stato interrotto una manciata di secondi dal lancio, dopo essere stato sospeso per 3 volte e dopo il rinvio di un'ora. Un nuovo tentativo è previsto per domani.
1: Abbiamo dato tutto, ci vediamo dopo. Tra poco vi parlo della santa del giorno, perché merita un minimo di attenzione. Una storia, un racconto, e poi vi saluto. Okay.

0: intanto grazie per esserci, per partecipare sempre, per darci il vostro contributo. Sappiamo che lì fuori ci sono delle saggezze, delle sapienze, dei pozzi di cultura infinita, e grazie per condividerlo con la community di Rete 3. 0798 73 80 73, siete sempre super graditi. Devono andare un bacio a Ramona che dice: ti ringrazio per la nomina maestra di yoga, che non sono, ma ti aspetto con Debbie a provare, ti garantisco che dopo tanti anni sono ancora una principiante, ma lo yoga fa bene all'anima, e quindi beh, già l'autoironia che hai ti fa bene sicuramente all'anima e fa bene anche alle persone che frequenti, indubbiamente. Grazie mia, grazie, grazie Ramona, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, e grazie a Marti che manda una bella considerazione dai suoi studi universitari, una riflessione sulla tema della depilazione. Prego Marti, grazie per l'autorizzazione a diffonderti, grazie mille, perché inizialmente dice di no, ma poi cortesemente mi ha detto: dai, va bene, puoi passarmi. E sai cos'è?
1: Ecco. Ciao Rosy, mi sento di condividere questa cosa con te, e non farmi sentire, per piacere, non mandare questa audio in onda, però vorrei raccontarti questo aneddoto interessantissimo che ci aveva spiegato mi aveva spiegato il mio professore di storia transnazionale all'università, che in tantissime epoche, in tantissime culture, la depilazione era una pratica utilizzata, però al sud. Al nord del mondo nessuno si depilava, perché chiaramente era troppo freddo e non era nella cultura, non era nella prassi. Quando è che abbiamo iniziato a depilarci in Europa? Beh, quando dopo la seconda guerra mondiale il mercato europeo è stato sommerso dai prodotti americani, ma soprattutto quando la Gillette, che aveva i rasoi usa e getta in esubero, ha dovuto cercare un nuovo target per venderli, visto che i soldati non ne facevano più uso. Arrivo amore, e quindi questa bellissima sensazione di disagio che proviamo spesso e volentieri è data dalle grandi aziende, viene da essenzialmente profitti economici. Quindi beh, ecco, grazie Gillette per farmi sentire un mostro ogni volta che non riesco a farmi la ceretta. E voilà, questo è quanto. Ciao.
0: Grazie Marti, sei un tesoro, e salutaci l'amore che faceva già i suoi commentini, che potrebbe avere quanto 2 o 3 anni. Un bacione a lei, un bacione ad entrambe, e sempre viva la femminilità in ogni sua forma, sempre con la delicatezza e lo stile che ci piace celebrare. Fatemi andare su altri 2 temi, così poi mi tolgo anch'io dai piedi, lascio spazio al cactus, ma volevo ancora fare 2 appunti. Uno su una donna del giorno che viene celebrata proprio in questa data del 22 di maggio, una storia che vi invito a ripercorrere, una donna ganzissima, antetempore, una donna con gli attributi di quelle che oggi lasciano il segno nella storia, ma così fece anche lei quando visse tra il 1381 più o meno a Rocca Porena e morì nel 1457 a Cascia. Quindi lei è Santa Rita da Cascia. Santa Rita, una figura che ha una storia molto diversa dall'immagine, un po' semplificata, trovo. Spesso la trovate come icona vicino ai Padre Pia, ai Sant'Antoni nelle chiese, è un santo molto celebrato, ma veramente, donne, se vi capita, leggete qualcosa, poi adesso abbiamo tutti i sistemi per informarci. Santa Rita, personaggio fortissimo, una delle sante più amate perché la sua vita ha attraversato cose molto umane, molto vere: il matrimonio, il lutto, i suoi bambini in pericolo, la malattia, il desiderio di cambiare vita, i conflitti in famiglia, tanti gli aneddoti. Quello che la rende più magica, più santa, è la storia della rosa in inverno. Il racconto più celebre su Santa Rita, si dice che quando era molto malata, poco prima di morire, chiese a una parente di andare nella vecchia casa, raccogliere una rosa e 2 fichi. Era gennaio, la donna trovò davvero una rosa fiorita in giardino a gennaio, e da lì nasce il simbolo delle rose di Santa Rita, che ancora oggi vengono benedette. Proprio oggi, 22 maggio, quindi guardate una rosa, simbolicamente una rosa rossa, e fate un pensiero a lei, un pensiero a lei o un pensiero alle rose del Piccolo Principe, perché ogni rosa è unica proprio per l'amore che ci dedichi. E poi le api, che però credo che alla fine non sono associate in modo corretto a Santa Rita, ma siano di Sant'Ambrogio, ne abbiamo parlato già ieri. Ma soprattutto questa donna che ebbe il lavoro di perdonare come grande tema della sua vita, per le ingiustizie che dovette subire subire. Aspettate che sto litigando con un sottofondo, ma ci arrivo subito. Ecco qua. Dicevo, Rita avrebbe voluto entrare in un monastero, ma fu data in sposa. Una volta le donne non potevano mica scegliere. Le fonti raccontano un marito dal carattere violento e coinvolto in faide locali, e dopo anni di matrimonio lui cambiò atteggiamento e poi venne ucciso. Beh, una delle cose che colpiscono di più nella tradizione su Rita, che pregò perché i figli non crescessero nella vendetta. Dopo essere rimasta vedova, cercò di entrare nel monastero, fu respinta più volte, e la leggenda su Santa Rita racconta anche che una notte fu accompagnata miracolosamente dentro il convento dai suoi santi protettori, e le monache interpretarono il fatto come un segno. Lei ha questa ferita sulla fronte con cui ancora oggi l'iconografia la rappresenta. Infatti negli ultimi anni avrebbe ricevuto questa ferita collegata alla corona di spine di Cristo, per questo in molte immagini la vedi col piccolo segno. Vabbè, oggi è conosciuta anche come santa delle cause impossibili. Ci sono queste novene, tu la puoi pregare tutti i giorni, perché alla fine tra meditazione, yoga, insomma pratiche mentali, c'è pure la preghiera molto forte. L'importante è che ti concentri, ci metti la tua presenza e credi in quello che vuoi, come ha saputo fare Santa Rita quando ha vissuto e come ha saputo lasciare il segno. Mi prendo un disco, non è Radio Maria, ma un po' di cultura della nostra società fa bene, no? Adesso parliamo di Pentecoste, così saprete perché siete in vacanza lunedì, se volete. Ve l'ha detto Rete 3, ma la di la radio.

Manda un bacio a mamma Alex, che mi manda uno scatto, un ricordo del 2021. Dice: quando facevo le unghie a mio figlio Nathan e Harry Styles, probabilmente non aveva ancora lanciato la tendenza. Grandissimi, siete sempre stati più avanti degli altri. Vi mando un abbraccio con tanto tanto affetto anche alla Princi e a tutte le tue creature. Mando un bacio a Paola, che ricorda con affetto Santa Rita. Io e Ramona non so le novene che abbiamo fatto, e devo dire che a volte sorprendentemente succedono cose, se ci metti dell'intensità. Non so se Santa Rita magica, ma insomma, ecco, Pentecoste, una di quelle feste che molti conoscono di nome, ma che in realtà è il finale del racconto di Pasqua. Allora, io da piccola, quando sentivo Pentecoste, mi veniva in mente le coste che mia nonna metteva nel minestrone. Dice: le coste. Quindi per me era una festa verde, non, chissà perché, nella mia testa di bambina. E mi ricordo sempre una bella festa che si faceva a Biasca, quando c'era ancora il grande Don Stabarini, il nostro prevosto di quando eravamo piccoli, e ti potevi iscrivere alla festa di Pentecoste, andavi in giro vestito da angioletto. Una delle mie aspirazioni, sì, insieme agli abiti da sposa, vestirmi da angioletto. Ok. La Pentecoste, festa cristiana che celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli. Quindi nessuno ascende verso il cielo, in questo caso dal cielo ha mandato giù lo Spirito Santo sugli apostoli, simbolicamente la nascita della Chiesa. Il racconto è negli Atti degli Apostoli e succede così: dopo la morte di Gesù, risorge. Arriva la Pasqua, quindi festa della risurrezione e della rinascita. 40 giorni dopo c'è l'ascensione, come ascensore Gesù, che secondo la fede cristiana torna su dal Padre. 50 giorni dopo la Pasqua arriva la Pentecoste. Infatti il nome viene dal greco e significa proprio 50° giorno, ok? Secondo il racconto biblico, gli apostoli erano riuniti, impauriti, e accadde qualcosa di molto simbolico. Arriva questo vento impetuoso, a quel punto compaiono lingue come di fuoco sopra ciascuno e iniziano a parlare lingue diverse, tutti li comprendono. Questi tre simboli sono potentissimi: dunque il vento, qualcosa che non si vede ma muove tutto, il fuoco, energia primordiale, trasformazione, presenza divina, e le lingue, capacità di capirsi oltre le differenze e i confini. Per questo si dice che la Pentecoste sia la nascita della Chiesa. Quindi fino a quel momento i discepoli erano un po' un gruppo chiuso e da lì iniziano ad andare nel mondo a predicare. C'è anche una radice ebraica importante: la Pentecoste cristiana cade in relazione con la festa ebraica di Shavuot, che inizialmente si celebra col raccolto e poi anche il dono della legge a Mosè. E chiudo dicendovi che c'è questa curiosità: in molti paesi dell'Europa è ancora una vera festa civile, ad esempio in parti della Germania, della Svizzera, di alcune regioni germanofone, ma anche in Italia soprattutto resta una festa religiosa.

anche da noi nella Svizzera italiana. Ecco, si dice che non è il giorno in cui arrivano risposte perfette, il giorno della Pentecoste, ma è il giorno in cui persone impaurite trovano il coraggio di uscire e parlare.

Tra l'altro non posso dimenticarmi di dirvi che oggi è anche l'anniversario della scomparsa, il 22 maggio 1873, del grande Alessandro Manzoni, morto a 88 anni a Milano, dove era nato. Il papà dei Promessi Sposi, uno scrittore che comunque almeno una volta nella vita abbiamo citato o ci siamo rapportati tutti. 6 gennaio scorso era caduto sui gradini della chiesa di San Fedele a Milano, si era procurato un trauma cranico che sfociò in seguito in meningite, questo ai suoi tempi, 1873, dunque la data di morte come oggi. Anche un dettaglio molto umano, quasi manzoniano, proprio la morte dell'autore, che richiama la sua poetica. Poche settimane prima, appunto cadendo, appunto batte la testa e le conseguenze peggiorano fino a portarla alla sua dipartita. Al funerale ci fu proprio ebbe un eco pazzesco. In suo onore Giuseppe Verdi, pare, compose la celebre messa da requiem che nasce proprio come omaggio al Manzoni. Beh, se dovessi lasciarvi un pensiero su oggi, sceglierei, magari parafrasandolo un po', vabbè, la storia fa rumore per i potenti, ma lui, Alessandro Manzoni, ha scritto per quelli che cercavano di restare umani dentro gli eventi. Il coraggio uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare. Una frase severa, ma anche piena di compassione per i limiti umani. Beh, così abbiamo ricordato anche la figura di un uomo che ha fatto parte della nostra cultura, che ha segnato irreversibilmente la storia della letteratura italiana. E adesso musica svizzera con Remo Ferrer.

Chiudo con una vecchia storia zen che gira in forme diverse, ma è sempre lo stesso, il senso è sempre lo stesso. Ce la faccio a parlare oggi. Allora, un allievo chiede al maestro: maestro, qual è la cosa più difficile da imparare nella vita? E il maestro resta in silenzio e poi risponde: dire la verità senza ferire e tacere senza mentire. L'allievo insiste: e ma come si impara? E il maestro sorride e dice: parlando meno di quanto vorresti e ascoltando più di quanto ti è comodo. E poi aggiunge: quando le parole sono necessarie, devono essere come un ponte, non come una spada. In pratica non dice che bisogna tacere sempre, dice che la parola buona nasce da tre cose: la consapevolezza di quello che dice, l'intenzione e il tempo giusto. Se una di queste manca, il silenzio è spesso più preciso o magari più pertinente, e alla fine anche il silenzio non è vuoto, è uno spazio che non forza niente. Vi abbraccio, viva la comunicazione, quella costruttiva, vi lascio in ottime mani. Fate un buon weekend, splendete come sapete fare voi e godetevi queste giornate di sole. Vi aspetto da martedì prossimo, io me ne parto alla scoperta di Siviglia, poi racconterò che cosa ho vissuto. Vi penso. Ciao.

0: 8, sei carico?
1: Medio.
0: 8, sì. Non ti sento, sei carico?
1: Sì, sono carico, sì.
0: Vai. Oggi la nostra parola d'ordine è storia della radiofonia.
1: Ogni volta lo
0: parto
1: dice,
0: adesso, ma... da Andermatt.
1: No.
0: Secondo me ce la faccio.
1: Come da Andermatt?
0: Sono ottimista.
1: Ma va.
0: Ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
0: Storia della radiofonia. Salutami Fabio.
1: È qua.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Mitch. Ciao Mitch.
2: Tra poco Mitch.
1: Ah, magari in elicottero.
2: Ah, vuoi dire? Sì. Velocissimo.

0: Plus, un programma pungente.
1: Buongiorno a tutti quanti, buon venerdì, buongiorno Ottavio.
2: E buongiorno a Fabio.
1: Fa sempre più caldo, non si può più stare fuori ancora un po', picchia, dobbiamo comprarci gli ombrelli come fanno in altri paesi che girano tutti con l'ombrello, non perché piove ma perché c'è il sole.
2: Ah, sì, ti ricordi quando ci sembravano strani quelli con l'ombrellino?
1: Esatto, d'estate, dici ma cosa fai? Ma dai, ma te lo porti in spiaggia.
2: No, esatto, invece no.
3: C'è il sole!
2: Sì.
3: Sole, ho capito. Fa caldo, sì. È primavera, si sta bene, sì. Oggi è una bellissima giornata!
1: Bene, noi iniziamo così e ci piacete in questa maniera, 079-873-8073 se anche voi volete urlare c'è il sole, sì. È bello, una bellissima giornata.
2: Non aveva un tono molto rilassato però. No,
1: non era, ma forse perché è venerdì e stai arrivando al fine settimana e quindi devi, è l'ultimo sprint prima dei possibili, non per tutti ma possibili, 3 giorni di festa, di nulla facenza.
2: Andiamo col casting, secondo me questo non lo troviamo, non lo troviamo. Qualcuno che ci zippa una canzone.
1: Aia.
2: Un genio della lampo.
1: Anche perché meno siamo vestiti e meno è probabile che abbiamo una zip. Se non effettivamente, come hai detto tu, la lampo, quella dei pantaloni.
2: Cosa
1: però
2: si intende
1: non...
2: per zippare una canzone?
1: Ecco, noi vogliamo che qualcuno di voi all'ascolto, secondo me di musicisti ce ne sono, ci faccia un brano, noi dobbiamo scoprirlo, con il movimento su e giù della zip. Ottavio si sta prestando, insomma, sta cercando di preparare
2: esempio,
1: la sua giacca, vai.
2: Vai, senti che canzone è secondo te questa. Aspetta perché devo impugnarla giusta.
1: Vai. Non mi è chiaro.
2: Dai, era facile.
1: Non mi è ancora chiaro. Vai, vuoi riprovare, vai.
4: Cerco un centro di vita permanente.
1: Vai, senza parole.
4: Forse sulla gente.
2: Sì, dai, quando lo sai capisci.
1: Sì, dopo quando lo sai è tutto più facile, tutto più facile. Bravissimo, Ottavio!
2: Quindi... No, concerto, sconcerto, basta.
1: No, basta. Poi cerchiamo qualcuno che non arriva mai al punto. Io voglio dei vocali di qualcuno che non arriva mai al punto.
2: Ah, cioè sai una specie di Logan Roy.
1: Sì, che non riesci proprio, cioè alla fine non... capito? Cosa,
2: sì, ma
1: arrivi lì ma non...
2: Sì, ma cosa devi dire?
1: Che i messaggi stoppati praticamente. Che
2: sospesi.
1: Esattamente.
2: Sì, vi ricordate l'app che si chiamava Akinator? Il genio, tu non l'hai mai usata, sei troppo giovane.
1: Sì, ma no, c'era. Sei troppo giovane.
2: Era praticamente un'app che indovinava la persona a cui stavi pensando.
1: Sì.
2: Facendoti delle domande.
1: Sì.
2: Anzi, mi è venuta un'idea, dopo la provo con te. Vediamo se ti conosce.

0: Ecco, Miki ha zippato una canzone, ma non intendevamo in quel senso, nel senso di comprimerla in una cartella compressa, zippare, intendevamo suonarla con una zip, facendola salire o scendere o aprire e chiudere.
1: C'è ancora lì la zip chiusa che puoi sfruttarla per far sentire proprio il rumore live di una zip che sale e scende.
0: Dimmi
1: per...
0: che canzone è questa, eh?
1: Vai.
0: Aspetta che devo impugnarla.
1: Giustamente, perché un po', ecco, voilà.
0: Sotto il collo come violino.
1: E sopra là.
0: Vai, vai.
1: Ok, vai.
0: Pensa che ci della
1: radio. Niente, ma è difficilissimo.
0: No, ma se ce l'hai in testa la sai.
1: Che cos'è? È il sottofondo.
2: È un massacro.
0: È abbastanza.
2: Massacro.
1: Facciamo così, dato che ho voglia di mettervi alla prova, mettiamo alla prova loro.
0: Diciamo che questa idea non è nostra, ma c'è uno.
1: C'è un pazzo.
0: Un Instagrammer, come
1: un pazzo,
0: si può dire?
1: Sì, un folle su Instagram.
0: Che lui suona sempre la stessa canzone con vari oggetti.
1: Esatto.
0: Quindi zip.
1: Scarpe
0: strisciate.
1: Ma un cetriolo. Io ho voluto prendere quella fatta con un cetriolo grattugiato. Cioè, lui grattugia un cetriolo e grattugiandolo lo fa a tempo di questa canzone. Vogliamo provarci? Secondo me con la zip è più facile, però vediamo. Sentiamo con il cetriolo com'è.

0: E se lo sai la senti.
1: Eh sì. Infatti mi sembra che sta segando un legno, praticamente.
0: Hanno detto è difficilissimo, ma è sempre più facile della doccia al trono di Marco Di Gioia.
1: Molto probabile, molto probabile. Però il trucco è proprio seguire il ritmo con la voce e rifarlo come io ho provato a fare con Ottavio. Ve lo faccio risentire? Secondo me ce la fate, Poi? Dai, secondo me è fattibile. Secondo me è fattibile, ci sono dei pazzi che riconoscono il brano subito. 079-873-8073. Dai.
0: Tanto di giovanotti.
1: Non è tanto. Gli diciamo che non è italiano. Dai, così è più facile, forse.

0: E non è facile.
1: Allora, volevo dire, siamo passati da Rosy che parlava della Pentecoste, sì, a uno che grattugia un cetriolo.
2: La santa del giorno.
1: Come siamo caduti in basso.
2: In che livelli?
1: Era Thunder degli Imagine Dragons.
2: No, non era Thunder degli Imagine Dragons.
1: Ma dice no, era uguale.
2: Facciamo così, ve la facciamo sentire zippata. Vi ricordo, non è un brano in italiano, Secondo me così è facile. Sì, poi?
1: Che zip è, fra l'altro? Che zip sta usando?
2: Stava usando la zip della taschino, del taschino delle, dei pantaloni, sai? Come si chiamano? I training? Zip del training. Ecco, quindi è... dai, secondo me qualcuno ci arriva. Abbiamo bisogno del vostro messaggio corretto. Noi ve lo stiamo... facciamo così. Richiudiamo ancora un po' il campo? No. Cioè, restringiamo un po' il campo?
1: Sì, vai.
2: Non è italiano. È una canzone inglese. Dai. Sì. Stereo Love?
1: No,
2: non è Stereo Love. È difficilissima.
1: Fra ridere che solo una persona sta partecipando praticamente a questo bellissimo gioco.

0: Industry Baby di Lil Nas X e Jack Harlow?
1: Non è. Questa cosa della Zip, scrivono, mi sembra la corazzata Potionkin, cioè una perché no. Dice senza le note non si può indovinare, eppure
0: ci sono arrivati.
1: Non avrei mai detto che da questa zippata, sentiamola ancora.
0: Sì.
1: Ben due ascoltatori hanno riconosciuto questa, vai!
0: Eh sì, era proprio è la parte cantata di questo pezzo inconfondibile degli Oasis. Le dici tu il titolo?
1: Wonderwall.
0: Esattamente!
1: Wonderwall.
0: Adesso senti che
1: adesso la fanno anche loro con la Zip, pensa che ridere. Dai, fatela anche voi con la Zip.

0: dicono bisogna metterlo come gioco ogni giorno, è stupendo, il genio della lampo, questa canzone zippata. Lo dice lui perché l'ha riconosciuta subito, lei è fortissimo. E dice sono tiramisù di Sarabanda, le becco tutte, grande.
1: Oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
3: E quindi anche oggi abbiamo dei bigliettazzi da darvi, da regalarvi, da farvi portare a casa solo rispondendo ad una semplice domanda. Ma biglietti per che cosa? Devi dircelo. E certo, adesso Ottavio, stai calmo. Allora, i biglietti per la serata di Elisa e Soli Roy, 25 giugno, un giovedì, al centro urbano di Bellinzona per il Nevermind Music Fest. Abbiamo due biglietti in palio per una sola persona che si riaggiudicherà e quindi potrà non andarci da sola.
0: E per dimostrarci che veramente ci tenete vi chiediamo un piccolo sforzo.
3: Sì, questo è uno sforzo.
0: Suonare con la zip un'intera canzone di Elisa.
3: No,
0: canzone intera di Elisa.
3: No, non vogliamo questa cosa. No. Noi vi vogliamo chiedere di mandarci una foto di Elisa. Mandateci una foto di Elisa. Qualsiasi.
0: Cioè loro con Elisa?
3: No, loro.
0: Qualsiasi foto.
3: Vai su internet, cerchi Elisa, ti scarichi la foto e ce la mandi. Così vediamo quanti fan si prendono il tempo di farlo. Insomma, quindi mandateci una foto di Elisa allo 079-873-8073 se volete vincere i biglietti per la serata dove canterà lei di giovedì 25 giugno al centro urbano di Bellinzona al Nevermind Music Fest.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 11, quasi un minuto. Questo è Non ci resta che il cactus. E quindi è il momento della cosa?
2: Ma perché Ermal Meta ci manda?
1: È il momento della meteo e poi le notizie, ne parliamo dopo.
2: Va bene, allora, la meteo per oggi, secondo me fa freddo, vediamo un po'.
1: Sembra,
2: no? In tutto il paese soleggiato con sviluppo di qualche piccolo cumulo pomeridiano. Massima al sud 28, ma non ci credo, sono di più, e al nord 26. Domani in tutta la Svizzera soleggiato, massima al sud 29, al nord 28.
0: Tre news.
3: Le campagne sottoposte al voto popolare lo scorso 8 marzo sono costate a favorevoli e contrari poco più di 10 milioni e 700 mila franchi. Lo rende noto il controllo federale delle finanze, stando al quale si tratta di una fattura che supera del 22% quanto annunciato un mese prima della votazione. La spesa maggiore è stata affrontata per l'iniziativa per ridurre il canone SSR, il cui costo finale ammonta a 7 milioni e mezzo, ovvero 2 milioni in più di quanto previsto. Per gli altri temi invece la spesa è stata sostanzialmente rispettata. Un ciclista 82enne è stato investito da un camion ieri pomeriggio a Siselen, ne dà nota solo questa mattina la polizia bernese, stando alla quale vano è stato l'intervento dei soccorritori. L'anziano è morto per le gravi ferite, ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Anche gli 8 svizzeri della Global Summit Flotilla sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo i diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato, bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, trasferiti in Israele, tutti hanno subito una accoglienza umiliante da parte del ministro degli esteri israeliano, con le immagini pubblicate su diversi canali online che hanno sollevato la protesta internazionale. Attivisti ora in buona salute, atterrati ieri in Turchia grazie ad alcuni voli messi a disposizione da Ankara.

0: Ma yuppi yuppi! Tra felice, grande Elisa, che andremo a vederla. Grazie, rete 3.
1: Prego, David, prego, sei stato astratto a Sorata.
2: A Sorata per i biglietti di Elisa, ma adesso la nostra, il nostro gioco!
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Ottavio Panzeri.
1: È lo sponsor?
2: Sì, è lo sponsor.
1: Cosa fa?
2: Niente.
1: Capsule per l'ufficio.
4: Racconto di storie e aneddoti. Allora, direttamente a casa vostra. Iniziamo
1: anche di notte
2: con l'agenda di oggi, che come al solito abbiamo trovato nei parcheggi della radio e che cerchiamo di leggere davanti a tutti quanti, fregandocene della privacy del personaggio di oggi, perché voi dovete scoprire a chi appartiene. E quindi, personaggio reale di fantasia attuale del passato, date sfogo alla vostra creatività. Ottavio, a te la parola.
1: Allora, qui il primo dice: non vedo l'ora di tornare in campo.
2: Non vedo l'ora di tornare in campo. È un diario praticamente.
1: No, allora. Sì, l'ha scritto sull'agenda.
2: Non vedo l'ora. Ma ci sta. Non vedo l'ora di tornare in campo. In palio ci sono le calzette di Rete 3 e la matita
5: infinita.
6: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: Ho rievocato prima questa app Akinator che quando uscì fece impazzire tutti.
1: Sì.
0: Oh, ma cioè, indovina il personaggio a cui sto pensando, incredibile.
1: Pazzesco.
0: Tu l'hai usata?
1: Eh? Sì.
0: Poi facevamo dei test pensando a noi stessi.
1: È vero, è vero.
0: Allora sei tu.
1: Sei tu.
0: E fra l'altro, personaggi di Rete 3 c'erano solo Flavio Sala e Paolo Guglielmo.
1: Ah, vediamo se.
0: Faccio un test. Penso a Mitch. Vediamo se lo riconosce.
1: Vai.
0: Allora, vado col gioco. Potrebbe durare anche 3 ore. Il tuo personaggio è una donna?
1: No. Che domanda.
0: Il tuo personaggio è nato in Italia?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Posso andare avanti voi?
1: Vai.
0: Vive in America?
1: No. Non vive in America, niente.
0: Fa ridere. Ha a che fare col mondo dello sport?
1: No. Neanche quello, niente, ma è solo no la risposta?
0: Esiste davvero?
1: Sì. Ah, dai, vedi, è cambiata la risposta, sì, adesso.
0: Aspetta, è morto, no? Questo qua.
1: No, bello, ecco, non diciamo cosa sta facendo.
0: È noto per la musica?
2: Anche no.
1: No, anche no.
0: Sì, lui in passato suonava. Parla italiano, no?
1: Sì.
0: Ah, sì, scusa, ho messo sì.
1: Ok.
0: Si sta rendendo, eh. È uno youtuber?
2: No.
1: Guarda
2: che passa la classe, salutiamo.
0: Ti conosce? Sì, mi conosce. Quanto mi dai ancora? Perché.
1: Vai, 3 secondi.
2: No, basta, niente, 8.
1: Non c'è.
2: Io non lo
0: bella
2: so.
0: Bella questa, ti sei mai innamorato del tuo personaggio? Sì.
2: Ti sei mai innamorato del tuo personaggio? Sì.
0: Sei innamorato del tuo personaggio? Sì. Vediamo se ti becca.
3: Mitch, che dice?
0: È nato a giugno?
1: Ma basta.
2: No, puoi uscire un attimo.
1: Veramente, ma
2: tra un po' ti faccio entrare la classe, sai che. Il grosso timore di Ottavio è la gita.
0: Il tuo personaggio è una donna bellissima.
1: Ma basta!
2: Anche.
1: Buongiorno Mitch, come stai?
2: Bene, bene.
1: Come è iniziato bene. Questo venerdì?
2: Questo venerdì, sì, ho mandato un po' di mail litigando con un po' di gente.
1: Bene, quindi è iniziato benissimo.
2: Solita roba, diciamo.
0: Solita settimana una settimana alla
2: sai
0: Mitch.
2: Sai che arriva il giro a Belli, no?
0: Sì.
2: E quindi siamo tutti ciappatissimi per il giro.
1: Ah, siete diventati esperti di ciclismo?
2: No, esperti no, però praticamente c'è una 5 giorni di feste incredibili.
0: Strade chiuse?
2: Beh, strade chiuse sarà poi qualcosina
0: lì.
2: Sì, no, perché anche penso ai giorni precedenti ci sarà qualcosa di chiuso.
0: È il 26, giusto? Il 26?
2: Sì, lunedì.
0: Vai a vedere.
2: Ma passano sotto casa mia.
0: Non
2: però,
0: è vero?
2: E non proprio sotto casa mia, però a 200 metri da casa mia.
0: Ah, bello.
2: Passano. Eravamo già andati a vedere quando passava il Tour de Suisse. E sei lì a aspettare, guarda che arrivano, vai che arrivano. Finito.
1: Cioè, 3 secondi.
2: No, scusa. Perché se sei in piano, questi vanno a 50
1: Vabbè,
2: all'ora.
1: Ma è come
2: all'ora.
1: Quelli che vanno a vedere la Formula 1?
0: Sì, ma almeno la Formula 1 è 1 ora e mezza. No, infatti io ho già pensato a sta cosa. C'è gente che fa un viaggio magari lungo, sta lì appostata 10 ore e se sono in gruppo, se sono in gruppo passano in un minuto.
2: Sì, sì. Anche il Giro d'Italia ero andato a vedere, però perché passava
1: in Italia,
2: esatto. Mm. E cosa volevo dirti? No, andrò e niente, spero di portare a casa la borraccia. Sai che lanciano le borracce?
1: Ah, sì, è il souvenir.
2: Sì, era un sogno di me e mio fratello da piccoli.
0: Prendere al volo la borraccia di un
2: ciclista. Perché
3: ciclista.
2: Da piccoli a noi ci portavano in quelle zone tipo l'Alpe d'Huez, quella zona lì, non è vero, non era l'Isoar, andavamo a fare le gite in quella zona lì, no? Che erano i luoghi simbolo del Tour de France.
1: Certo.
2: E quindi io e mio fratello lo speravamo di portare a casa una borraccia.
0: Ma hai presente quelle che corrono di fianco i ciclisti? Magari
2: sì, vai.
0: Quelli proprio a torso nudo con la testa di alce, con travestimenti strani, non li hai mai visti?
2: Sì, sì, beh, non è
0: potresti,
2: che sei tanto.
0: No, potresti fare una roba così. Che finisci in tele, poi ne parliamo venerdì prossimo.
2: Possiamo, dai, adesso ci penso, perché tanto io martedì non ho niente da fare.

0: corre di fianco agli ciclisti con un cactus sotto il braccio.
1: Che male.
2: Ma il problema è
1: non dei ciclisti, non... però
2: io tra l'altro non so come funziona la diretta, ma di solito non è che fanno vedere proprio dall'inizio, dalle 10
0: no,
2: del mattino.
0: No, dalle 2
2: mezza, quindi cosa faccio? Cioè,
1: aspetti le 2 e mezza.
2: Ma scusa, passando avanti a casa mia passano alle 10, cosa faccio?
0: Così presto?
2: No, alle 11:40, chiudo la strada dalle 11:45 alle 2.
0: Bellissimo, Turli all'ammiraglia.
2: No, ma i quelli veri vanno in posti,
0: certo.
2: Poi siccome in Val di Blegno, in Val di Blegno,
1: sa?
2: Che già è in salita, in certi punti passano due volte.
0: Sì, c'è un circuito, no?
2: Non è proprio il circuito, vanno su e poi tornano giù. E poi vanno in
0: quindi se vai lì, li vedi due volte.
2: Li vedi due volte. Bello. Poi tra l'altro li vedi in salita, quindi non è che sono lì proprio giù.
1: Sì, velocissimi. Te li puoi godere.
0: Tu a chi tieni? A Van der Garden?
2: Non...
0: Sto inventando i nomi. Non mi ricordo,
2: appunto, neanche io. Sì, esatto.
1: Perfetto, direi che ci siamo. Allora, vogliamo parlare un po' delle tue sfighe che ci piacciono sempre?
2: Sì, me ne è successa una ieri mattina. Non posso entrare tanto nello specifico perché non è ancora caduta in prescrizione. C'è gente che potrebbe ascoltare arrabbiarsi. Comunque, il riassunto è che mi sono pigliato un cazziatone pesantissimo di mezz'ora per una cosa della quale io non c'entravo assolutamente niente.
0: Ma tutti a te?
2: No, ma hai presente qui a scuola? Tu in che gruppo eri? Otto? In quelli morigerati o quelli che facevano un po' di casino?
0: Sì, i gioppini. Sì.
2: Hai presente che il gioppino di solito lo fai con altri tre o quattro cretini, no?
1: Sì, non sei mai da solo.
2: A volte sono loro che fanno, non so, un quarto d'ora di vaccate, e poi a un certo punto tu fai, non so, alzi il braccio,
0: e
2: si
0: te.
2: Gira la mano. E tu dici, ma no, ma non è vero, non ho fatto
1: non
2: niente.
1: Era,
2: per tutte le altre volte che l'hai fatto, sai, tu sei lì così. Però quando lo fai tipo alle scuole, non so, elementari, medie, piuttosto che liceo, lo sai che, ok, stavolta sono stato ripreso in maniera sbagliata,
1: poi,
2: ma che vale per le altre 8 invece dove non mi hanno sgamato.
0: Certo. Dove l'hai fatto invece?
2: Io invece non c'entravo niente ed ero lì, a un certo punto ero lì, dopo che la cosa si protraeva nel tempo, ero lì, ma senti, ma io ho 40 anni, ma adesso devo star qua.
1: Non è una storia di scuola,
2: no,
1: è proprio.
2: Ero lì,
0: ma soprattutto
2: ero lì un po' borderline, tipo,
0: non
2: no, non posso raccontare.
0: Vedi,
2: perché se la racconto e dopo le due persone in ballo dovessero sentire, dicono: ah, questa qui è la versione, allora.
0: Cioè, ti hanno accusato di cose che avevano fatto altri, ho capito,
2: esatto,
0: bene.
2: Sì,
0: ok,
2: esatto.
0: L'ambito più o meno.
2: L'ambito non può. E adesso
1: ma non puoi dire niente.
2: È Flavio Sala, va bene. È Flavio Sala il personaggio.
1: Posso mettere un vocale?
2: Sentiamo,
0: non insulti.
3: Mia moglie, quando chiama, dice da andare a prendere, che non so, hai finito?
1: È il sunto di quello che ci hai detto tu. Niente.
2: Ma

0: Allora c'è Yvonne che scrive: cos'è successo? Voglio sapere.
1: No, ma adesso cambiamo. Arriviamo al primo tema della giornata.
0: Della settimana.
1: No,
0: dai. Posso riassumere io?
1: No, assolutamente no. Tra un anno ricordatevi che ne riparliamo.
2: Va bene, ma dai, scusa, quando cade in prescrizione.
0: Se tu hai subito il torto, perché non puoi dirlo?
1: Perché perché ci sono i poteri forti. Ma allora, veniamo al tema della giornata.
2: Si può dire in che ambito almeno?
1: No,
2: cioè, è un ambito amicizie in altre cose.
1: Anche amicizie. Amicizie e non amicizie.
2: No, magari c'è qualcuno che vuole raccontare la propria storia di sfighe in quella sfighe, situazione dove si è presa la colpa di qualcosa che non è colpa sua.
1: Ma veniamo al tema della giornata.
2: Avanti,
1: si è svolta martedì sera, Claro, la festa più importante del paese.
2: Sì.
1: Allora, ci sono città che hanno, non so, festa del Santo Patrono,
2: okay.
1: La festa, non so, della squadra, piuttosto calcio, basket, c'è il carnevale, a Claro c'è l'Accademia. Io vengo da Claro e a Claro c'è la festa dell'Accademia, no?
2: Che cosa sarebbe?
1: Praticamente durante l'anno ci sono diversi gruppi che fanno delle attività, non so, che partono da i bambini che vanno alla scuola dell'infanzia, che fanno dei piccoli percorsi, fino ad arrivare alle signore over 40-50 che fanno step. Okay. In mezzo ci sono tipo, non so, la ginnastica attrezzistica, l'uni hockey e queste cose qui. Quindi c'è una serata nella quale si fa questa festa. E c'è un tema
2: per vestirsi.
1: C'è un tema. Danno un tema alla serata, di modo che tutte le varie rappresentazioni abbiano
2: questo
1: lo stesso
2: stile,
1: tema.
2: Tipo, certo.
1: Non so, tema Hollywood. Quindi tutti fanno qualcosa a che fare con un film. Non lo so, i bambini sono vestiti da Puffy, le sciure sono vestite da Moulin Rouge, non lo so, una roba
2: tipico
1: così.
2: Di Hollywood, tra l'altro, i Puffy.
1: Vabbè, movie già. Adesso prendo questo microfono e cado in testa. Quell'altro che sta giocando a Crinecon lì. Cosa stai cercando ancora? Di far vedere fuori Paolo Guglielmoni?
0: Sto cercando la foto che mi hai mandato l'altra sera.
1: Si
0: chiama Accademia perché raduna i vari corsi che si fanno lì.
1: Esatto, sì, perché
0: bene.
1: C'è praticamente una società che organizza più cose.
0: E tu mi hai mandato la foto di un tavolo che avevi già spazzato tu, credo.
1: No, aspetta un momento.
0: Ok.
1: La cosa. Ma adesso mi chiedo.
2: Ma che fatica, ragazzi!
1: Ma sì, c'è fatica nell'aria. È venerdì, tra l'altro.
2: È giusto.
1: Allora,
2: vai.
1: Quindi ti ho spiegato la festa.
2: Sì, ci siamo.
1: Partecipano tutti, perché partecipano i padri, i figli, i fratelli, gli amici, i nonni.
2: Ma devi vivere lì per partecipare.
1: No, ma c'è anche gente da fuori.
2: Da fuori che arriva, perché ci sta.
1: Per vedere lo spettacolo.
2: Sì.
1: Nell'invito a partecipare alla serata, perché inizia alle 19, si chiede a chi può di portare un dolce, un salato, qualcosina, perché dopo la rappresentazione,
2: certo,
1: che dura un'oretta,
2: si mangia tutti qualcosa assieme.
1: Si mangia qualcosa tutti insieme per avere un momento conviviale. C'è anche una buvette.
2: Quindi voi vi portate da casa le cose,
1: ognuno porta e li consegna al banco. E poi loro, a un certo punto, quando vedono che sta finendo la cosa, cominciano a mettersi i tavoli fuori. E diventa praticamente la fiera della girella e della pizzetta.
2: È giusto, è normale.
1: È perché tutti cosa fanno?
2: E fai quello che è più facile, no? Quando ti invitano a casa fai quello. Quando vai a una festa fai quello. Quando devi fare la bancarella dei bambini fai quello. Fai le torte, fai quello.
1: Ma possibile che solo sta roba qua? Cioè non esiste un'altra roba?
0: Beh, nella foto c'è anche dei biscotti al cioccolato.
2: Non c'è la fondue?
0: No, ci sono dei biscotti al cioccolato, una pizza, le girelle e cosa sono? I cannoncini dolci. C'eri tu a questa festa?
1: Allora, c'erano qualcosa di diverso, ma il resto erano tutte girelle e pizzette, o pizze quadrate, quelle sbattute in forno e poi tagliate.
2: Quindi vuoi fare una domanda al pubblico?
1: No,
2: dicendo
1: adesso, perché voglio farvi capire un po' cosa succede.
2: Vai, abbiamo tutto il tempo.
1: Succede che tu quante persone conosci che cucinano, non dico bene, ma che sono capaci di cucinare? Cioè tu, per esempio, siamo in tre, tu 8 cucini?
0: No.
1: Ecco. Tu Fabio?
0: Fabio cucina bene,
2: a me piace.
0: No, Fabio è bravo.
2: A me piace cucinare, a me piace.

0: c'è la versione semplificata del racconto di Mitch. Hai presente quando c'è GPT ti dice vuoi la versione semplificata? Martedì hai partecipato all'Accademia Clarese, che è la giornata in cui si radunano tutti i gruppi che fanno delle attività e che si conclude con un ricco buffet con cibi portati dai partecipanti. A te non piacevano quei cibi, confermi?
1: No, non è quello il discorso.
2: Ma gli spiedini di pomodoro e mozzarelline con magari una foglia di basilico?
1: C'erano.
2: Di solito era un must di quei buffet lì.
1: Questo è l'unico.
2: Se non ci sono, cavolo, ci rimango abbastanza deluso.
1: È l'unico che parla più lento di me.
3: Salutiamo lo chef Cava che ci ha mandato questo vocale.
1: No, allora, ti voglio spiegare dov'è l'inghippo. È un po' una cosa alla cieca, perché tu consegni sotto un foglio di alu di solito.
3: Sì.
1: E poi nessuno sa chi ha fatto cosa.
3: Cioè,
1: quindi
3: dici,
1: nessuno, secondo me, punta sulla qualità.
3: Mm.
1: Io, per esempio, una mamma di una compagna di mio figlio che cucina molto bene,
3: sì,
1: e ha fatto della focaccia fatta da lei, no?
3: E tu non lo sapevi.
1: No, lo sapevo, però è chiaro che non l'ho provata prima. Il discorso cos'è? Che lei l'avrà fatta tipo, non so, alle 4, l'ha consegnata alle 6 sotto questa stagnola. È chiaro che dopo, se la metti fuori alle 8,
3: sì,
1: ha perso un po'
3: così
1: della sua freshness.
3: Certo.
0: Quindi mi stai dicendo che l'anonimato di chi porta il cibo non lo spinge a dare il meglio, perché tanto di anche se lo faccio mediocre, nessuno sa che l'ho fatto io.
3: Almeno ho portato qualcosa.
1: È un po' come quando andavi alle feste e
3: sì,
1: tu portavi una bottiglia abbastanza scadente, tanto c'era lì un tavolo pieno di bottiglie, la mettevi in mezzo, nessuno sa chi ha portato qualcosa, no?
3: E voilà.
1: A parte quelli che si fanno, guarda qua, ho portato questa bottiglia.
0: Ma tu cosa hai portato?
1: No, mio figlio non partecipava.
0: Quindi non hai portato.
1: No, ma io poi ero due o tre anni fa avevo portato le pizzette.
3: Tu hai portato solo la fame.
1: Io avevo portato le pizzette e mi ero messo lì davanti alle mie pizzette, poi quando l'ha tirate fuori ed ero lì gioioso perché vedo la gente.
0: Senti,
1: che si
0: questo qua si apre un caso, perché scrivono: allora al gruppo genitori di Claro non stai simpatico, perché gli altri avevano biscotti, tortine, tutto buonissimo, anche per i forestieri di Lumino. Ci sei rimasto malissimo, non lo so, scritto così.
1: No, ma non è quello. Io ti dico, allora, appena io sai che sono il re della girella, nel senso che è una cosa che a me piace tantissimo. Appena ho cominciato a vedere questi 10.000 plateau, ho detto, cioè, che faccio, come si chiamano lì, quelli che
3: camerieri
1: vanno a fare degustazioni su Instagram, questo
3: il food blogger.
1: Io ero lì, adesso proviamo questa girella. Ah, non è poco cotta ed è insipida. Adesso provo questa girella. Ah, è poco cotta e insipida. Alla decima girella poco cotta e insipida, dico, sciore o sciori.
0: Detto da uno che non ha portato niente.
1: Esatto.
0: Tra l'altro.
1: No, ma se c'è scritto... Lì è un po' come mia moglie che magari, non lo so, lo fa, cucina poco, e quelle poche volte che cucina decide di farlo tipo, non lo so, la pasta, salare l'acqua. Ma no, fa niente.
3: Ah no, è diverso.
1: Sì, esatto.
3: Io non seguo la ricetta.
1: Tipo, non so, servono due uova, ma ne metto una, ne metto tre.
3: Ma
1: no,
3: sì,
1: ma la prima volta fa la normale, no? Poi
3: seguila.
1: Quando c'hai sulla mano.
4: Guarda che mi sono da Cre e mi porta la pulenta.
1: Ma no, ma non è vero. Non è vero.
3: No,
1: io non l'ho vista, io sono stato lì. Perché poi c'è l'altra cosa, si può raccontare anche
0: sfuma,
1: questa?
0: Sfuma.
1: Ma che sfuma?
0: 5
1: questa
0: secondi.
1: È la parte bella. No, allora,
0: 4 secondi.
1: Dopo,
0: 3 secondi.
1: Dopo.

0: C'è chi dice lui è simile a me anche se non lo conosco.
1: C'è chi dice no.
2: C'è chi dice no.
3: Ma lei è innamorata di Mitch.
4: Ascolta una cosa.
0: 079-873-8073 il numero al quale potete scrivere. Ti dico un ultimo messaggio, poi dopo ti lascio andare proprio a briglie sciolte. In quelle occasioni lì è sempre buono per... che è scritto veramente bene questo messaggio, però quelle occasioni sono sempre buone per sbarazzarsi delle cose scadute in credenza.
3: Mi è venuta in mente una cosa, tu ti lamentavi del buffet che seguiva a questa festa, mi è venuto in mente che le poche volte che abbiamo mangiato insieme, non dico dove, lui si lamenta sempre.
0: Sempre.
3: Cioè, non c'è una volta che gli va bene il cibo,
4: Lui prende la carbonara sempre. È chiaro che se mangi sempre la stessa cosa.
3: Dove, se è anche una abbastanza difficile.
4: Non vorrei aprire questo tema.
0: Che
4: volevo concludere è che tu devi immaginarti che si guarda lo spettacolo e poi comunque in lontananza continua a esserci un certo tipo di musica abbastanza carnascialesca,
0: ok,
4: no? Ripensa che mangio solo che cinoise, gli sgaffi così, no?
0: Sì.
4: E la gente che è tutta presa bene, soprattutto gli adulti, perché ci sono i bambini, perché viene, si svolge si svolge nel piazzale delle scuole, no? Quindi dopo ci sono tutti i bambini che giocano e i genitori rimangono lì, te guarda come è, e diventa subito carnevale, cioè due ore di carnevale, un'ora e mezza di carnevale con musica carnascialesca e tendenzialmente le signore che bevono spritz e i maschi che bevono birra.
0: Ecco.
4: E c'è un'ora e mezza così. A un certo punto il DJ spegne perché dice se
0: basta,
4: qua andiamo, perché qua sennò diventa troppo carnevale.
0: Certo.
4: Però è un bel momento, fa abbastanza
3: è voluto. Fra l'altro scrivono io c'ero a quel buffet, era tutto buonissimo.
4: Ma era buono adesso.
3: No, beh, attenzione, sentire solo lui sembra,
0: bisogna sentire più campane.
4: Non tutto, diciamo, che era cotto quanto andava cotto, ecco, quello, questo.
3: Mitch è un viziato, dicono.
4: Ma questo sì, ma no, non è vero.
3: No, l'ho inventato io. Ah, okay.

0: McDonald's.
1: No.
2: E chi sarà? E chi sarà?
1: È una cantante della tua infanzia.
2: E chi sarà?
1: Oh, è alla tua età o no, Madonna?
0: Adesso, dai.
1: Ah, scusami, quanti anni ha, Madonna?
3: No, 70, ma... ora 72.
0: Dai, adesso, ne ha 67.
1: 64.
0: Guarda che anche tu sei
1: 34.
0: Per uno di, per pensavo, uno di 18 anni...
1: allora è stata un po' la tua infanzia, scusami, se ha 64.
0: Sì, quello sì.
1: Allora...
0: per un tredicenne anche tu sei vecchio, eh?
3: Cos'è? È vero?
0: Non ho capito. Ci sei rimasto
1: certo.
0: Male?
1: No, no, ma certo. Okay. Ma io lo accetto.
3: Quando è passata la cassa fuori, io ho letto il labiale, uno fa: ma chi è quel vecchio?
1: Facciamo con i baffi.
3: Esatto, quello con i baffi e il pizzetto.
1: Allora, torniamo noi all'agenda di oggi, perché ci avete mandato le vostre proposte, le vostre risposte per quello che sono gli indizi, o perlomeno il primo indizio che ha letto Ottavio. Vi ricordo, personaggio reale di fantasia attuale del passato, scriveteci allo 079 873 8073. Rileggiamo il primo indizio, che era Mitch:
3: non vedo l'ora di tornare in campo.
1: Qualcuno ha scritto Jordan. No, no. Il secondo:
3: indossare sneakers. Qualcuno ha scritto ancora Jordan.
4: Sì, l'agenda è mia, ho perso l'agenda di Lettere 3 proprio ieri e non vedo l'ora di tornare in campo.
0: No, non è tua.
4: Tendevo in campo Valle Maggia.
0: Bella.
1: Quindi non vedo l'ora di tornare in campo e...
3: Esatto, indossare sneakers.
1: Se vi viene in mente qualcuno, ci sono in palio le calzette di Rete 3, la Mataita Infinaita, e scriveteci allo
5: 079 873 8073.
3: Indossare serpenti, quindi.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Ciao, per caso è la Julie Erlang?
1: No, è lui, è lui.
2: Mitch, che dice?
1: Non è Julie Erlang.
2: Mitch, che dice?
3: Bobo.
2: È Mitch, che dice?
3: Bo.
2: Mitch, che dice?
3: Bobo.
4: Allora, per chiudere questi miei interventi,
5: questa storia della radio,
4: di storia della radiofonia, allora ho portato per la gioia di Ottavio il quizzo.
1: No.
4: Quizzone. Allora, il quizzone si chiama Grigliatone, che passione.
1: Ok.
4: Che la rima.
5: Bello, bello, bello.
4: Solita struttura, quattro domande, A, B o C, segnatevi quella nella quale vi
1: dominante,
4: riconoscete.
1: E
4: poi vi dico i tre profili.
5: Vai.
4: Allora, prima domanda. Un caro amico ti aggiunge su WhatsApp in un nuovo gruppo invitandoti per una grigliatona. Cosa rispondi? A. Esco istantaneamente dal gruppo e mi fingo morto. Prima o poi capiranno che non ho piacere di partecipare. B. Rispondo entusiasta di sì e chiedo subito se c'è bisogno che faccia qualcosa per dare una mano. Nei giorni successivi intaso la chat con stickers più o meno divertenti per creare hype attorno all'evento.
1: Ecco.
4: C. Aspetto di vedere chi risponde di sì al sondaggio. Nel senso, se vengono anche Marco e Checco è un conto e ci divertiamo. Se invece ci sono solo Paolo e Michele, sarà una roba da sfigati e io con gli sfigati non ho il piacere di passare del tempo. I nomi sono inventati, ragazzi.
5: Sì, giustamente.
4: Potete mettere quello che volete.
5: Vai.
4: Seconda domanda. Sì. Si avvicina il giorno del super grigliatone.
5: Sì.
4: Hanno dato bel tempo. Ci sono tutti gli ingredienti per un successo. Quali sono le tue sensazioni?
5: Mm.
4: A. Mi hanno provato a rimettere in chat due volte e sono subito uscito. Ho bloccato un po' di contatti nel telefono e nella vita. L'altro giorno al Denner ho beccato pure la Nausicaa, la fidanzata del Ronnie, che mi ha visto da lontano e mi faceva segno con la mano. Oh zio, ma allora ci becchiamo al grigliatone?
5: Eh?
4: Mi sono nascosto nella cella frigorifera tra crevette e nuggets. Ho aspettato che se ne andasse.
1: No, salutami Nausicaa.
4: B. Sono esaltatissimo. Che poi alcuni invitati è da un pezzo che non li vedo. Sto già preparando delle gag clamorose, risate assicurate. Ho già preso anche due o tre salse per creare momenti di rarità tra i commensali.
5: Bello.
4: Sulla chat, ovviamente, sto continuando a spammare video divertenti di gente che griglia ubriaca. Che divertentevolezza. C. Le iscrizioni vanno a rilento. Faccio qualche telefonata in privato per capire l'andazzo. Meglio evitare la chat che poi ti chiedono: allora venite anche voi? E ripeto, se poi c'è solo Michele che è tutto gonfio, mi parla delle sue vacanze a Lanzarote, giuro che gli infilo un arrosticino nella mano.
5: No, ah ok.
4: Questo è un po'... Allora, terza domanda.
5: Vai.
4: È giunto il gran giorno, stai recandoti all'evento, cosa porti?
5: Segnatevele, A, B o C, vai.
4: A. Cosa porto? Niente, ovviamente, sono tre settimane che sto facendo capire in tutti i modi che non andrò, cosa devo fare di più? B. Ho preso due bottiglie di rosso, un prosecco, due casse di Feldi, 20 spiedini, 23 metri di Luganighetta, il Weboom per mettere Pedro a tutto volume, la chitarra per cantare So Sally Can Wait di Stonando e ho messo la mia maglietta da Grillmeister. Siamo al top. C. Alla fine vado. Vanno praticamente tutti. Cosa faccio? Sto solo come un totano a casa? Poi mi devo beccare le foto ripostate da tutti su Insta e rosico male perché intanto io ero a casa a guardarmi le prove della Formula 1. Porto un rosé e un rosso leggerino dei miei, tanto per portarsi in quota all'inizio. Poi si andrà avanti con quello che hanno portato gli altri. Devo portare altro? Cioè, mi hanno invitato, sbaglio. Dai, su. Ultima.
5: Vai.
4: La festa è iniziata. Gli invitati sono arrivati tutti o quasi. Ma mi sembra che ne manchi uno. Vabbè. Facciamo finta che ci siamo tutti. Come ti comporti? Ah, sì, ne manca uno. Io, va bene? Che poi siamo seri. È da quella grigliata al pozzo di Tegna del 97 che non mi presento più. Cioè, non vi dice niente la frase "non ho piacere di vedervi". Leggete il labiale. Non ho piacere. B. Sto dando una mano a tutti. Mentre taglio i pomodori per l'insalata, marino le costine con l'altra. Ho anche intrattenuto i bambini per mezz'ora con la storia del Verdone Mangiasassi, come la racconto io. Hanno riso tutti increduli. Chi vuole una Feldi? Sono freschissime, perché ovviamente mi sono fermato a prendere il ghiaccio tritato al benzinaio. Che figata di giornata. C. Sono seduto con alcuni scelti. Ho chiesto un cavatappi e un bicchiere per bermi la bottiglia che ho portato. Fumo la mia siga elettronica gusto mela e tamarindo. Spero solo che non arrivi Michelone Culone con i suoi aneddoti delle Canarie, che peraltro non me ne fregano niente. Poi finisce che mi guarda con quella faccia da scemo e mi dice: quest'anno venite anche voi? Sì, veniamo anche noi, ma l'isola di fronte. Fucking loser.

0: queste domande: A, B o C? Qual è stato il, qual è stata la lettera più giusta per voi in tutte, esatto, in tutte le domande?
1: Maggioranza di A.
2: Ecco. Io ho tutti, tu, 4 A.
1: Ma dai, 4 A, pensa. Incredibile. Vediamo un attimo. Allora, sì. Sei Ottavio. Il bello della Formula 1 a 38 gare? Ho 38 weekend su 52 occupati, soprattutto nel periodo estivo. Ma poi basta con queste grigliate. Tutti diventati masterchef della grigliata tra Kobe Beef, Ribeye, Picanha e Spare Ribs. Ma da sia da Vietchap. Ai miei tempi si mangiavano costine e tomino ed eravamo tutti contenti. Pecoroni, viva Claudia Peroni e Giorgio Terruzzi. Questo era. Questo era.
2: Se sei rimasto. Va bene.
1: E agli anni. Agli anni,
0: agli anni
1: fuori
0: buoni.
1: Giri.
2: La Formula 1 degli anni 90.
1: Maggioranza di B. Ecco. Tu cosa sei?
0: Io mi dispiace, ma io sono sempre a metà. 2C e 2B, ragazzi.
1: Allora, maggioranza di B, sei Mitch, l'anima della festa. Se fossi un nativo americano ti chiamerebbero raggio di sole. Sei il vero collante della compagnia. Senza il tuo pensiero positivo, i tuoi commenti incoraggianti e i tuoi complimenti a 360 gradi, tutto questo non esisterebbe. Ti fai in quattro per far sentire tutti comodi. Sei capace di lasciare l'unica e ultima costina, l'unica che stavi mangiando tu e ultima costina a disposizione a zia Assunta, che peraltro non si è neanche capito bene chi l'abbia invitata. Il tuo punto di forza sono i racconti delle vacanze delle isole dell'Oceano Atlantico, grazie ai quali riesci a rapire le orecchie e i cuori di tutti gli invitati.
2: Scrive da solo e ride da solo. Bellissimo.
1: È un po' una proiezione, diciamo, non è che sia proprio. Maggioranza di C.
0: Ecco.
1: Sei il mio amico Lello, tanto è in Brasile, quindi non ci sta ascoltando. Soffri di FOMO, cioè hai paura di perderti qualcosa, hai il timore che qualche tuo amico da un'altra parte stia facendo qualcosa di più cool e per questo speculi nel confermare la presenza ai vari inviti. Sei anche il capo supremo dei fancazzisti, appari magicamente 5 minuti dopo che siano finiti i lavori di preparazione e te ne vai puntualmente 5 minuti prima che i lavori di smontaggio abbiano inizio. Se qualcuno ti chiede una mano per spostare un tavolo, declini la richiesta dando la colpa a una fantomatica borsite che ti impedisce di alzare pesi ormai da mesi. Nonostante tutti questi pregi, ti vogliamo bene comunque e ti continuiamo ad invitare a tutte le nostre feste.
2: Era un altro fantastico test di Mitch.
0: Grazie mille. Quindi possiamo dire a voi, a Chantal, che in realtà è il tuo amico Lello. Chantal,
1: esatto, sì.
2: E lei 4
1: sono nomi di fantasia, non che dopo la gente
2: come pensi, Mitch è un nome di fantasia.
0: Grazie Mimmo,
1: ciao,
0: ci vediamo venerdì prossimo. Sì.

0: Televisione Svizzera.
1: Io l'orario non lo dico finché non c'è lui, colui che decide se sono arrivate o non sono arrivate le 12.
2: Abel!
1: Abel!
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao Abel!
3: Ci sono due balene. E la prima dice: appena ti ho visto mi sono innamorata in un baleno. Ciao!
1: Le 12 un minuto. Non ci resta che il cactus.

0: Vanni?
1: No.
0: È Sonic il riccio? È Paul Pogba?
2: No.
3: E chi sarà? E chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? E chi sarà? E chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Ottavio. Ottavio.ch.
5: Macchinari da ufficio.
0: Allora torniamo noi e alla Gionda, perché ancora non è arrivato il nome corretto e quindi proseguiamo con i vari indizi. Il primo indizio, ricordiamo sempre, personaggio di fantasia reale, attuale, del passato. Il primo indizio era: non vedo l'ora di tornare in campo. Il secondo era: indossare sneakers. E il terzo qual è?
5: Domenica ore 12, affacciarsi alla finestra.
0: Non vedo l'ora di tornare in campo, indossare sneakers e...
5: Domenica ore 12, affacciarsi alla finestra.
0: In palio le calzette di Rete 3, la matita infinita. Dai che ce la fate!
6: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: sì, sì, stanno beccando il personaggio dell'agenda. Fra poco procederò all'estrazione.
1: Ah, ecco, l'estrazione.
2: Noi veniamo dalla Calabria.
1: Chi è? Chi è? È lui, no, ovviamente. 12-8 minuti non poteva. No. Io non rispondo.
0: Ah, potente come suoneria, però.
1: Sì, bello, bello.
0: Vabbè.
1: Pronto?
3: Mi sentite?
0: Sì, che ti sentiamo.
3: Vedi che ne conosco dei disgraziati sciagurati, sfigati. Ma voi siete i miei preferiti.
0: Sì, anche noi ti vogliamo bene, Vincenzo.
3: I cagnolini, sei bastardini che trovi per strada.
1: Vincenzo della Mensa,
3: Fabio,
1: buongiorno.
3: Fashion Kurt, detto T-Rex. Detto T-Rex.
1: Grazie, ancora. Con sì. Questa... Basta.
3: Vedi che le posate che ti ho prestato per la schiscetta si chiamano Pietro, anche se sono de plastica.
0: Dai, riportagli le posate, sennò le inizia come quei soldi.
3: Signora! Mi spiace, ma le pantegane al guinzaglio non entrano.
0: C'è la pantegana al guinzaglio?
3: Non mi interessa se è chiuso, per me sono topi.
0: Se è chiuso?
3: No, se è chiuso. No, che razza sono? Chihuahui? E poi quei cani non ne vogliamo, che ce ne ho già due in cucina. Francesca, accati dalla gamba della signora!
1: Ma che schifo!
3: Non si fa quella cosa, la fanno, no, i cani! No. La fanno, schifo, i cani!
0: Ah, fra l'altro, scusa, sì, mi hanno chiesto perché lo chiamate ancora Vincenzo della Mensa se adesso ha aperto il suo ristorante, giusto?
3: Cristo pizza da Vincenzo. Plattwurst, pomme fris, sì, piatto unico, soli 25 franchi, però da pagare subito. Quasi regalato.
0: Comunque rispondo alla domanda della mensa, proprio della mensa, è il suo cognome, capisci?
1: Ma quindi stai dicendo, cioè, non è perché lavora in una mensa, cioè è proprio il suo cognome,
0: sì,
1: vero,
0: non lo
1: vero,
0: sapevi?
1: Vero.
0: Prima lavorava in una mensa, adesso è un ristorante, ma si chiama della mensa, come si dice nomen omen.
3: Cosa, mia mamma?
0: No, nomen.
3: Mia mamma cosa?
0: No, nomen omen.
3: Cosa è, mia mace?
0: Nomen omen.
3: Come minchia è nomen omen? Meno uomo, uomo leone, no, papa leone. Parla come mancia. Razzi, ma no, dai, no, almeno tu.
0: Nomen omen si dice quando nel nome è già scritta la professione, capisci? Già nel nome capisci che lavoro farà uno. Cosa c'è?
3: Mi vorreste fare credere che tu ti chiami Ottavio delle minchiate?
0: Di cognome?
1: Dai. Sai che questa mi è piaciuta, eh?
3: Cristo pizza da Vincenzo, novità da domenica.
0: Sì?
3: Brabunch e musica, Brunch e musica con DJ annunziato.
0: Cos'è Brad Brunch?
3: Brad and Bruce Fest.
1: Ma poi chi
3: Brad
1: è? Cosa vuol dire? Chi è poi DJ annunziato, scusate.
3: Ignorante,
1: ma...
3: Orazio, ma... e l'ignorantissimo Fabio.
0: E vabbè, spiegaci, conosci... tu allora, dai.
3: Brad Brunch è il brunch a base di Brad Wurst e Brad Wurst.
0: Va bene,
3: buono. Da voi?
0: Va bene, ho già la collina in bocca.
3: E DJ annunziato è a mio cugino, che lui è il massimo esponente della Nducia Trento.
1: Aspetta, stai fermo. Stai fermo prima che. Cos'è l'Anduja Trends?
3: Quella
1: l'Anduja
3: che
1: Trends,
3: fa.
1: Cos'è?
0: Nduja sarà, no?
3: Nduja. Nduja.
1: Sì, va bene, ok. Va bene.
0: Va bene.
1: Ti puzza Nduja.
0: Vincenzo? Vincenzo? Vincenzo?
1: Vincenzo?
0: Vincenzo?
1: È partito. Abbiamo perso.
0: È partito.
1: Forse è lui che. Vabbè.
0: Vincenzo?
1: Grazie Vincenzo. Chiudiamo.
0: Va bene, no, salutiamo, no. Salutiamo.
1: Ciao.
0: Sentiamo.
1: Ah, finito, dai.
0: Finito così di colpo. Va bene, ciao.

0: Ma tu Nduja Trance la conosci?
1: Adesso sì.
0: Voi che fate i giovani.
1: Prima di oggi Trance. Non la conoscevo.
0: Bella. Di chi sarà? Bella. Come DJ annunciato.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Che l'avrà persa questa agenda qua?
1: E dovremmo chiedergli se una volta riesce a portarcelo, almeno farci sentire la voce di suo cugino. Torniamo all'agenda e cerchiamo di capire chi l'ha persa, perché come potete ben sentire da sottofondo qualcuno è arrivato a soluzione.
0: Sempre col terzo,
1: Sempre col terzo.
0: Non vedo l'ora di tornare in campo.
1: Perché?
0: Perché nel 2023, quando fu nominato cardinale, parlò del suo grande amore per il tennis e disse: da quando ho iniziato questo lavoro non ho molto tempo, ma non vedo l'ora di tornare in campo. È un grande appassionato di tennis.
1: Hai visto? Indossare sneakers.
0: Sì, indossare sneakers. Non so se avete visto, in questi giorni è uscito un fotogramma estrapolato dal trailer del documentario che parla di lui.
1: Sì.
0: Fonte
1: è un documentario quello?
0: Esatto. Ah, tu l'hai vista la foto?
1: Ho visto la foto, sì.
0: Sotto la veste ufficiale indossa Nike bianche. L'avresti mai detto?
1: No, non penso. Però effettivamente se vuoi stare comodo e hai scelto quelle scarpe ti stanno bene, usi quelle, no?
0: Modello è Nike Air Leo.
1: Nike Air Leo. Giustamente, perché fatte su misura per il pop.
0: Domenica ore 12, affacciarsi alla finestra. Si affaccia ogni domenica alla finestra che dà su Piazza San Pietro per l'Angelus.
1: Infatti il personaggio di oggi non era Ottavio, no, ma era Papa Leone
0: XIV, Robert Francis Prevost.
1: Prevost. In tanti ci sono arrivati tanti messaggi corretti, ma purtroppo appunto abbiamo dovuto estrarre a sorata.
0: Purtroppo per chi non è stato estratto,
1: Certo.
0: E invece per fortuna per Michele. Sentiamo se è felice. Sei felice?
3: Grazie davvero. L'ultima volta che ho provato una felicità così grande ero chiuso in una cella frigorifica alle feste di Claro con una svapo al mango e tamarindo. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie. Sarà un amico di Mitch,
1: direi.

0: a noi piace questa perché non l'abbiamo ascoltata tante volte. E alla fine è sempre un po' una festa la nostra.
1: Un programma fuori stagione.
2: Fuori stagione.
1: Poi io l'albero in casa ce l'ho ancora.
0: È vero? Sì. Addobbato o no?
1: Ha tutto addobbato.
0: Come, ancora addobbato.
1: Come cioè, il giorno di Natale.
0: Non ti sei neanche degnato di togliere le palline.
1: No.
0: Ma le disponi in maniera diversa ogni tanto?
1: Addobbato è il suo bello.
0: Che palline hai? Hai quelle rotonde o quelle
1: non
0: con...
1: Non ho palline, ho...
0: Ma niente?
1: Slitte, angeli.
0: Ah, vedi.
1: Sai quelle, pacchi.
0: Quelle particolari.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma da quanti anni è che è lì?
1: No.
3: No,
1: a luglio, agosto le riporto giù.
0: Ah, ok, quindi tra poco, alle ore contate.
1: Esatto.
0: Ma lo riporti giù, smontandolo o intero?
1: No, smontato.
0: Ah, perché c'è chi non veramente lo impacchetta.
3: Queste domande.
0: E va bene, allora noi ci salutiamo e ci risentiamo martedì, non lunedì, martedì dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. E quindi, dato che lunedì non ci siamo, voi non preoccupatevi. C'è il podcast, eh? RSI.ch, l'applicazione Play RSI, Spotify, in tutti questi modi cercate Non ci resta che, ci trovate e potete riascoltare tutti i personaggi che vi piacciono, ma anche tutto il resto, va bene Otto?
1: Anche quelli che non vi piacciono.
0: Cactus. A martedì.
1: L'hai fatto bene.
0: Ti è piaciuto?

0: di Bruno Mars che dice The Lazy Song, la canzone pigra.
1: Sì, stiamocene a letto.
0: Esatto, fischiettando così. No, no, non si può.
1: No, oggi anche.
0: Poi nella fattispecie tu ci devi leggere la meteo.
1: Esatto, oggi non si può anche perché la FOMO, quella che ti arriva quando sono queste belle giornate di sole, che esatto, anche se tu fossi stanco non puoi perché ti senti in colpa a buttare via una giornata così. Oggi, se potete, andate a farvi almeno una passeggiata, il vostro corpo e la vitamina D, il valore della vostra vitamina D ne sarà felice, perché abbiamo in tutta la Svizzera tempo soleggiato, tranne qualche piccolo cumulo pomeridiano sui rilievi. Sull'altopiano tendenza alla bis, temperature massime al sud ormai partite,
0: sì,
1: siamo a 29 gradi, al nord 27 gradi.
0: Che c'è anche poi chi approfitta della pausa di mezzogiorno per andare a farsi una passeggiatina, magari con un panino, è sempre una cosa, se si può, è sempre una,
1: sì,
0: cosa molto bella.
1: Esatto. Con la radio accesa sull'app Play RSI.
0: Ça va sans dire. Allora, noblesse oblige. Per quanto riguarda il traffico, sulle strade ticinesi la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati ancora. Beh, da Sant'Antonino verso Contorno ormai inizia la stagione anche del turismo per certe zone nella Svizzera italiana. Ancora poi difficoltà al traffico sulla 2 da Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda. Al San Gottardo, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Al portale sud le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti. A partire da Quinto, adesso il microfono a Fabio per le informazioni.
2: 3 News.
3: Tecnologie militari ai Politecnici federali. Il governo svizzero vuole intensificare la collaborazione tra Politecnici e Arma Suisse, l'ufficio federale d'armamento. L'intenzione è rafforzare la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza in Svizzera. Continua a suscitare indignazione a livello internazionale il trattamento riservato da Israele ai membri della Global Sumud Flottiglia. Ai video diffusi si aggiungono tante testimonianze del traumatico arresto. Infine, il settore della cultura registra in generale un calo nel numero dei suoi operatori, 14.000 in meno in un solo anno, ma nel 2025 è soprattutto la categoria dei professionisti nel settore, come i musicisti d'orchestra o le attrici di teatro, a risentire una diminuzione che tocca quasi l'8% rispetto all'anno precedente.
2: Rete 3 Sport.
4: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
5: Ben ritrovati, apriamo con il tennis perché il Ticino torna in un tabellone principale del Grande Slam e lo farà a Roland Garros grazie a Susan Bandecchi, che nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni non ha lasciato scampo alla slovacca Kuzmova, battuta 6-1-6-2. La svizzera italiana mancava in un grande appuntamento dagli anni 90 grazie a Emanuela Zardo e a Claudio Mezzadri, capaci di partecipare a tutti e quattro gli Slam. 5 saranno dunque le svizzere impegnate al primo turno: Bandecchi, appunto, Bencic, Teichmann, Golubic e Waltert. 5-5 sono invece le vittorie della Svizzera dell'hockey, che ieri ha tenuto a bada la coriacea Gran Bretagna. Il programma odierno a Zurigo e Friburgo prevede 4 incontri alle 16:20 Canada, Slovenia e Germania, Ungheria, alle 20:20 Finlandia, Gran Bretagna e Svezia, Italia. Nel calcio, Alexander Arnold, Maguire, Foden e Palmer non fanno parte dell'Inghilterra che giocherà la Coppa del Mondo, scelte di Tuchel che faranno sicuramente discutere. In Spagna l'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha confermato che lascerà a fine stagione. In Italia Fiorentina-Atalanta è l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Infine, nel ciclismo, il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa a 189 km da Alessandria Verbania, con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard, mentre in Formula 1 questa sera alle 22:30 spazio alle qualifiche per la gara sprint in Canada.

0: Magniamo anche in diretta.
1: Buon appetito.
0: Sembra Bugs Bunny.
1: Sì, è vero, perché ho portato
0: le carotine. Le carotine che
1: ragazzi,
0: fanno tanto bene.
1: Non so come mai, ho fatto una colazione troppo leggera oggi.
2: Alla deriva.
1: Mi è mancato lo spuntino, esatto, la polenta delle 10.
0: La colazione, lo si dice spesso, è un luogo comune, è una frase fatta, ma magari è anche vero, è uno dei pasti più importanti della giornata. Io non la faccio mai.
1: E invece la mia preferita la faccio sempre,
0: sì,
1: molto corposa.
0: Ma oggi no.
1: No, l'ho fatta, però secondo
0: non
1: me l'ho
0: abbastanza.
1: Fatta troppo presto e meno corposa del solito.
0: Ok.
1: Perché non avevo lì tutte le cose, devo andare a fare la spesa, banalmente.
0: Alla fine della settimana è facile.
1: Sì, ma poi
0: esaurito le scorte.
1: Diciamo che io ho calcolato malissimo tutte queste ultime due settimane, ma va bene, non c'è problema. Buon pomeriggio, buon appetito a voi care e cari derivati e derivate.
0: Da parte di Paltrax e Julie, che è ancora con noi, è tornata oggi fino alle 14 anche oggi in vostra compagnia per al momento la mia ultima puntata, perché poi dopo la settimana prossima e per quella dopo ancora non ci sarò, comincio con le mie due settimane canoniche di vacanze estive.
1: Te lo meriti.
0: Sì.
1: Però metti la crema solare, perché tu sei il fenotipo 1,
0: esatto,
1: con le lentiggini,
0: io,
1: chiarino.
0: Sì, mi ustiono istantaneamente, un po' come gli olandesi.
1: Esatto.
0: O anche gli inglesi che li vedi. Però loro hanno sviluppato una soglia del dolore, una tolleranza, una soglia del dolore. Tu li vedi viola, dici questi qui la sera saranno a letto a urlare, invece no, la sera sono in giro a alcolizzarsi.
1: Però
0: come
1: comprano
0: fosforescenti, viola fosforescenti.
1: Comprano chili e chili di yogurt,
0: sì,
1: secondo me, perché se lo spiaccicano
0: anche
1: in faccia.
0: Altro.
1: Va
0: ho
1: bene.
0: Visto che gente che già beveva delle cose strane la mattina. Va bene, comunque siamo ancora oggi, anche oggi con voi fino alle 14, 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp.
1: Allora, io vi informo perché me ne sono accorta adesso, perché io lunedì in realtà lavoro, ma occhio che c'è un ponte, quindi se dovete muovervi,
0: sì,
1: già il traffico è quello che è. Sapete che in queste giornate è lì dietro l'angolo che ci aspetta.
0: Esatto.
1: Così.
0: Iniziamo con la consueta chicca, il nostro confetto dagli anni Ottanta, Billy Idol, bello come il sole, in questi anni Ottanta, quando era un po' il simbolo, l'incarnazione di un certo tipo di depravazione, con White Wedding, senti che bella!

0: E tu mi hai detto una cosa che non avevo notato, poi ho visto il nome, effettivamente è lei. Paola e Chiara, il sogno un po' proibito di tanti adolescenti, queste due belle ragazze, poi sorelle, no? In realtà,
1: sì. che hanno anche un cult degli anni
0: 90, un
1: 90-2000.
0: Esatto, e lei torna da sola, Paola Iezzi, stessa direzione, bello, un brano abbastanza tranquillo, molto estivo come atmosfera.
1: Un po' con la brezzolina.
0: Brava, da tramonto, un po'
1: del Blue Hour.
0: Sì.
1: Secondo me dopo il tramonto,
0: bello.
1: Quando dall'arancione siamo arrivati al blu,
0: ma che bello,
1: prima del buio totale,
0: quando c'è magari ancora, non sei ancora andato a farti la doccia, c'è ancora il sale addosso, tutti i capelli che sembrano fatti di paglia,
1: sì, o anche quando hai i piedi lì che ti stanno congelando alla foce del fiume, che però il resto del corpo schiatta di caldo, esatto. I piedi sono congelati ed è una bella sensazione,
0: sì, magari nei prossimi giorni, finalmente magari da oggi si potrà godere di queste cose. Allora,
1: esatto, allora io volevo condividere con voi, visto che siamo un po' a casa, noi diciamo spesso i nostri derivati, la nostra community, ed è normale che quando torni bella gasata di qualcosa vuoi condividere.
0: Sì.
1: Anzi, secondo me le persone più importanti della tua vita sono quelle persone, e lo capisci, quando vivi un'esperienza molto bella o molto brutta, insomma quando sei emotivamente colpito, le prime persone che senti in quel momento,
0: alle quali vuoi raccontarlo.
1: Esatto, e quello lì secondo me è un indicatore delle persone più importanti o quelle che, con cui ti senti di condividere veramente qualche cosa di profondo.
0: Sì.
1: E io con voi un po' mi sento così.
0: Bene. Allora
1: sono bella gasata, perché ieri, come sapete, non ero in diretta perché avevo da presentare un evento privato esterno di un'azienda che ha invitato come speaker all'inizio di questo pomeriggio di ragionamenti e di informazioni Yuri Checchi.
0: Okay.
1: Che è un personaggio, un emblema, un mito.
0: Un campionissimo della ginnastica artistica,
1: esatto.
0: Insomma, dell'attrezzistica.
1: Che poi è riuscito a uscire da questo mondo che è un po' un mondo, un micromondo molto settoriale, quello della ginnastica artistica.
0: Ma che tra l'altro, poi se ci pensi, il suo personaggio è veramente unico per diversi aspetti, ma anche perché, a parte forse alcuni personaggi, io mi ricordo, l'unica che mi ricordo che veramente era diventata una specie di superstar a livello internazionale era Nadia Comaneci.
1: Sì.
0: Ma stiamo parlando degli anni 70 e dall'attrezzistica, dalla ginnastica artistica non sono mai uscite delle star, no? Non è uno sport come il calcio, il tennis, che ne so, la Formula 1. No, è difficile lì saltare fuori. E invece Yuri Checchi in qualche modo col suo carisma l'ha fatto, no? Anche perché aveva questo aspetto particolare, piccolino, rosso di capelli, e poi ha sempre comunque dimostrato di avere, almeno sembrava, una grande disponibilità, una grande affabilità. Dopo non so, magari tu me lo confermi.
1: Guarda, io te lo posso sottoscrivere, anzi dico, sono rimasta piacevolmente colpita, perché è stato generoso del tempo, dell'attenzione, perché tu lo capisci quando uno ti sta parlando ma sta guardando altrove, o invece poi risponde puntualmente.
0: Sì.
1: È stato veramente un incontro bellissimo, e penso che lui, quello che secondo me lo ha sempre contraddistinto al di là dei risultati sportivi, è proprio stato sempre questo carisma che lui ha avuto.
0: Sì.
1: E in effetti chi fa un po' di ginnastica, e qui nella Svizzera italiana ma in Svizzera in generale, ci sono tante società di ginnastica che tirano su ragazzi, ragazze,
0: è vero.
1: Molto brave,
0: popolare,
1: esatto, e hanno questa disciplina, questo però passione totale, perché come diceva lui, quando tu ti poni un obiettivo di un certo tipo e sai che per esempio nel suo caso ti devi allenare fin da bambino 7-8 ore al giorno, poi devi andare via di casa a 14 anni, devi spostarti in un'altra regione, nel suo caso devi veramente essere motivato.
0: Sì,
1: quindi
0: poi ti fa crescere in modo diverso rispetto anche ai tuoi...
1: Ti dà una disciplina, una scuola di vita. Qualcuno dice Simone Biles, vero? Quella nuova ginnasta che c'è adesso, americana, molto brava.
0: Non sono tanti, appunto, è uno sport, una disciplina che poi tra l'altro fisicamente è una delle più dure che ci siano,
1: e poi spettacolari.
0: È spettacolare.
1: Tu pensa cosa riescono a fare con il corpo.
0: Sì, ci sono ste ragazzine appunto che fanno i salti, non so, per esempio sul trampolino, quelle cose, in una frazione di secondo tu concentri una potenza esplosiva e una performance che dura 2 secondi,
1: esatto,
0: e si chiude tutta lì, ma richiede una forze, una coordinazione, un'agilità fuori dal comune, no?
1: Infatti ieri Yuri Checchi ha detto tu ti alleni tutto l'anno non per un minuto,
0: no,
1: ma per quel minuto,
0: sì,
1: è quel minuto lì.
0: Mamma mia.
1: Lui ha fatto questo speech, poi ci sono state delle immagini delle sue Olimpiadi, naturalmente contestualizzate anche rispetto a quello che lui stava vivendo, ed è stato potentissimo, perché poi i messaggi sono stati così semplici e così universali che io sono convinta ha lasciato qualcosa a tutti quelli che erano lì. Quindi insomma volevo condividere con voi questa ispirazione,
0: questa felicità che ti ha comunicato. Bello,
1: provate ad andare su YouTube, magari ci sono dei video in cui lui fa questi speech, perché a quanto pare li fa per molte aziende
0: così,
1: o comunque
0: motivazionali, di ispirazione.
1: Quindi un grande applauso. Bello. Yuri Chechi, veramente un grande uomo e un mito,
0: nonostante
1: si
0: l'altezza,
1: riconferma.
0: Come Casolini.
1: Ma non c'entra niente.
0: Scherzo, grazie per avercelo segnalato, andrò a cercarmelo poi.
1: Cercatelo.
0: Un'altra tana del Bianconiglio dentro la quale cadere.
1: Sì.
0: Jennifer Lopez in LL Cool J, All I Have. Questo è molto ti spalmo la crema, mezzogiorno, ma ti spalmo la crema da

0: questa bella storia, questo mini aneddoto che ci hai raccontato del tuo incontro con una persona famosa, nota ancora oggi, nonostante il fatto che sia veramente un bel po' di anni che non compete più, un grande personaggio, Yuri Checchi, non solo un atleta di qualità e valori assoluti, perché poi vabbè, uno basta che vada a rivedersi le sue performance.
1: Vabbè, è stato 5 volte di fila campione del mondo, cioè, di anelli.
0: Gli anelli, che poi sono una disciplina massacrante, cioè quando devi fare la croce, una roba pazzesca.
1: Ma poi si era spaccato, ha raccontato il tendine del braccio, certo, a un mese dalle Olimpiadi di Atene o di Sydney, non mi ricordo, e non ha potuto andare e si è allenato per 4 anni successivi per tornare.
0: Solo per quella roba lì.
1: E il medico gli ha detto: è impossibile, tu non puoi più fare niente. E lui fa: la parola impossibile per me.
0: Non dovevi dirmelo.
1: Quando ha detto impossibile, ha detto: vabbè, ok, tra 4 anni ne riparliamo.
0: I poveri medici, questi qui, che ti dice poi lui ti fa una diagnosi, dici boh, vabbè, per me è così, però questo dà anche un'idea del, insomma, della determinazione,
1: certo,
0: del carattere. Proprio per quello lui poi lievita, esce da quell'ambito anche un po' ristretto, no, se vuoi, dei professionisti, dei grandi campioni che fanno, iniziano e finiscono la loro carriera sportiva quando finisce la loro fitness per fare quello che devono fare, e va avanti, parla alle persone, perché da questa sua esperienza lui ha ricavato delle lezioni che,
1: esatto,
0: pensa possono essere utili per altri ambiti.
1: Ma
0: no?
1: Si è guardato dentro in una maniera che non neanche tutti gli esseri umani fanno, perché anche riguardare
0: quello è già ancora anche,
1: esatto,
0: singolare,
1: il poi proprio percorso al di là dei risultati sportivi. Cioè lui ha raccontato anche di momenti in cui è stato arrogante, ha pensato: beh, ma io ormai ho vinto questo, so quello che devo fare, non seguo più alla lettera il piano, io sono il top e continuerò a fare quello che mi sento. E in realtà poi ha detto: no,
0: la vita,
1: l'arroganza non paga mai,
0: è stata punita.
1: E per questo che dico, ho fatto un discorso molto semplice ma veramente potente, proprio perché è universale.
0: Ma tra l'altro un'altra cosa interessante che mi dicevi, e da lì vorrei partire, se mi va, per farci la nostra solita chiacchierata metà filosofica e metà
1: ironica.
0: Si potrà prendere le mosse per lanciare il tema di oggi, che ha a che fare con una cosa che ha detto lui ieri sera.
1: Esatto, lui ha detto che il suo obiettivo è sempre stato molto chiaro una volta che ha identificato lo sport che faceva per lui, perché appunto diceva che per la sua statura e anche i capelli rossi è stato bullizzato da bambino.
0: Poi si chiamava Yuri Checchi, già un nome strano, no?
1: Particolare, dice: i miei genitori, per darmi uno sfogo positivo, hanno avuto l'ottima idea di farmi fare dello sport, ma fino a che non ho trovato la ginnastica, ho provato di tutto e di più, ma quando sono arrivato alla ginnastica ho capito cosa volevo fare, volevo andare alle Olimpiadi. E allora, una volta che tu hai un obiettivo così chiaro, la strada non ti pesa più, perché sono scelte che vanno nella direzione che tu, per l'appunto,
0: tu hai, questo magnete,
1: hai messo come obiettivo.
0: Esatto, un magnete che ti attira verso il tuo futuro con una forza sicura, come fosse un faro, no? Che tu guardi, sai, quella è la direzione. Andiamo con ordine, allora, siamo arrivati chiacchierando già alle 13 a Cipicchia.
1: Esatto, buon inizio di pomeriggio. Naturalmente noi oggi parliamo di queste cose, ma come lo sapete, potete sempre mandarci foto della schiscette o così, perché a noi fa piacere in ogni caso.
0: O della passeggiata che state facendo, magari
1: esatto,
0: in un bel posto.
1: O del programma del vostro weekend.
0: Sì.
1: Sapete che il livello comunque è sempre omnicomprensivo.
0: Sì, sì, sì.
1: Noi spaziamo. Però appunto più tardi vogliamo parlare un po' degli obiettivi.
0: Esatto, di questa cosa qui che poi ti ha detto lui in particolare, partiremo da lì. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, che è quello di Rete3, ma nello specifico per adesso è anche quello della Deriva, fino alle 14. Oggi in diretta dallo studio con Julie Erlen e Paltrax, e questa bella canzone di Luca Carboni, che mamma mia, sono già passati 10 anni. Io quando era uscita nel 2016 dico: ah, che bello, è tornato Luca Carboni. Sì, erano già 10 anni fa, ed erano già passati quasi 10 anni da quando aveva fatto l'ultima
1: quindi
0: cosa.
1: Adesso aspettiamo un nuovo ritorno
0: e chi lo sa.

0: eccola.
1: Shakira è un'istituzione, va sempre bene.
0: Sì, beh, si è tirata dietro anche delle belle polemiche quando ha fatto waka waka.
1: Certo.
0: Perché
1: però
0: ha toccato le sensibilità delle popolazioni locali.
1: Boh, però
0: chi
1: non
0: sa a questo giro.
1: Ogni volta che l'ho vista in intervista, non lo so, mi sembra una persona, sì, una mega super star mondiale. Però mi è sempre sembrata anche una abbastanza coi piedi per terra.
0: No, ma a me piace, non voleva essere negativo
1: infatti,
0: su di lei.
1: Io credo che le abbia potute gestire in modo abbastanza dritto, no? Nel senso
0: sì,
1: che
0: ma poi comunque lei viene dalla Colombia ed è partita anche per valorizzare la sua terra, quindi occhio a fare dei discorsi,
1: sì,
0: sai, magari di discriminazione, perché ci può stare lo scivolone. Poi immagino che dietro una canzone dei mondiali non ci sia solo la cantante, ci sarà
1: sì,
0: tutto un gran sistema di persone che in pratica ti dicono: se vuoi farla così, se no
1: esatto,
0: lo chiediamo a qualcun altro. E comunque
1: grazie per i vostri messaggi, grazie a Claudio che ci manda la foto della sua schiscetta nel suo, quello che lui chiama il suo hotel Volvo, che è il suo mezzo di trasporto, quello che usa per lavorare, dove ha imbandito una tavola con la tovaglietta a quadretti.
0: Sì, infatti all'inizio ho pensato ma picnic, perché
1: quasi
0: si vedeva anche un po' di verde, perché in effetti conta dove ti fermi a mangiare.
1: Sì, lui si è fermato lì in una zona di sosta,
0: verde,
1: in una zona dove consuma il suo pasto. Grazie anche a Geraldine che ci ha mandato un messaggio, grazie a tutti, Elio, Tiz che ci dice, tra l'altro, tornando un po' al nostro tema,
0: sì,
1: Yuri Chechi viene definito, è vero, me lo ricordo, questa cosa veniva definito per gli appassionati ancora oggi, ma all'epoca già anche i commentatori sportivi della ginnastica artistica lo chiamavano il signore degli anelli.
0: Sì,
1: che è un bel gioco di parole per rendere, poi tranquillamente si può accorciare, secondo lui, dice, fermarsi a signore.
0: Concordo pienamente. Tra l'altro poi un'altra curiosità, poi parliamo anche di noi, però ve l'ho detto, oggi sono gasata, non ci posso fare niente, se sto esagerando ditemelo, perché poi io faccio fatica ad auto-osservarmi nonostante io provi ogni giorno a fare meditazione. Comunque la cosa interessante anche che ha detto, che lui come talento nelle discipline, nelle varie discipline della ginnastica artistica, aveva quello a corpo libero, che è in sostanza quegli esercizi che si fanno su quel tappetone,
1: sì,
0: quadrato.
1: Senza attrezzi, senza anelli, senza montone.
0: Fino a che un giorno, allenandosi, lui dice: io mi allenavo meno degli altri, ma avevo risultati migliori. E tipo a 4 giorni dalle Olimpiadi, la prima volta che è stato chiamato, ha sentito un tac e si è rotto il tendine d'Achille. Ed è questo il motivo per cui poi è passato agli anelli, che non erano la sua specialità.
1: Perché chiaramente negli anelli le gambe non lavorano come nell'esercizio a corpo libero.
0: Beh, non salti.
1: Certo.
0: E quindi il molleggiamento non è così fondamentale.
1: Ah, ma pensa, te è stata una scelta di ripiego praticamente.
0: È stata una scelta
1: fisico.
0: Di ripiego. Lui fa: io non ero per niente contento. Perché se già comunque ti devi allenare tanto,
1: sì,
0: ma se fai qualcosa che ti piace e ti riesce bene, sei anche contento.
1: Sai che lo capisco benissimo, perché la mia vera passione è sempre stata quella del notariato. Io avrei voluto fare il notaio e ho dovuto ripiegare sul fare.
0: No, infatti sono what? Lo sai che io credo sempre agli
1: scherzi.
0: Hai
1: fatto degli occhi bellissimi.
0: Tipo, questa mia nuova.
1: Non lo so, la butto sempre lì, poi la gente non sa mai se è vero o no.
0: Ma
1: non
0: tanto non sei di famiglia notaio, che io sappia,
1: appunto,
0: quindi lascia stare.
1: È già difficile.
0: Non ti guarderebbe nessuno.
1: Ecco. Comunque è molto bella questa cosa, non la sapevo. Ma noi volevamo partire da questa cosa, quest'altra frase che ti aveva detto lui, che lui già fin da piccolo, quando si allenava,
0: sì,
1: perché ha iniziato abbastanza piccolo, come spesso succede
0: alle elementari,
1: ma pensa te, cioè.
0: E lui ha capito il suo obiettivo facendo un tema delle elementari, perché la maestra gli ha detto: scrivete, come è successo penso a tutti, facciamo il tema di oggi, cosa voglio fare da grande, e lui ha scritto: io voglio vincere le Olimpiadi, voglio vincere
1: il campione delle Olimpiadi.
0: Esatto.
1: Yuri, scritto sotto.
0: E
1: Yuri.
0: Ce l'ha fatta.
1: E la maestra amava. Però sì, oppure te lo dice, sai, con quel menavia un po' ma molto tenero che si fa con i bambini. Sì, sì, no,
0: bravo,
1: potrei farlo.
0: Dai, credici.
1: Bravo, bravo, già bello che poi, vabbè, insomma, riesci a finire le scuole con i voti giusti.
0: E poi quella maestra lì sarà stata la stessa a dire: era mio allievo.
1: Certo,
0: Yuri Chechi,
1: certo,
0: signore degli anelli. Era
1: magari
0: mio allievo.
1: Saranno state buonissime, bravissime le sue maestre, i suoi maestri. Comunque noi volevamo sapere da voi se voi avevate quell'obiettivo, se vi è mai capitato di dirlo, scrivere magari in un tema quando eravate piccoli: io vorrei fare, io scrivevo sempre che volevo diventare zoologo, perché mi piacevano tantissimo gli animali, volevo girare il mondo come David Attenborough.
0: Ah, però.
1: A me sarebbe piaciuto fare quella roba lì, stare in compagnia degli animali, guardare i loro comportamenti, capire. Poi dopo mi piacevano tantissimo i delfini, volevo fare l'addestratore di delfini. Poi ho visto una volta delle robe con, mi ricordo che era stato qui nella Svizzera italiana, non ho capito bene come c'era finito, uno spettacolo itinerante con un delfino che mi ha portato in giro in una vasca.
0: Povero. Montabile,
1: no, ti giuro. E da bambino ho voluto andare tanto a vederlo e mi ricordo che questo delfino viveva in una vasca di 7 metri di diametro, tonda, e lui girava in tondo costantemente.
0: Come se te ti fichiamo dentro una cabina telefonica.
1: Esatto.
0: Che magari è quella inglese bella, ma che tanto te non vedi neanche il rosso.
1: La cornetta, comincerei a parlarci dentro. No,
0: io
1: però...
0: prenderei la cornetta, spaccherei il vetro e mi spaccherei pure la testa contro il vetro.
1: È stata una cosa veramente che mi ha fatto capire molte cose. E poi volevo fare anche quello che fa i cartoni animati. Volevo fare il disegnatore di cartoni animati. E anche lì poi ho visto com'era il funzionamento, che era una catena di montaggio, perché sì, tu fai il tuo personaggio, lo crei, eccetera, eccetera, poi però c'è dietro un lavoro certosino. Ai tempi, adesso fanno tutto con la computer grafica, ma ai tempi l'animazione richiedeva tantissimo tempo, un lavoro di iterazione super complicato, insomma laborioso. C'era sempre di mezzo dell'artigianato, però era molto molto impegnativa, e anche lì mi si sono aperti i miei piccoli occhi, per cui sono rimasto un po' nel limbo. Però ecco, queste erano le cose. Poi alla fine sono finito qui a parlare al microfono, ma magari voi invece diteci se avevate già qualcosa in mente, se poi invece per voi la parabola è stata quella giusta, corretta.
0: Esatto, anche magari solo volevo andare a vivere, non lo so io, a Basilea. Lo sapevo già, Basilea mi chiamava a fare qualsiasi cosa, ma volevo andare a Basilea.
1: E ci sono riuscito.
0: Esatto.
1: 079 873 8073.

0: Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, che meraviglia che era questo brano.
1: Sembra la canzone dei Marinai.
0: Sì, poi sembrava uscito negli anni 60 e invece no, invece è un brano appunto comunque già di qualche annetto fa, non proprio degli anni 60 ma di qualche annetto fa. Stiamo parlando appunto di aspirazioni, ispirazioni, eventuali talenti precoci oppure illuminazioni che ti colpiscono in tenera età e tu dici
1: e ti danno quella direzione.
0: Questo sarebbe quello che mi piacerebbe fare da grande. Poi ovviamente la vita arriva e qualche magari calcio, qualche cambio di rotta succede. Per esempio, come dice Tiz, avevo lo stesso sogno suo di Yuri, come per molti bambini, poi si diventa campioni davanti alla TV perché comunque ti rimane magari la passione.
1: Beh, ma poi
0: sicuramente
1: io penso
0: per la disciplina, l'aspetto sportivo eccetera eccetera, e
1: che tanti si allenano tantissimo ma poi uno su mille ce la fa.
0: Certo,
1: perché ci sono tanti ginnasti anche qua, dicevamo, nella Svizzera italiana e in Svizzera, però poi i posti sono quelli
0: quello,
1: che sono.
0: Mettici che devi avere il talento, devi riconoscerlo, devi essere disposto a lavorare per raffinarlo, per far sì che diventi quella roba che poi ti porta a poter eccellere sopra a tutti gli altri a livello nazionale, poi a livello internazionale. Cioè, è un percorso molto sliding doors, no? Nel senso,
1: sì.
0: Quante porte devono essere azzeccate, aperte nel momento giusto per far sì che tu possa arrivare lì, non è evidente.
1: No, però diciamo che se hai un obiettivo almeno sai da che parte devi andare, poi sì, devi essere pronto anche al maltempo, che è un po' quello che dicono anche Jovanotti e Alfa in questa nuova canzone, nel senso che quando tu parti alla deriva o meno sai che il maltempo a un certo punto può arrivare, ma poi a una certa passa e bisogna anche scegliere un po' di guardare laddove c'è il bel tempo che ci aspetta.
0: Esatto, poi vabbè c'è la famosa citazione, se non sbaglio, di Seneca, che dice non esiste vento favorevole per chi non conosce la direzione da prendere, no? In realtà se sei in giro zonzo come noi, la deriva, qualsiasi vento va bene, l'importante è che non ci sia la bonaccia, se no rimani lì fermo. Ma chiunque sia stato in vela per poco, anche io ho fatto un paio di vacanze in barca vela secoli fa e sono rimasto molto colpito e affascinato da questo concetto dell'essere completamente dipendente da una cosa che non dipende da te.
1: Se sei con la barca vela,
0: a vela
1: e
0: col,
1: basta,
0: col
1: senza
0: vento,
1: motore.
0: E ogni refolo di vento che arriva tu dici, ah sì, è come se fosse la vita veramente che arriva e ti spinge perché tu devi andare da qualche parte, finché non c'è il vento non funziona. E giustamente tu dici, questo nuovo lavoro di Alfa e Jovanotti insieme che viene presentato oggi ufficialmente al pubblico, noi siamo contenti di averlo qui da ascoltare tutti quanti insieme, dopo il successo di New York Cherubini, che era l'album che era uscito grosso modo a Natale, creato in una sola settimana a New York dal Giova, perché era lì.
1: Così,
0: che dice boh,
1: a zonzo,
0: facciamolo.
1: A proposito,
0: nasce questa collaborazione che, se non sbaglio, Jovanotti ha inviato ad Alfa un provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica gli venisse in mente qualcosa da aggiungere, no? Per trasformarla in un passo a due.
1: Sono due presi bene.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Anche se sono due generazioni diverse, sì, io me li vedo già così a priori.
0: Sì, sì.
1: Poi effettivamente
0: Scufa Alfa.
1: Scufa sì.
0: Alfa. Allora, mi faresti ti fa fere se parte questa cosa, perché Alfa ha apprezzato, ha detto sì, sì. Poi come dici tu, se sono due presi bene, sicuramente 10.000 idee gli avrà rimandato indietro l'altro,
1: sì,
0: figurati. Perché sentiamo che cosa è slattato fuori. Si intitola Buon Vento, chissà che magari non diventi uno di io non l'ho ancora mai sentita.
1: Neanch'io, l'ascoltiamo insieme ora.
0: La dico così a scatola chiusa, magari diventerà il tormentone di quest'estate. Boh.
1: Beh,
0: vediamo.
1: Diciamo che promette bene già solo per i nomi.
0: Sì,
1: sentiamo.
0: Ed è un po' di

0: Qualcuno dice, Sebastiano dice, volevo fare il presentatore a Rete 3 e non dirmi che magari poi sei finito a fare il notaio, perché sarebbe il colmo
1: vi
0: dei
1: siete
0: colmi,
1: scambiati
0: l'ironia
1: nella culla
0: mortale della vita. Comunque sì, difficilmente poi quello che uno pensa di finire a fare, a parte appunto magari qualche felicissimo esempio tipo quello che hai citato tu adesso di Yuri Checchi, che magari però pensava che sarebbe finito alle Olimpiadi come atleta di esercizi a corpo libero a terra, invece no, poi questo incidente lo ha costretto a ripiegare tra mille virgolette sugli anelli, e gli anelli sono diventati il suo reame, appunto il signore degli anelli, e addirittura hanno segnato così tanto la sua vita. Penso che però gli anelli siano stati una specie, non so come dire, di strumento di catalizzatore, perché il suo carattere era già quello, no? Però sono stati un po' una specie di catalizzatore alchemico che hanno fatto saltare fuori tutto il meglio di lui e fanno sì che lui ancora oggi vada in giro grazie a questa esperienza che lo ha magnificato, diciamo un po' come un ingrediente perfetto per parlare, no, della vita, di grandi, penso, leggi della vita, di come affrontarla, di quello che si impara, da quello che si fa, e ispirare le persone. A te ti ha ispirato tantissimo.
1: Sì, sì,
0: hai visto
1: proprio,
0: gli occhi a cuoricino.
1: Sì, sì, proprio un grande. E leggo un altro messaggio che è arrivato. Arci dice: io ho sempre voluto fare l'astronauta.
0: Un classicone!
1: Ma quando ho capito che a scuola dovevi essere molto bravo in algebra e io facevo schifo, ci ho rinunciato. Mm-hmm. Vedi la caparbietà. Poi
0: sì,
1: voleva fare il pilota di jet.
0: Bello!
1: Però non vedeva bene con un occhio.
0: Allora.
1: E quindi ciaone.
0: Mondo crudele!
1: Però sicuramente avrai trovato il tuo ripiego in stile anelli, mm-hmm, e starai facendo qualcosa alla grande, perché se no non saresti un preso bene, visto che noi ti conosciamo perché mandi messaggini.
0: Sì, sì, sì.
1: Di solito quando uno è preso bene è perché la sua vita gli piace.
0: Sì.
1: Sai, sono come quelli invece che vogliono stare tutto il tempo in vacanza. No, non torniamo a casa. Tu dopo un po' anche con le vacanze dici, guarda che però a
0: però
1: casa...
0: Sai che
1: cioè io anche voglio tornare
0: anche
1: a casa. No, no, siamo qua ancora, ancora. Non
0: da
1: voglio più tornare.
0: Da cosa stai fuggendo?
1: Infatti, infatti.
0: Molto, molto carino anche questo messaggio di Arci, che mi ha ricordato come anch'io da piccolo non volevo fare l'astronauta, ma mi piaceva tantissimo tutto l'aspetto tecnico e soprattutto la loro tuta. Io volevo avere la tuta d'astronauta, adesso è evoluta nella tuta di Iron Man. Mi ricordo che mi costruivo i caschi, gli elmi d'astronauta usando, cercavo, ho fatto diversi modelli e prendevo i fustini del detersivo che mia madre voleva buttare, li tagliavo, me li facevo i buchi per la visiera, poi cercavo la plastica, però la plastica trasparente era difficile da trovare, allora
1: ma
0: ci mettevo,
1: che bravo,
0: facevo tutto il casco, poi andavo in giro con, parlando tutto così, e poi si appannava la visiera, c'era dentro un odore di detersivo micidiale, per cui lo tenevo su un minuto al massimo soffrendo come un cane e poi lo toglievo. Comunque
1: vedi, io e mio cugino sai cosa facevamo? Prendevamo le confezioni dei pandori. Le tagliavamo, okay, però lì giocavamo a essere dei cavalieri.
0: Dei cavalieri,
1: sì,
0: usavi come
1: era un po' più facile.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì,
1: c'era quella roba tipo soffocante,
0: sì,
1: della,
0: sì,
1: carta,
0: sì. Bello, bello,
1: della carta
0: quello
1: trasparente. E poi Tiz, visto che siamo a tema, dice: posso fare un in bocca al lupo a Mattia, che
0: sì,
1: la prossima settimana sarà presente in Slovenia per una Coppa del Mondo di ginnastica?
0: Ma caspita,
1: ma certo,
0: ma assolutamente sì. E in bocca al lupo anche da parte nostra, allora.
1: In tu
0: Slovenia
1: di a tutti che sei team Rete 3,
0: sì,
1: così facciamo bella figura in ogni caso. Rete 3 ai mondiali di ginnastica in Slovenia.
0: E intanto Sebastian risponde: sì, sono notaio, dimostrando anche di avere un grande senso dell'umorismo, ovviamente la battuta è in relazione proprio a quello. Bella bella anche questa nuovissima Magnetic,

0: bel consiglio quello che dà Justin Bieber. Magari vai a casa e vuoiti un po' di bene. Love yourself può voler dire anche altre cose.
1: Sì, certo, però noi lo facciamo in senso più metaforico,
0: sì,
1: alto.
0: Assolutamente, molto
1: chiediti
0: alto.
1: Chiediti. A me va bene, cosa mi fa stare bene? E poi magari succede quello che è successo a Giovanni, che condivide con noi una storia bellissima.
0: Cioè?
1: Dice: io mi ricordo ancora, mi è successa una cosa stile Yuri Keki. In terza elementare avevo fatto il tema domanda: cosa farai da grande? E io già lì avevo scritto: farò il fabbro. Oggi, dopo 30 anni, ho la mia piccola officina da metal costruttore con 6 dipendenti.
0: No!
1: Bellissimo!
0: Meraviglioso, bellissimo. Questo è un signor sogno da portare a termine. Bravo! Poi, che bello vedere qualcuno che... Sì, a me va bene tutto, la tecnologia l'adoro, il digitale, l'intelligenza artificiale, ma anche chi fa l'artigiano e lavora queste cose. Dopo lo so che dura, perché per amor del cielo c'è tanta gente anche tra i nostri ascoltatori, chi magari fa, ha un'attività, un negozio, che ne so, piccolino, sappiamo, Geraldine anche bene, ogni tanto ci scrive, sì, però da orafo, da sarto, però per fortuna non è facile.
1: E pensa che bello lavorare per un capo che aveva il sogno di fare quello che sta facendo, e tu lavori per un uomo o una donna che ha realizzato il suo sogno.
0: Sì, bellissimo.
1: Anche
0: bellissimo.
1: Questo è qualcosa di molto, molto bello, che ti aiuta a star meglio, penso.
0: Grazie per averci scritto questo messaggio molto bello, Joe. Poi dice: grazie di cuore, però risponde Arci: per l'ironia della sorte sto già andando a casa per godermi il fine settimana prolungato. Mi sono accontentato poi di fare il tecnico, ma amo farlo. Lui diceva che da piccolo sognava di farlo l'astronauta, anche se non sono tra i cieli, ma con tanto tempo a disposizione. Per cui vedi che alla fine comunque ha trovato una sua quadra,
1: certo,
0: anche nel lavoro che fa.
1: Vuol dire che ha degli hobby, perché quelli che hanno paura del tempo libero forse è che non si sono fatti una domanda a chiedersi: ma cosa mi piace fare
0: nel tempo, quando perché ho del tempo per me?
1: Secondo me è una cosa anche un po' che non ti educano a fare quando sei bambino.
0: È vero, perché da bambino lo fai automaticamente, giochi.
1: Esatto, no? Però dopo, quando cresci, che sei comunque un ragazzino, che ti insegnano tutte le materie del mondo, però non è che ti educano a così
0: coltivare un hobby, è vero.
1: Coltivare il tuo tempo libero.
0: Sai cos'è? Ci sto pensando, è vero che forse è legato al fatto che tanti ragazzi, ancora oggi, vengono portati dalle famiglie a riempire il tempo libero con delle attività di formazione, non so, corsi di musica, sport, eccetera, eccetera. Per cui alla fine tu, già da ragazzino, vedi queste cose non tanto come degli hobby che ti ricreano, ma come dei corsi che tu fai per diventare in qualche modo performante in qualcosa.
1: Perché
0: magari spesso e volentieri non hai scelto tu, invece l'hobby te lo scegli tu. Però poi si rischia, secondo me, nella mente di confondere le due cose. E io dici: no, io non voglio fare queste cose qui nel tempo libero. Però il tempo libero è tuo e tu puoi scegliere di fare anche magari un'altra cosa, non so, la pizza, per dire, ti
1: esatto.
0: piace cucinare, no?
1: Ma poi secondo me una riflessione che facevo l'altro giorno, condivido con voi, visto che qua è un po' tipo momento di condivisione su tutti i fronti. Quando tu cominci ad avere un tuo tempo libero e devi un po' gestirtelo, diciamo che sei adolescente, e nell'adolescenza tendenzialmente la media cerca di seguire la massa, e quindi poi ti ritrovi magari a fare delle cose che a te non faresti,
0: tipo
1: anche, vado a fare un giro in centro. Quanti pomeriggi facevo i giri in centro così con le mie amiche?
0: Sì, perché si andava,
1: cioè giocavo a tennis perché lo dovevo fare, e poi facciamo un giro in centro, ok.
0: È vero.
1: Ma era così un po' a zonzo, che è bellissimo.
0: Sì.
1: Però poi magari dici: ma io veramente, quello è il mio obiettivo a tempo libero.
0: Fare le vasche.
1: Esatto.
0: È vero,
1: e
0: sì.
1: Cosa che invece poi ho sviluppato in altro modo. Mi piace passeggiare, ma adoro leggere. E quando ero adolescente, la lettura, sì, c'erano magari dei libri che mi prendevano particolarmente. Però ci sono arrivata dopo anche a capire il genere che mi piaceva.
0: Sì.
1: E quindi, anche l'educazione al tempo libero, che sembra strano,
0: però potrebbe stare, sì, magari anche tanto in famiglia quello arriva, poi non so, il papà, la mamma che non hobby. Torniamo indietro nel tempo con un brano meraviglioso che io riascolto sempre molto volentieri, con una potenza e un impatto devastanti ancora oggi quando senti questa produzione, boom, è massiccia, pesantissima, la voce meravigliosa di Dolores O'Riordan, che tutti ricordiamo sempre con grande affetto. anche lì una vita pazzesca, assurda, poi finita in modo tragico. E quando mai poi, a parte forse chi la seguiva molto da vicino, sapeva che già da anni combatteva, no, contro
1: dei demoni interiori,
0: mal di vivere, esatto, no? E tu ti dici, ma com'è possibile, una persona che aveva tutto, talento, successo, eppure però grazie al cielo ce la possiamo ricordare e possiamo riascoltare questi brani meravigliosi come Zombie del 94.

0: Harvey, Lie to Me, ma no, perché? Perché raccontarvi panzane, ci mancherebbe. È stato bello stare in compagnia anche oggi, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, allora se fate come Arci, che vi prendete il ponte, buon ponte a voi. Io ve lo dico perché tante volte, siccome io i ponti praticamente non li faccio mai, rimango invischiata nel traffico. Quindi occhio, ricordatevelo che se magari anche voi siete quelli che lavorate domani o lunedì.
0: Domani tu sarai qui, tra l'altro, in diretta.
1: Esatto. Tra l'altro torniamo in diretta insieme a Luca Mora, quindi Giulia Arlana e Luca Mora, il sabato a caso sono gli ultimi prima dell'inizio della del palinsesto estivo. Esatto,
0: va bene,
1: quindi se avete voglia e piacere ci svegliamo domani tutti insieme.
0: Yes, vi lasciamo con un altro gioiellino dell'87, abbiamo celebrato Prince qualche anno fa, qualche settimana fa con Bassi Maestro, questo grande artista che produceva molti artisti, soprattutto artiste, perché lui aveva un penchant per le belle ragazze che spesso e volentieri poi diventavano anche le sue partner, non solo artistiche. In questo caso Jill Jones, che aveva fatto questo singolo che era diventato spettacolare, scritta da lei e prodotta magistralmente da Prince, un brano che era una provocazione proprio palese, super erotica, insomma faceva il paio con quello che era la tendenza estetica anche un po' di Prince, no?
1: Che però era un timidone.
0: Sì,
1: ci hanno raccontato.
0: Era molto,
1: quindi,
0: molto introverso.
1: Vedi, aveva il modo artistico di comunicare questo suo erotismo.
0: Sì, e a seguire poi dopo Jill Jones, Tiziano Ferro con la sua nuova insieme a Lazza con Per Perdono XX Dono, se volete. Ciao, io ci risentiamo, rivediamo.
1: Buone vacanze.
0: Grazie mille, grazie.
1: E metti la crema.
0: Mi mancherete, a presto, la metterò.
1: Mettila.

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, le 14 spaccate in questo momento, sono già le 14 e 4 secondi purtroppo, e vabbè, ciao Simo, sei pronta? Sei carica, certo. Che è venerdì?
1: Carichissima.
0: Si sente?
1: Carica per andare su un divano, ma
0: no,
1: tutto fa,
0: così.
1: È il carbocoma.
0: Sì, e beh, poi è venerdì che ci carica, sì. Il fatto che
1: però
0: c'è il ponte anche.
1: Senti la settimana?
0: Sì, poi non eravamo più tanto abituati alla settimana piena.
1: No, io comunque ci sarò lunedì.
0: È vero, no, perché anche noi lavoriamo sempre, sì. Tutti i giorni della settimana, chi più chi meno,
1: certo.
0: Evidentemente, perché poi
1: hai già detto troppo.
0: No, è vero, non sono già. Ma cosa parte? Mi è partito, ok. Allora, previsioni per la Svizzera tedesca, il nord e il centro dei grigioni. No, aspetta, vado sul sud, sto guardando dal mio cellulare perché non ho fatto in tempo a tirarlo giù no. Però è vero, è l'applicazione di Meteo Svizzera, previsioni per il sud delle Alpi e l'Engadina. Oggi venerdì soleggiato, punto. Vado col notiziario.
1: Vai.
0: No. Sabato, sì, vabbè, comunque una massima di 28 gradi oggi, in Alta Engadina 20. Per il nord oggi soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, 26 gradi la massima, appunto. Domani al nord soleggiato con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, che noia, poi non riesco a dire pomeridiano, dico pomeridiano, e alle basse quote temperatura minima compresa tra 8 e 13 gradi, massima attorno a 29. Al sud domani al primo mattino sul Ticino centro meridionale qualche locale banco di nubi basse possibile, per il resto soleggiato a basse quote, temperatura minima nelle zone di pianura attorno a 12 gradi, in collina nelle regioni urbane fino a 17 la minima, massima indovina sui 29
1: c'ero quasi,
0: e 21 in Alta Engadina.
2: 3 news.
1: Cronaca regionale in primo piano, tentata rapina questa mattina poco dopo le 10 in un negozio a Lamone. La polizia è alla ricerca di due persone che col volto coperto hanno cercato di entrare con forza in un'attività commerciale. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei malviventi in sella ad una motocicletta. Nonostante l'importante dispiegamento di forze dell'ordine, dei due nessuna traccia. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare telefonicamente la centrale di polizia al numero 0848 25 55 55. Sia la doppia maggioranza di popolo e cantoni in vista di un'eventuale votazione popolare sui nuovi accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Ad esprimersi in questo senso è la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, che sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede il doppio consenso. Una questione che, ricordiamo, dovrà affrontare il Parlamento. A tal proposito c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Per finire, anche gli 8 svizzeri della Global Sumud Flotilla sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono stati diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato e bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, dispiegato per far rispettare il blocco navale di Tel Aviv.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Camillas, quanto erano forti. Errore romantico era il 2018.
1: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.

0: programma, ragazzi. 14.07, buongiorno, buon pomeriggio, una retta con DJ Sterkey a Rete 3. Torneremo in FM presto o tardi per chi ha ancora le radio che non prendono il DAB, magari in cascina, che ne so, nella casa di vacanza, il roulotte, in macchina. Promesso, bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma poi arriveremo anche lì. Non so perché mi è venuta sta roba dell'FM, però pensavo a tutta la family di Rete 3 che ci ascolta da tanti anni e che ovviamente si è un po' spezzettata per questa scelta scellerata, che però alla fine, vabbè, dai, torneremo un po' sui nostri passi. E scelte che non abbiamo fatto noi abbiamo fatto in anticipo questa scelta per dare un po' l'esempio la nostra azienda, perché tutti avevano deciso, è stato discusso per mesi, per anni si è discusso, ok, usciamo tutti alla fine del 2026. Poi hanno subodorato che le radio italiane e quelle degli altri paesi non sarebbero uscite nel 2026, cioè alla fine del 2026, e hanno detto no, allora andiamo avanti, e noi l'abbiamo presa in quel posto. Ecco, vabbè, quindi va bene, questa era un po' la storia. Vabbè, torneremo anche sull'FM, grazie di ascoltarci con il DAB o con l'applicazione RSI, l'applicazione per il vostro cellulare, l'RSI Play. Abbiamo l'agenda gonfia, piena di robe da fare questo fine settimana, che è un fine settimana di Pentecoste meraviglioso, di 3 giorni. Chi fa il ponte? Tutti praticamente, perché lunedì di Pentecoste non lavora nessuno. Chi è che manda avanti il paese? Vabbè, ci sono i soliti, grazie, applauso per i soliti e le solite, amici e amiche. Anche a Rete 3 ci siamo comunque, quel giorno lì.
1: Ma dai, che devi intaccare a fare la bugata, la white pancake, che finalmente è venerdì.
0: Vero.
2: Dai, che venerdì, che arriverà anche un Campari Spritz per me, per
3: grande
2: favore.
3: Sterky, dai, che venerdì.
4: Dai, che è Interlaken, qui a venerdì.

0: Bar. Iniziamo subito quindi con tutti gli eventi di questo fine settimana. Alcuni li avete sentiti su queste frequenze. Torniamo a parlare di parkour e dei campionati ticinesi in corso qui a Lugano al Padiglione Conza tra sabato, cioè domani e domenica, con gare che si snodano tra qualifiche finali nell'arco della giornata. Il parkour, per dirla così, è l'arte di trasformare la città nel tuo percorso. Muri, scale, corrimani diventano linee da attraversare con precisione, testa fredda, un pizzico di coraggio, un po' di incoscienza e un po' epico, un po' ma chi me l'ha fatto fare, ma sempre super controllato. Se vi siete persi la chiacchierata di ieri, vi proponiamo un estratto dell'intervista con Aris Levy, responsabile del settore parkour ticinese, insieme al suo collega Jamiel. Siamo finiti anche sulla pagina di Jamiel, di anche quella di Rete 3, di Instagram. Forse c'è ancora la stories, così vedete il salto mortale indietro che ha fatto l'atleta Jamiel, che è venuto qui in studio per dire quanto sono pazzi, ma quanto sono anche bravi e preparati. Sentiamo cosa ci raccontano. Entriamo nel vivo, come si svolgeranno questi campionati ticinesi di parkour?
1: Allora, a Lugano, suddiviso appunto sabato e domenica per categorie d'età, quindi partiremo il sabato con i più grandi, partono i ragazzi e poi gli adulti. Di solito si svolge in due fasi, c'è la fase di qualifica, quindi tutti quanti affrontano il percorso e stabiliscono il miglior tempo per loro possibile, e da lì viene stilata una classifica di quelli che poi saranno i finalisti, quindi una nuova tappa, un nuovo percorso, cioè il percorso è sempre quello, però lo rifai e cerchi di migliorare il tuo tempo, e poi i primi chiaramente vincono.
2: Da precisare, questa per la speedrun, che quindi riguarda il percorso da punto A a punto B il più velocemente possibile.
1: Assolutamente. Poi dopo abbiamo quest'anno come novità la competizione di freestyle, quindi un'altra disciplina dove lì invece che il tempo si va a misurarsi su tutte le evoluzioni, i salti mortali. È un po' diverso magari, Jam, visto che è più il tuo, se vuoi.
2: Sì, diciamo che è un pochino più difficile da giudicare, perché ci sono tanti piccoli dettagli, come può essere la precisione di un trick, la lunghezza della line, quindi quanto tempo sei coinvolto durante la gara, quello che è il rischio che corri, quindi meno è il rischio più punti fai. E una cosa particolare è: più è forte l'ultimo trick che fai, più vale punti, ed è molto pericoloso perché alla fine tu sei stanco, però più spingi alla fine, più effettivamente ti becchi questo bonus, ragazzi, di punti.
0: Ma e per il pubblico che verrà a vedere, perché ovviamente è aperto a tutti, non solo agli atleti, anzi sicuramente spettacolare come sport, cosa vedrà concretamente? Che tipo di percorso o struttura viene utilizzata? E tipo parco giochi gigante o roba super tecnica?
1: Allora, tipo parco giochi gigante ma un po' più specifico, abbiamo la possibilità di sfruttare il percorso su ostacoli un po' più importanti, appunto perché il livello è svizzero, quindi sono questi muri di legno fondamentalmente collegati da sbarre,
2: muretti vari,
1: è difficile,
2: insomma,
1: da spiegare, però è molto impegnativo. Infatti il nostro l'invito è: venite a vedere, perché lo spettacolo sarà assicurato, poi col freestyle quest'anno ancora di più.
2: Il freestyle è un pochino la parte più scenica, ed effettivamente alcuni ragazzi sono impressionanti.
3: Dai che è venerdì.
0: Tutto quello che vi abbiamo raccontato sarà domani e domenica al Padiglione Conza di Lugano.
4: Ma sì, che venerdì! Anche a BN Venerdì! Ho finito di lavorare!

0: sono quei simpaticoni dei Molotovs, grandi Rhythm of Yourself dall'album dell'anno scorso. Dai, carichi. Dai, dai, che venerdì, è vero, è vero. Weekend Radar. Esatto, like, e allora I like that, sì. Che bello, weekend lungo, anche questa volta, che maggio meraviglioso. Dai, ragazzi, ma è veramente una roba fuori di testa. Anche senza fare i ponti, come la settimana scorsa, uno comunque si tira fuori i suoi giorni. Qua c'è gente che parte, va. Ho sentito gente che va a Siviglia, gente che va a Praga, ma anche per pochi giorni. Ah, beh, beh, non male. Comunque, noi restiamo nella Svizzera italiana, perché la Svizzera italiana in questi tre giorni offre tantissimi eventi, uno più figo dell'altro, ragazzi. Facciamo l'elenco fra poco. Tra l'altro, fra poco sentiremo anche Valentino Vivace, che non c'entra niente, ma perché oggi esce il suo nuovo disco, il nuovo disco di Valentino Vivace. Quindi vi anticipo che uscirà questa, fra poco lo sentiremo al telefono e lo ascolteremo. Sta per tornare, anzi torna stasera, uno degli appuntamenti musicali più attesi della primavera ticinese e anche grigionese, mesolcinese, il Sun Valley Festival. Tre giorni di concerti e festa immersi nella natura in Valle di Blegno, Sun Valley appunto, a Malvaglia. Un open air che è molto più di un festival, l'abbiamo detto più volte, un vero villaggio con più palchi, area camping, food truck e tante attività, che ci racconterà Michel Grata dell'organizzazione, che abbiamo sentito l'altro giorno qui proprio in questo programma. Risentiamola.
1: Allora, il Sun Valley, come piace definirlo a noi, è un festival a 360 gradi. Abbiamo la parte dei concerti, che è sicuramente la parte più consistente, la sera, con tre giorni di musica di vario genere. Abbiamo una zona camping completamente nella natura, con un proprio bar e con un momento di warm up, insomma, quindi anche i campeggiatori possono già entrare nel mood con un piccolo warm up. E poi abbiamo anche delle attività durante il giorno confermate per sabato, vista la meteo. Abbiamo Bimbi in Festa, che è la cioè che è la giornata dedicata alle famiglie e ai bambini. La motorinata, che è il classico giro con sì, i motorini per la Valle di Blegno, e i voli panoramici con l'elicottero.
0: Chi sono gli ospiti da non perdere quest'anno? Cita alcuni nomi.
1: Certo, allora, sicuramente venerdì non bisogna perdersi Andrea Cerrato, cantautore pop italiano.

0: i Rumatera, anche loro belli carichi, e gli Sgaffi, che sicuramente non hanno bisogno di presentazione. Sabato i Cliché, sono un gruppo di elettronica con influenze retro. DJ Gollum, anche lui un DJ EDM bello carico, e Molella, è un'icona della musica dance degli anni 90-2000. Domenica sicuramente di spicco c'è Ludwig, che anche lui non ha bisogno di presentazioni, ha fatto varie hit virali.
1: Ricordiamo
0: Simon & Mac.
1: Courmayeur.
0: Ricordiamo. Poi ci sono Simon & Mac, un duo EDM, abbiamo i The Rumpled e Babalos, che anche lui è della Valle di Segno, un DJ psytrance, ma che ci fa conoscere in tutto il mondo.
2: Dai, che è venerdì.
1: Weekend Radar. Il Sun Valley Festival da oggi a domenica a Malvaglia, tutte le info su sunvalleyfestival.com. Ci saranno anche loro, i Rumatera, terzetto veneziano. Questa è Nassem. E sul palco anche il nostro Joas Balmelli. Io andrei solo per quello. Infatti domani ci vado. Coi bambini. Perché è bello da vedere.

0: Sentili veneti, un po' come noi del sud della Svizzera, se la godono questa temperatura, questa estate in anteprima per questo fine settimana di 3 giorni caldissimo dove saremo tutti in giro, me lo auguro, ve lo auguro naturalmente, a fa festa nei vari festival e nei vari eventi che si susseguono anche in questa puntata, perché sono veramente tanti, da quello sportivo a quello più culturale, quello più musicale, a quello enogastronomico. Ce la faccio? Bene, sì, alla tua maniera, Sterchi. Irumatera, Nasen, cosa vuol dire in Veneto Nasen? Cioè una sete, praticamente in una parte del Veneto, magari zona Chioggia, si dice Nasen, si dice che scepo, che fa, go Nasen, cioè che caldo pazzesco, ho una sete, andiamo a bear qualcosa.
1: Dai, che venerdì.
0: Vedi che sono molto simili anche al Ticino? Weekend Radar. Le trop cald, nema bef qualcos, una se. Allora, questo è il dialetto della ferrovia, naturalmente. Lugano, Studio Foce, sempre all'interno dell'agenda. Questa sera va in scena la Sadness Night by Metro and Friends con RTC e Ometra. Una serata intensa dal dark wave ad elettronica minimale, dai toni cupi e immersivi. Scrivono che è un live pensato per chi ama sonorità alternative e atmosfere profonde, con DJ set finale a chiudere la notte. Allo Studio Foce di Lugano stasera dalle 20:30. Andiamo in Piazza del Ponte a Mendrisio dalle 17 all'1 di notte. Il centro città si trasforma nel Wonder Food Festival, 3 giorni dedicati allo street food internazionale con decine di food truck e specialità da tutto il mondo. A Mendrisio, che bello, già l'ambiente lo vedo, a proposito di bear qualcosa, come dicono i veneti, di Rumatera in particolare. Aspetta, qui mi dicono venerdì sera si accompagna alla musica live degli Scazzati in un clima festoso tra cibo e drink e convivialità che anima tutta la piazza, la convivialità del sud della Svizzera, saremo immersi nei turisti anche, tra l'altro i nostri confederati soprattutto. Vabbè, bello, bello. Mendrisio.ch per avere altre informazioni. Locarno adesso, al tesoro 25.75.14.41, si chiama così, è un luogo culturale di questo tipo. Al tesoro, dicevo, si balla con il DJ set di Ken, protagonista di una notte tutta dedicata alla musica elettronica e urban. Dicono atmosfera clubbing nel locale locarnese per chi vuole entrare nel weekend con energia e pista piena fino a tardi. A Biasca, ex piazzale UBS, al via il Beach Three Valley 2026, 22esima edizione dell'evento che segna l'inizio dell'estate tra beach volley, musica e divertimento. L'abbiamo presentato varie volte a Rete 3. Siamo contenti che torna anche questo evento super estivo per 3 giorni di torneo 3 contro 3. Concerti serali, griglia e buvette in contesto aperto e conviviale nel cuore delle Tre Valli. Conviviale torna sempre, mi piace come parola. Anche la musica dei fratelli, soprattutto questo singolo, è estremamente conviviale. Anche un po' selvaggio, anche bello sudato. Pezzo di potenza pura, di energia, di allegria. Chelsea Dagger, è il 2006. Immancabile nei DJ set di DJ Sterchi, quando siamo rock and roll naturalmente. Torniamo tra poco con tante altre belle cose.

Sì, esatto, non demordiamo perché è veramente tanta la roba organizzata per questo fine settimana. A Sant'Antonino parte stasera la festa dal Maj, dalle 19 grotti, alle 21 in piazza parte la tradizionale festa dal Maj con una prima serata tra cucina tipica nei grotti e musica dal vivo in piazza. Un appuntamento popolare molto sentito che unisce gastronomia locale, incontri, intrattenimento, convivialità per tutte le età. Poi abbiamo, vediamo un po', a Lugano, Studio Foce ancora al palco, accoglie Giorgio Poi con il duo show, concerto già tutto esaurito. E allora cosa riesce a fare? Ma magari se uno si presenta all'entrata lo fanno entrare, oppure magari qualcuno ha rinunciato, c'è qualche posto libero. Comunque questa cosa conferma il grande interesse per questo cantautore romano che abbiamo anche noi qui a Rete 3. Quindi uno spettacolo tra pop raffinato ed elettronica costruito attorno al nuovo album Schegge, tra atmosfere poetiche e suoni contemporanei. Cantine aperte, non mi ero dimenticato di cantine aperte, ragazzi. Vabbè, questo è il weekend di cantine aperte nel Locarnese, nel Bellinzonese, nell'Alto Ticino. C'è questa manifestazione dedicata alle cantine ticinesi, tanto amate non solo dai ticinesi, ma anche dai nostri cugini confederati tedeschi e romandi. Ovviamente non parlo neanche degli amici grigionesi che ci ascoltano. Chiaramente ci saranno degustazioni, sta già salendo la colina anche se sono solo le 2:30, visite ovviamente, tantissima convivialità come se piovesse e incontri con i produttori, quindi si berrà anche roba buona. Un'occasione ideale per scoprire il territorio e i vini locali, anche sfruttando la giornaliera Arcobaleno per spostarsi comodamente con i mezzi pubblici. Domenica allo Studio Foce, attenzione perché arrivano due film straordinari, due film epici. Ve lo dico perché è vero che farà caldo, sarà un bellissimo weekend estivo, pre-estivo, ma... e quindi chiudersi dentro al cinema non è proprio forse da tutti, ma i film che propongono da guardare tutti assieme sono troppo fighi. Doppio appuntamento con la rassegna Club Cult in lingua originale alle 15, The Goonies, i Goonies, e alle 17:30 Stand By Me, che tra l'altro film che iniziava la carriera, faceva iniziare la carriera degli attori veramente strepitosi. Questo è lo Studio Foce, quindi due grandi classici degli anni 80 tra super avventura, amicizia, sentimento, da rivivere sul grande schermo con lo Studio Foce di Lugano. Domenica alle 15 Goonies, alle 17:30 Stand By Me. Vabbè, uno va dentro, si guarda il film, poi ne esce tutto bello divertito o divertita e va a farsi l'aperitivo a Luma, perché ieri, se non ricordo male, hanno aperto Lugano Marittima. Ci sarà anche Rete 3 col Ciringhito fra poco, a giugno. Poi ci saranno anche ci saremo noi come DJ a fare musica qualche serata. Chiudiamo con il concerto di Bastian Baker, nostro amico, al Teatro Sociale di Bellinzona, sempre domenica, con il suo solo tour, concerto intimo, voce e chitarra, che lo riporta a un contatto diretto con il pubblico, e noi lo ascoltiamo subito. Bastian Baker, domenica, Teatro Sociale di Bellinzona. Time to shine, fra poco Valentino Vivace.

0: Ma incredibili pinguini tattici nucleari riescono a fare delle canzoni meravigliose, tutte uguali. Sorry, scusa, lo sento, mi piacciono tantissimo. Quell'energia. Ma tutte uguali. Cambia il testo.
1: Musica a chilometro zero.
0: Sì, musica a chilometro zero, che bello ogni tanto utilizzare anche questa sigla e questa rubrica. È uscito oggi 22 maggio 2026, Oscillare, il nuovo album di Valentino Vivace, terzo lavoro del progetto di questo artista, di questo cantante, musicista ticinese, che negli ultimi anni si è fatto conoscere tra festival come l'Open Air di San Gallo, il Gurten Festival, l'Eurosonic, oltre al riconoscimento come SRF Dry Best Talent. Te capì? Allora, in questo disco Valentino, ho letto, si allontana momentaneamente dalla pista da ballo per esplorare sonorità più intime tra cantautorato italiano e indie pop internazionale. E con noi Valentino Vivace, eccolo qua di nuovo a Rete 3. Ciao Valentino.
2: Ciao, buongiorno.
0: Tutto bene?
2: Bene, adesso sì. Oh. Adesso ti sento sempre bene.
0: Amore! Quanto hai aspettato per pubblicare il disco? Cioè, era già pronto? Avete affinato fino a ieri le cose? Quanto ci vuole per farlo uscire un disco? Ti viene la FOMO? Ma... ti viene l'ansia?
2: Dipende sempre, però questo qua c'erano tracce che erano già finite, cioè che avevamo già iniziato a scrivere quasi 3 anni fa.
0: Pensa.
2: Che però non avevano il posto su Discoteca Vivace, e altre che avevamo scritto un anno fa. Comunque, no, adesso è pronto da un po' e sono super contento che finalmente sia uscito.
0: Molto bene. Oscillare, il tuo terzo album. Che momento rappresenta per te, anche alla luce degli ultimi 2 anni personali che hanno influenzato il disco?
2: È sicuramente un disco più, appunto, più personale, più introspettivo, direi. E avevo proprio voglia di dargli questo spazio dopo Discoteca Vivace, che appunto era tipo più la festa e tutto. Avevo voglia di fare questo disco più calmo, più tranquillo, che è tipo, cioè, a me piace vederla come la passeggiata dopo la festa, il mattino dopo, no?
0: Bella questa, certo.
2: Dove c'è la malinconia anche che ti colpisce un po', no?
0: A me viene il giorno dopo la street parade, per dirti,
2: per esempio.
0: O dopo le vacanze anche, ahimè, è un grande classico, è vero, ma anche dopo dei weekend meravigliosi, pieni di gente. Qui ti allontani dalla dimensione più euforica di Discoteca Vivace per entrare appunto in territori più introspettivi. Quanto è stato naturale questo passaggio?
2: Ma in realtà è super naturale, perché comunque rispecchia anche un periodo della mia vita che c'erano delle cose un po' più buie, diciamo, anche se appunto sui social sembra sempre che sia la grande festa,
0: sì.
2: Che spesso c'è, cioè, ai concerti sempre
0: tu
2: così,
0: sei,
2: però non è che c'è solo quello.
0: Sei un tipo carico, chiaramente hai un sacco di energia vitale che distribuisci agli altri grazie anche alla tua musica, però sei un essere umano come tutti, quindi hai anche i tuoi momenti dove sei nella fossa.
2: Esattamente così, e quindi avevo proprio, cioè, era normale dare questo spazio. Bello. Anche a questo lato qua, ed è sempre, già da sempre, cioè, anche più la parte un po' più sognante, malinconica, c'è sempre stata nella mia musica in generale.
0: Vero. Oscillare è proprio questo, no? Oscillare, quest'idea di oscillazione tra malinconia e speranza, forza. E questo è il titolo.
2: Sì, esatto. Anche, esatto, e anche proprio il fatto, cioè, degli alti e bassi, e anche l'album parte da un posto più scuro, più buio, e va verso qualcosa di più luminoso, con più luce. Questa è proprio questa immagine mi piaceva. In più, appunto, il mare è molto molto importante per questo disco, e oscillare richiama l'oscillare di una barchetta sul mare. Mi piaceva proprio questa immagine.
0: Eh sì, che è un'icona, è una metafora abbastanza classica, cioè il mare in tempesta o il mare calmo, quindi trasparente, bellissimo, dove ti puoi rilassare. Valentino Vivace, resta un po' con noi, ancora una canzone, perché adesso ascoltiamo un estratto dal tuo disco uscito oggi, Oscillare. Questa è Come una rondine.

0: le atmosfere sono sempre belle colorate, eh. Valentino Vivace esce oggi, Oscillare, il nuovo album, lo stiamo presentando con Valentino che è al telefono con noi, come una rondine. Valentino, ci sei ancora?
1: Ci sono, sto volando come una rondine.
0: Bello però, sì, veramente sempre molto colorato. Dal punto di vista sonoro si sente un incontro tra un po' la tradizione cantautorale italiana e l'indie pop, un po' di elettronica, un suono caldo, comunque sempre molto umano, che è il tuo stile, proprio il tuo carattere. Com'è nato questo approccio? Anche grazie alle registrazioni in presa diretta con la band?
1: Sì, sicuramente quello ha fatto tanto, cioè avevamo le demo comunque in uno stadio molto avanzato, però poi ci siamo detti no, guarda, andiamo in studio a Zurigo al Power Play, dove hanno una console Neve vintage super bella, andiamo a registrarlo tutti assieme per dare questo calore anche a tutto il disco e questo colore. Bello. E sono super contento, sono davvero contento del risultato.
0: I singoli raccontano diverse sfumature, da Solitudine a Fiore fino a Chiara. Che funzione hanno questi brani nella narrazione del disco?
1: Ma il punto è che appunto, come ho detto prima, il disco parte da un posto un po' più buio, e quindi avevo voglia di raccontare questa trasformazione dal buio fino alla luce, diciamo. E quindi ho scelto questi singoli miratamente, anche per poi accompagnarli con dei mini clip, cioè abbiamo fatto una mini storia filmata che è uscita per ora solo su Instagram, ma uscirà anche su YouTube, per proprio per raccontare questa storia anche visivamente, perché è una cosa che mi piace un sacco. Quindi c'erano appunto anche due attori, c'è cioè un attore e un'attrice, e c'è questa storia che viene raccontata, dove partiamo avevo filmato vicino a Milano e siamo andati verso il mare, e è stato super bello e sono super contento di come sia uscito per accompagnare l'album.
0: Allora, faccio sentire un pezzetto di una canzone che è la focus track, almeno quella che avete segnalato voi nel comunicato stampa, e poi ti faccio ancora un paio di domande. Un pezzettino veloce. Come

0: Ecco, il Focus Track è Estate Torna Presto, legato anche a un'esperienza personale a tema della depressione. Che messaggio volevi lasciare con questo pezzo?
1: Ma io, cioè, quando scrivo i testi mi lascio sempre trasportare da quello che provo e da quello che succede attorno a me. Questa era proprio un'esperienza, appunto, che avevo con un amico che stava davvero male e che è venuto molto spontaneo di scrivere questa canzone come per ricordarsi che ci si può aiutare a vicenda e che da qualche parte c'è sempre un po' di luce, no?
0: Bello.
1: E quello,
0: giusto.
1: Quello era un po' l'idea che volevo. Cioè, che
0: e magari la tua musica ci aiuta a incontrarla, andare verso questa luce, perché è sempre molto positiva. E non è facile parlare di queste cose, infatti lo fai con la musica, soprattutto con le tue canzoni. Chiudiamo qua, perché poi in effetti ci sarebbe tanto altro da raccontare. Ho visto che la tua line-up è già per il 2026 pienissima, hai un sacco di date, cioè ti stai allenando anche in palestra? Sul tapirulan, vai a correre?
1: Certo, ovvio.
0: Perché so sempre. Che tu salti tantissimo durante i concerti, ti butti nel pubblico, ti dai tantissimo.
1: No, certo, ci stiamo già preparando e non vedo l'ora, soprattutto che quest'anno suoniamo di nuovo in Ticino alla Festa della Musica il 27 giugno, quindi sono super contento di ritornare in Ticino, e in più poi a ottobre abbiamo due show super speciali con anche quartetto d'archi e tutto.
0: Fantastico.
1: Cioè, che si chiama proprio la Valentino Vivace Experience. E quella sarà a ottobre a Zurigo, Losanna, due grandi show, e non vedo l'ora di fare questo viaggio.
0: Bene, tutte le informazioni, grazie, tutte le informazioni su Valentino Vivace, anzi, hai un sito, tra l'altro, che non me lo ricordo, io ti seguo su Instagram.
1: Ho anche un sito,
0: sì, ormai.
1: valentinovivace.com.
0: Sì. Valentino, grazie, in bocca al lupo per il tuo disco nuovo, grazie di essere stato al telefono a Rete 3, ovviamente, Oscillare, disponibile da oggi in tutti gli store digitali, lo vedremo presto anche dal vivo, come detto, con diverse date tra Svizzera e via dicendo, e altri paesi. Grazie, ascoltiamo Fiore per chiudere. Ciao Valentino, grazie, ciao.

0: la Steffi come l'è? Non è che l'è sabato quasi, la nostra, le mode, non è che l'è venerdì.
1: Certo che quando parte il sax, ragazzi, noi tre qui nello studio, Luca Paltrinieri e Simona Foglia, torniamo veramente dritti dritti negli anni Ottanta, è vero?
2: E non riesco a togliermelo.
1: Siete
2: di
1: emozionati
2: mezzo.
1: Proprio,
3: mi ricordo il suono di sax, un bravissimo carne.
1: Le 15, io vi saluto, grazie a tutte e a tutti naturalmente per questa puntata. Ci sentiamo martedì, perché lunedì di Pentecoste lavora solo Simona Foglia dalle 9
2: dalle
1: di mattina
2: 9 fino
1: alle 10.
2: Mezzanotte.
1: Ciao,
4: grazie Simona.
1: Ciao.
5: Avete ascoltato Dai che è venerdì. Grazie a tutte e a tutti. Ci rivediamo in psicanalisi.
2: E oggi è stata difficile.
5: Con le lacrime.
2: Toglierselo di torno, è ancora qua che aleggia. Studio.
6: Radio, televisione.
2: Basta infestare lo studio.
4: È come un anatema.
2: Vattene.
4: Dura per sempre.
2: Vai
4: per
2: via.
4: Sempre.
2: Le 15 e un minuto con tutta la nostra Zimbabwe. Vediamo le previsioni del tempo, che sono veramente molto semplici, poco da dire fino a questa sera, così come anche domani. In tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
6: 3 News.
7: Tentata rapina questa mattina poco dopo le 10 in un negozio a Lamone. La polizia è alla ricerca di due persone che con un volto coperto hanno cercato di entrare con forza in un'attività commerciale. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei malviventi in sella a una motocicletta. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare telefonicamente la centrale di polizia al numero 0848 25 55 55. Sia la doppia maggioranza di popolo e cantoni in vista di un'eventuale votazione popolare sui nuovi accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Ad esprimersi in questo senso è la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, che sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede il doppio consenso. Una questione che, ricordiamo, dovrà affrontare il Parlamento. A tal proposito c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Anche gli 8 svizzeri della Global Sumud Flotilla sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono stati diretti interessati espulsi, al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato e bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, dispiegato per far rispettare il blocco navale di Tel Aviv.
2: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

Finally, siamo arrivati alla fine della settimana. Per chi lavora dal lunedì al venerdì ovviamente si generalizza, altrimenti dovendo citare tutte le eccezioni non finiremmo più con i saluti. E dunque, il buongiorno, benvenuti in un nuovo episodio di Trip Chip con Simo Fritti Frittatella e tanta bella musica. Questo è un programma che vanta la miglior musica del mondo, poche parole, belle rubriche, tanta gioia e svulazzamento.

Io facevo parte di quel gruppo di bambini che quando gli dicevi il gioco è bello quando dura poco andava avanti ad oltranza per delle giornate intere. Smettila che mi dai fastidio e allora ti do fastidio di più. Ma vi sembra che ci sono degli adulti che lo fanno ancora? Sì, perché fa parte del gioco. Bisogna essere un pochino fastidiosi talvolta. Tipo gli dici: a me fa impazzire quando mi tocchi i capelli, allora te li tocco apposta.

Simo, dove sei? Che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

0: La prima rubrica di questo programma che ci farà svolazzare allegri e felici fino alle 17, si spera in leggerezza, e la prima rubrica è questa.
1: Una non basta.
0: Un momento di radio che ci dà la possibilità di entrare maggiormente nel mood dell'artista che abbiamo scelto, nella sua atmosfera, nel suo stile. Oggi c'avevo proprio voglia di questo. Ci sono canzoni che nascono e conquistano subito tutto, e altre che devono aspettare anni, quasi una vita, prima di vedere la luce. Protagonista del nostro Una non basta, Martin Garrix. Partiamo da Repeat It, Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran, una canzone che sembra nuova ma in realtà arriva da lontano. Nasce nel 2014, viene suonata dal vivo, diventa quasi una leggenda tra i fan, ma resta chiusa in un cassetto per oltre un decennio, bloccata poi da questioni discografiche, insomma di contratti, eccetera eccetera eccetera. Per anni è stata la canzone che tutti conoscono, ma che non esiste ufficialmente.

Una canzone globale che domina le classifiche trasforma Garrix nel DJ più giovane di sempre a raggiungere quel traguardo. Animals è l'opposto di Repeat It, immediata, istintiva, senza filtri. È la notte, i festival, la massa che salta all'unisono ed è anche il momento esatto in cui nasce una carriera che lo porterà più volte a essere il numero uno al mondo. Due brani, due tempi completamente diversi, uno che si è fatto aspettare 12 anni e uno che ha conquistato tutto in poche settimane, ma insieme raccontano la stessa cosa, che per capire davvero un artista, uno non basta.

Dov'è finito Martin Garrix, che usciva con questa roba e aveva soltanto 17 anni? Va bene, si cresce, si cambia, anche il mercato discografico cambia, però certe cose rimangono.

0: canzone, un pezzo che ci ha portato indietro di più di 10 anni, 2014, da Torino. Il brano era L'Unica. Si chilla un po', questo è il momento giusto per respirare, se si può farlo.
1: Chilla.
0: Veramente, concretamente, dei respironi un pochino più profondi, prenderci un attimo di tempo per noi stessi, almeno mentalmente. Fai finta di esserci, ma in verità sei dentro nel tuo mondo per farti un bel viaggetto in compagnia della musica. Oggi il mood è chiaro, sole, aria calda, finestre aperte. È una canzone che sembra fatta apposta per scivolare dentro l'estate. Sono gli Sticky Fingers, una band australiana nata a Sydney nel 2008, con un suono che è difficile da incasellare: indie rock, reggae, psichedelia, un mix che sa di mare, profumo di mare, di sabbia e di libertà. Il loro stile è proprio questo, un'onda lenta, rilassata, ma con dentro un'anima un po' ruvidina, quasi ribelle se vuoi, una musica che può essere chill ma non banale. Il brano che abbiamo scelto è How to Fly, esce nel 2013 dentro l'album Caress Your Soul e diventa subito uno dei pezzi più amati della band. È una canzone che negli anni ha continuato a crescere, certificata multiplatino tra Australia e Nuova Zelanda, entrata nelle playlist e rimasta lì come certi pomeriggi d'estate che non finiscono mai. Sticky Fingers. Lasciamo

Michael Jordan, 1995, 15:35, sei su RT3, io sono la Simo Fritti, Frittatella, chiamami come vuoi. Proviamo a immaginarla questa giornata. Magari sei in macchina, ferma a un semaforo che sembra durare più del necessario, hai una mano sul volante e l'altra che tamburella a ritmo senza accorgertene. Stai tornando forse da un pranzo veloce, oppure stai rinviando qualcosa che non hai troppa voglia di fare. Magari c'è qualcuno che sta camminando, è una cosa che mi piace tantissimo, l'idea di potervi seguire magari anche durante una passeggiata. Beh, questo è un orario particolare della giornata secondo me, perché se hai lasciato in sospeso qualcosa, facile è che poi magari tutto si rallenti un pochino. Magari sei a casa, hai ancora la cucina da sistemare, una lavatrice che gira, che tra l'altro è uno dei rumori che a me piace di più sentire. O magari sta iniziando adesso il tuo pomeriggio, un bel caffè allungato perché altrimenti non dormi. Lo sguardo fuori dalla finestra e la sensazione che il tempo a quest'ora abbia un passo, ma veramente tutto suo.

Stavamo dicendo che questo è un orario un po' particolare, se vogliamo definirlo così, all'interno della giornata. 15:40 non è né pesce né carne, non è la fine magari per alcuni di una giornata, è proprio nel bel mezzo di un pomeriggio ormai così estivo, no? Che si fa sentire con queste temperature. Dicevamo che è l'orario giusto per capire che sei lasciato in sospeso qualcosa, magari è bene che lo finisci un'altra volta. Perché a volte procrastinare è sano e giusto, ci sta. Ti senti magari un po' punk a rimandare delle azioni che tutto sommato non fanno del male a nessuno. A me è capitato addirittura, pensa, senti che cosa mi è capitato, che la settimana scorsa ho lasciato i piatti della sera da fare, invece che farli subito.

Roy Paci, Aretusca e Manu Chao, proprio per completare il trittico Toda Gioia, Toda Bellezza. Non ci facciamo mancare niente, sia l'ancheggiamento, quindi questi ritmi danzerecci nel senso del baile, baile che ti passa, e anche la grinta che ci vuole invece per stare dietro a questa cryogen dei Muse, tutt'altra atmosfera.

già tempo di farci un bel bagnetto al fiume. No, no. 2 ore che fa caldo, già voglia di fare il bagno. Cryogen, a proposito, Muse. Vorrei prendermi qualche secondo per preparare l'ascolto, come si deve, di una delle voci più belle della musica italiana al maschile. Voce inconfondibile, presenza molto discreta la sua, insomma uno di quegli artisti che hanno scelto una strada un po' fuori dalle traiettorie più rumorose. Negli anni 90 con i La Crusta ha costruito un suono molto preciso, perché c'era dentro tutto quello che mi piaceva: l'elettronica, la canzone d'autore, le atmosfere belle, un po' notturne, un progetto un po' cult, un po' di culto più che di classifica. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, grande amico di Rete 3 negli anni 90, diversi concerti dalle nostre parti. Poi il percorso solista, sempre coerente, pochi compromessi, molta identità. Al centro la sua voce, che non una voce che cerca di colpire, ma ti colpisce, ti entra in testa, insomma veramente ha un timbro pazzesco, l'intonazione è perfetto. Mauro Ermanno Giovanardi che torna con questo pezzo uscito da poco, distruggente, distruggente amore.

ho bisogno di te e della tua presenza.

ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe. Io poi mi fisso su queste cose. Dai, ha la voce più bella del mondo, Mauro Ermanno Giovanardi. L'avrà fatto apposta questo titolo che è difficile da dividere, no? Distruggente, che non vuol dire niente, però sembra distruggere l'amore, o distruggente amore, eh? Devo dire mille cose più interessanti invece. Ma va bene così, va bene lo stesso.

0: quando dici uno che se la canta proprio, no? Che prende il microfono e vai, Dermot Kennedy Funeral, a parte appunto
1: Radio Televisione.
0: La gioia del titolo, fa parte della vita anche questo. Sono le 16 e quasi due minuti, siamo per entrare nel secondo tempo.
1: Rete 3
0: di Chip Chip. Da prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, che sono molto semplici, speriamo altrettanto il traffico. Previsioni del tempo per domani, che è sabato, in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bis, a sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla A2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono ora 4 km di colonna con attese di 40 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Al portale sud le code sono invece di 2 km e l'attesa di circa 20 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata e a tratti incolonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Ed ora l'attualità con Herbert Cioffi.
1: 3 News.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una intesa per mettere fine al conflitto in corso, a darne notizia diversi media arabi, stando ai quali un annuncio ufficiale in tal senso potrebbe giungere già nelle prossime ore. L'intesa, mediata da Pakistan secondo indiscrezioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione dello stretto di Hormuz in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia, la missione navale umanitaria diretta a Gaza e bloccata dall'esercito israeliano, sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul a causa dei traumi subiti durante la detenzione in Israele. Ne danno notizia alcuni esponenti del gruppo espulsi nelle scorse ore da Tel Aviv e rientrati con alcuni voli charter messi a disposizione dalla Turchia. Dall'interno la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni non va toccata, il parere della Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati, che invita il Plenum a respingere una mozione in tal senso adottata dal Nazionale. Secondo la Commissione le attuali sfide congiunturali e crisi internazionali non permettono di aumentare tale tributo, poiché un rincaro causerebbe costi aggiuntivi per il settore dei trasporti e delle spedizioni, mettendo a rischio il futuro dell'intero comparto.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

di nuovo una buona giornata a voi. Che cosa ci resta da fare nella prossima ora? Allora, avremo un bellissimo Never Ending Music, però non vorrei veramente assolutamente anticipare niente. Sto parlando di un gruppo storico che ci porterà in questo caso agli anni 80. Ma sai che ve lo dico invece? O non ve lo dico? Sì, ve lo dico. Il nostro Never Ending Music tra una decina di minuti con Siouxsie and the Banshees. Chissà, sa. E per gli altri sta

sia David Guetta. Awake Tonight. Mi viene da ridere perché non è poi chissà quale sorpresa, no? Dici, ti annuncio già quale

così, piuttosto che quando invece devo aspettare un regalo. Non so se mi spiego peggio, come diciamo spesso qui. Io solo così, devo dire tutto subito, non è che sono una spifferona, però è più forte di me. Allora, prima di ascoltarci Siouxsie and the Banshees, che saranno il nostro gruppo protagonista del Neverending Music, facciamo un pre-Neverending Music con i fiocchi, perché arrivano anche i Litfiba che ci riportano al 93. Siamo nel dicembre del 92 quando esce il brano come anticipazione di Terremoto, che arriverà pochi mesi dopo e diventerà uno dei dischi più forti della loro storia, un disco duro, diretto, figlio di un periodo in cui anche fuori dalla musica tutto stava cambiando. I Litfiba qui sono già lontani dalla new wave degli inizi, negli anni 90 hanno virato verso un rock più fisico, più muscolare, senza perdere la loro identità. Maudit, che in francese significa maledetto, se non sbaglio, è quasi una dichiarazione. Pelù canta "Je suis maudit", io sono maledetto, ma è un maledetto che diventa simbolo di rottura. Dentro il testo c'è una vera e propria denuncia: mafia, corruzione, politica, media. L'idea è quella di svelare, di raccontare tutto e di creare un cortocircuito del sistema.

brano che porta dentro la tensione di quegli anni, con quella miscela tipica dell'Itfiba tra rabbia, teatralità, visione, questa voce pazzesca di Piero Pelù. Sono felice che sia arrivata al momento giusto per chi si ritrova in colonna adesso a Rivera e aveva bisogno un po' di carica. Ci vuole un attimo di, come dire, tranquillità, e arriva Pennello, questa colombina, e poi subito dopo Neverland Music.

0: giornata di sole. Mariana Ferreira Froes, classe 2003, cantante brasiliana che ci ha fatto vivere ancora di più il caldo di questa primavera giornata estiva. Accendiamo ora le luci sul nostro palco d'onore che noi riserviamo a degli artisti ai quali vogliamo dedicare qualche parola in più. E devo dire che questo gruppo mi è arrivato così alla mente dopo un po' di tempo che non ci stavo pensando.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: E sono proprio felice di aver condiviso questa scelta poi in redazione questa mattina per dire sì, ma quale pezzo passiamo dei Siouxsie and the Banshees? Allora, vi porto nel pieno degli anni 80 e ho qualche storia da raccontare. Mentre il pop dominava le classifiche, c'era una band che lavorava su un'altra profondità. I Siouxsie and the Banshees, nati a Londra nel 1976 dalle radici del punk, pionieri del post-punk, influenzando artisti come i Cure, i Radiohead, nel 1985 pubblicano Cities in Dust, ed è questa la canzone che abbiamo scelto. Il primo singolo dell'album Tinderbox è un momento chiave, il loro suono si apre, diventa più accessibile, più vicino alla new wave e alla dimensione dance. E qui vale la pena, come vi dicevo, fermarci un attimo su un nome: Budgie, il batterista, per molti uno dei più importanti e influenti batteristi della scena alternativa. Me l'ha portato alla mente Polpettino mentre appunto questa mattina si ascoltava il pezzo, non tanto per la potenza ma per il modo di costruire il ritmo essenziale, tribale, sempre al servizio dell'atmosfera, un suono che poi ha contribuito a definire l'identità stessa dei Banshees. Cities in Dust scorre una storia antichissima, cioè nasce da una storia antichissima, quella di Pompei. Pensa te, Pompei, distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., una città cancellata in poche ore ma rimasta impressa nel tempo sotto la cenere. Allora, cosa c'entra? L'ispirazione di questo brano arriva direttamente da lì, pensa, da una visita di Siouxsie tra gli scavi davanti a quei corpi pietrificati che sembrano ancora raccontare l'ultimo istante di vita. E il risultato è uno dei contrasti più riusciti della loro carriera, una canzone che si può ballare ma che parla di fine, memoria e tempo che si ferma. È questo che rende ancora oggi i Siouxsie and the Banshees così importanti, la capacità di trasformare l'oscurità in qualcosa che continua a suonare, a muoversi e in fondo a vivere.

0: la batteria, mamma mia, tutto. Siouxsie and the Banshees, Cities in Dust, il nostro momento never ending music.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Ma niente, ho sballonzolato.

0: bellissima musica svizzera che non manca mai all'interno delle nostre playlist e ne andiamo molto orgogliosi. Anna Rossinelli, Somebody Like You, sosteniamo i nostri artisti ogni volta che possiamo, in tutti i modi. Ci proiettiamo ora sul nostro divano delle meraviglie. Alcuni sentiranno già la voglia di stare fuori, altri invece mantengono le loro belle o brutte abitudini.
1: Chip Chip Television.
0: Belli tranquilli a guardare la televisione. Allora è venerdì e alle 20:40 è tempo di patti chiari sulla 1. Si parte da un tema molto concreto, le cure a domicilio. Dal 1 aprile una parte dei costi passa direttamente ai pazienti, 50 centesimi ogni 5 minuti di assistenza fino a un massimo di 15 franchi al giorno. Sulla carta può sembrare una cifra contenuta, ma nella realtà cambia molto da persona a persona. C'è chi riesce ancora a sostenerla e chi invece si trova davanti a costi anche di centinaia di franchi al mese. Il punto è chiaro: chi paga oggi l'aumento delle cure legate a una popolazione sempre più anziana? Le risposte sono tante, queste sono un po' le argomentazioni, i dibattiti che girano in queste settimane, quindi un'occasione ancora di più per seguire patti chiari oggi alle 20:40. Non soltanto, c'è un secondo tema, il Made in Italy, garanzia di qualità almeno in teoria. Non aggiungiamo nient'altro dal nostro divano, oggi ci mettiamo comodi e seguiamo patti chiari. 20:40 dove? Sulla 1.

0: Gaia, bossa nostra, vorrei preannunciare una cosa carina, un bel momento.
1: Aspetta, aspetta.
0: No?
1: Aspetta.
0: Dopo?
1: No, aspetta.
0: Posso dirlo dopo?
1: Allora aspetta.
0: Va bene, allora
1: aspetta.
0: Un brano e poi lo dico dopo.

Stato. Attenzione, prendetelo e segnatelo subito su un'agenda, su insomma tutto quello che vi occorre per tenere a mente le cose. Mercoledì 3 giugno LAC Lugano, comincia a scrivere quello, perché succede qualcosa di speciale, uno showcase dal vivo con Jack Savoretti per presentare il nuovo album We Will Always Be The Way We Were. Un incontro ravvicinato dentro le sue canzoni, dentro la sua storia, e lo potrete seguire anche in diretta poi su Rete 3 dalle 20:40, ma per viverlo davvero lì, dal vivo, i posti sono pochissimi. Allora ve lo dico adesso con tanto anticipo, perché non il prossimo lunedì, ma il prossimo ancora, il 1 giugno, ve lo dico già e voi vi direte, ma sei fuori? Vabbè, cominciate ad annotarvelo, il 1 giugno alle 16:50, vi dico pure l'orario, qui a Chip Chip regaleremo gli inviti. Non è domani, c'è ancora qualche giorno, ma proprio per questo iniziate a mettervelo in agenda, perché andranno via in un attimo. Io so che Jack Savoretti è molto amato, quindi avrò 2 inviti a testa, e se vorrete provarci, insomma, dovrete essere molto pronti, molto preparati. Poi magari ci avevate in testa di andare a vedere Jack Savoretti, ma però costa via di seguito. Sappiate che il 1 giugno qui a Chip Chip ci sarà questo bel momento regaliamo.

d'ospitalità. Io benissimo, sono sempre felice di avere nel nido degli amici. Anzi, è il mio momento di gioia. E allora, nel nido di Rete 3 arriva.

Like è il nome di un produttore di Los Angeles che da circa metà anni 2000 regala un suono molto interessante che fonde sonorità jazz a quelle più tradizionali hip hop della costa ovest. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato principalmente con il suo gruppo Pac Div, ma la vera svolta per lui arriva nel 2012 grazie alla produzione della super traccia intitolata Sing About Me, contenuta nel classico Good Kid, Mad City di Kendrick Lamar. L'enorme e giustificato successo di quell'album gli ha aperto le porte a tante altre importanti collaborazioni con artisti come Anderson .Paak e Joey Badass. In aggiunta alle produzioni, Like fa il suo lavoro anche al microfono, caratteristica che gli ha permesso nel 2016 di iniziare un percorso solista che non si limitasse alle sole produzioni. Nelle ultime settimane è arrivato il suo nuovo album intitolato Today Sounds Good, un titolo che subito dal primo ascolto possiamo considerare azzeccato. L'album propone un suono decisamente orecchiabile con arrangiamenti pesantemente ispirati al jazz. Suona tutto molto accomodante con una certa classe. La grande ricerca dei suoni e l'accuratezza nell'assemblarli sono evidenti. Per farla breve, questa roba non ha nulla da invidiare a quella proposta da tanti altri nomi molto più acclamati. Per dare un tocco in più al progetto, l'artista si è fatto dare una mano per quanto riguarda la parte delle liriche. Le scelte delle collaborazioni come quelle di Blue, Fonte e Terrace Martin portano un importante contributo a tutto il progetto senza oscurare troppo l'artista principale. Today Sounds Good è un album in linea con la storia dell'artista che resta ancorato alla scena di Los Angeles ma con tante ispirazioni esterne. È un album che accompagna la giornata, che viene messo in repeat senza neanche rendersene conto. E nonostante non ci sia quella traccia che si distingue in modo particolare dal resto, tendenzialmente rimane tutto su un livello molto alto, assolutamente piacevole.

0: è stato uno solo, se non sbaglio, ma enorme, Strange World del 1996, un pezzo che in Europa è diventato un tormentone gigantesco, arrivando poi ai vertici delle radio, vendendo milioni di copie, proprio un classico caso da una hit e via.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Per appagare la curiosità del nostro uccellino curioso, che richiede soltanto una cosa, in fondo è una mascotte, potrebbe anche chiedere di più, ma lui vuole soltanto sapere una storia al giorno che ci porti nel fantastico mondo della natura. Adoro i documentari e soprattutto mi mettono tanta pace, la voce di solito scelta appunto per narrare le storie che ci portano negli oceani, sulla terra o nel cielo. Nel boschetto della mia fantasia oggi non c'è un bosco, ma acqua calda, un po' fangosa, con fiumi che incontrano il mare. Perché l'animale di oggi è una vera sorpresa. Si chiama orcella asiatica ed è un delfino. Uno però un po' diverso dal solito, magari già lo conoscete. Immaginate insomma un delfino senza il classico becco, ha una testa rotondissima, quasi come una palla, e un'espressione un po' così, sempre un po' sorridente. Vive nel sud-est asiatico, in posti come il Mekong o il Gange, ma anche vicino alle coste, ed è uno dei pochi delfini che si trova a suo agio sia nel mare che nei fiumi, e già questo lo rende speciale. Ma non è finita, l'orcella asiatica è un nuotatore tranquillo, non fa grandi salti acrobatici come i delfini. Quando emerge dall'acqua lo fa lentamente, rotolando un po' su se stessa, come se volesse salutare, però tutto con molta calma. E a volte sputa piccoli getti d'acqua. Un comportamento curioso che sembra usare per radunare i pesci quando caccia, insomma, perché sì, è un carnivoro, mangia pesci, crostacei, calamari, insomma tutto quello che trova in quelle acque un po' mescolate tra dolce e salato, un po' come quando ti viene fame e mangeresti tutto quello che ti capita. Vive in gruppetti piccoli di pochi individui, un po' come famiglie galleggianti che si spostano insieme. E c'è un'ultima cosa da sapere: questa creatura così dolce e pucciosa è purtroppo anche fragile, in natura è sempre più rara, soprattutto per colpa dell'inquinamento dalle reti di pesca. E allora oggi la teniamo qui nel nostro boschetto, tra gli animali da conoscere e anche da proteggere.
2: Ciao micione!
3: Ciao uccellino!

giovedì per molti sarà un giorno di festa, un giorno di libero, mega ponte da trascorrere, magari a fare dei bei picnic, e se vorrete io ci sarò a tenervi compagnia, saremo insieme, però un orario diverso rispetto all'abitudine. Infatti ci sarò dalle 9 a mezzogiorno, tra pochissimo, i nostri cialtroni. Io vi saluto, vi auguro un ottimo fine settimana. Ciao!

0: testo l'hai scritto tu, Herbert, vero?
1: È una canzone che riguarda il mio amore per colei che è dall'altra parte del corridoio, non corrisposto.
0: La ragazza della redazione è
1: più di una persona mi ha detto che ci sente.
0: Sì,
1: quando è con se me l'hanno detto,
0: e fa
1: più
0: finta
1: di
0: niente.
1: E lei
0: continua.
1: Secondo me lei ha sentito, ma non
0: sai già come si chiama?
1: No,
0: non te l'hanno detta.
1: Ma non
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Si rischia lo stalking a sapere il nome. Sì.
1: No, però già mi sento in imbarazzo quando
0: dai,
1: passo.
0: È il momento. È venerdì, poi c'è in mezzo il weekend, quindi è il momento della dichiarazione.
1: Allora, senti, anche oggi sono passato per stampare dei fogli che non dovevo stampare vicino a te.
0: Infatti, tutti bianchi sono tutti usciti e li hai rimessi.
1: Li ho rimessi nella stampante. Tu eri di spalle e io ti ho gettato uno sguardo profondo che tu non hai visto.
0: Amica della redazione.
1: Attenzione, fino a stasera in tutto il paese chip chip con piccoli cumuli pomeridiani sull'altopiano e poi domani in tutta la Svizzera chip chop perché è molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di qualche chip chip sui rilievi, ma le temperature sono molto alte, tra 15 e 29 gradi e a nord 11 e 28.
0: Invece sulla 2 per la viabilità chip chip prima del portale nord del Gottardo, 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti tra Vassen e Göschenen in direzione chip chip. Al portale sud le code sono invece di 2 chilometri e le attese di 20 minuti a partire da Quinto, che 20 minuti è il momento forte di We Are The Champions,
1: i primi 20 minuti.
0: Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione del chip chip. Sempre sulla 2 la circolazione è fortemente rallentata a tratti in colonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Nei Grigioni si sono formate delle colonne con attese di 30 minuti sull'A13 tra Coira Nord e Bonaduz.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17 nelle prossime ore potrebbe essere comunicata ufficialmente l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in corso. A darne notizia diversi media arabi, stando ai quali un annuncio in tal senso è atteso a breve. L'accordo mediato dal Pakistan, secondo le iscrizioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione dello stretto di Hormuz in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Sono una cinquantina gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la missione navale umanitaria diretta a Gaza e bloccata dall'esercito israeliano, ricoverati in ospedale a Istanbul a causa dei traumi subiti durante la detenzione in Israele. Ne danno notizia alcuni esponenti del gruppo, espulsi nelle scorse ore da Tel Aviv e rientrati con alcuni voli charter messi a disposizione dalla Turchia. Intanto cresce la pressione sul governo israeliano. In una dichiarazione congiunta, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv, tra l'altro, la fine sia dell'espansione degli insediamenti sia delle violenze dei coloni nei territori palestinesi, oltre a un'indagine sull'agire delle forze israeliane. E infine, per la cronaca regionale, ancora nessuna traccia delle due persone che questa mattina, poco dopo le 10, a volto coperto, hanno tentato di mettere a segno una rapina in un negozio a Lamone. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei due in sella ad una motocicletta.

0: Sisse Finan.
1: Sisse Finan.
0: You seem
1: fermo, dammi la penna.
0: È questa.
1: Sisse Finan.
0: No, no.
1: Come si lancia? Lancia, bravo. Ecco,
0: prendi. Va,
1: perfetto. Aia, no, è caduto.
0: Ecco, me l'hai rotta.
1: No, no, non si è rotta.
0: E adesso mi hai fatto perdere la frase.
1: No, since you fine.
0: Since you fine. Allora,
1: since, S-I-N-S.
0: You fine.
1: You, è I-U.
0: I-U, sì.
1: Fainen.
0: Fainen.
1: Quindi F-A-I-N-E-N.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Prova a rifare.
0: Since you fine, she rewrote.

0: Scooby-Doo, Scooby, scritto S-C-U-B con le Y.
1: Sì,
0: è grande.
1: Vai avanti, adesso non finisco qua.
0: Vai.
1: Mams,

0: sai.
1: Ho paura del testo, però.
0: I say you kind, you want second kind and boom.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Devi dare la penna.
1: Allora è vero. È bella, mi piace.
0: Mi piace.
1: No, ma no. Eccola qua.
0: Si interessa.
1: Non c'è più bello il corso di inglese, ragazzi.
0: Yes.
1: Siamo o non siamo un servizio pubblico?
0: I'm a stream wide public service.
1: Bravo, bravo, così si fa.
0: Grazie.
1: Così c'è il club dei cialtroni in inglese?
0: The club dei cialtroni.
2: Dei cialtroni.
3: Eccoci qua. Le cialtrone scuole qua, le cialtrone scuole qua. Quando qua e là, le cialtrone scuole.
1: Il venerdì. Il venerdì che porta tanti a un weekend lungo, un giorno in più, perché poi lunedì sarà festa per qualcuno, non per
0: sì.
1: tutti.
0: No,
1: la Pentecoste, la Pentecoste.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, è così.
1: Avevo modo di comunque portare nelle vostre automobili o nelle vostre case il club dei cialtroni in versione ridotta. Ci saremo lo stesso tra le 17 e le 19. Detto questo, oggi grande giornata, perché essendo venerdì torna il grande Babumba.

0: Herbert,
1: sì?
0: Ci contestano che nell'inglese, nel testo inglese che hai scritto prima,
1: cosa ho fatto?
0: A un certo punto sei andato sul tedesco.
1: Perché c'è un punto che è in tedesco.
0: Ah!
1: E non mi hai fatto andare avanti. Arriva il russo, che so che ti piace.
0: No, non è che non mi piace, è che mi preoccupo poi degli effetti.
1: È una delle cose che mi fa più ridere.
0: Diplomatici.
1: Ha una paura.
0: Sì, è vero.
1: Ma anche quando faccio il swahili hai paura.
0: Sì,
1: hai paura anche lì.
0: Perché l'incidente diplomatico è dietro l'angolo ogni volta, no?
1: Io cioè, che uno bussa, peggio, arriva alla porta e dice: signora, cosa hai detto in quella canzone, signore?
0: Appunto. Maestro, paura, dica qualcosa anche lei, la prego.
1: Cosa vuoi che dica?
0: Gli dica qualcosa.
1: Ma cosa devo dire? Avanti, si mette al piano, forza! I nuovi assunti, salta Verdi dopo aver partecipato a Eurovision. Ferdinando Baciachiappe lo ha scelto in capo in persona.
0: Che tristezza.
1: Davide Zampironi alla lotta alle zanzare. Dario Arrugginito, cugino di Dario Ferro. Alex Spustabile.
0: Cos'è? Chi è?
1: Che cos'è? Ah, scusate. Alex Sputabile, ai fegati discutibili.
0: Poverino.
1: Tiziana Valgo agli alluci.

0: colgo l'occasione per avvisare, questo è un messaggio da Via Swiss principalmente che io vi leggo,
1: sì,
0: che sulla 2 prima del portale nord del Gottardo, del San Gottardo, ci sono tuttora 3 km di colonna con attese di 30 minuti tra Bassel e Göschen in direzione sud. Portale sud c'è 1 km verso nord a partire da Quinto, c'è casino anche sulla cantonale da Lamone a Vezia, tra Gravesano e Serocca d'Agno su più tratti, tra Agno e Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto, a Lugano, all'incrocio delle 5 vie al tunnel di Besso, insomma sapete che Lugano è un po' incasinata da qualche tempo a questa parte. E poi anche vedo sempre sulla 2 circolazione fortemente rallentata a tratti e incolonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, quindi già da Bellinzona, ragazzi, oggi è venerdì, sapete che ci vuole un momento di relax, un momento di mentalismo e di meditazione, quindi facciamo un respiro tutti insieme.
2: Aprite la finestra e prendete la prima boccata d'aria che trovate lì. Chiudete la finestra. Fissate vicino al muro la cosa che trovate più affascinante. Domani, domani l'ariete, così. Il capricorno, così. L'acquario, così. Rilassate ogni piccolo muscolo del vostro corpo, lo splenio. Massaggiate con la mano destra in modo circolare il diaframma. Che suono fa il vostro diaframma? Domani per lo scorpione sarà una giornata caratterizzata da questo. Che suono ha avuto la vostra settimana per la quale volete liberare la parte del vostro cervello più antica?
3: We are the champions.
2: Ridete, ridete per liberare le tensioni negative. No, ancora un pochino. No, fuori tutta l'aria che avete nel cervello. Sentite il caldo che si dipana sopra di voi. Voi fissate un puntino, sommatelo al vostro colore preferito e dedicatelo alla persona che vi alleggerisce. Andate fino in fondo. Scalzatevi. Toglietevi le antinfortunistiche. Via il calzino, fa caldo. Che colore ha il vostro piede? Ripetiamo insieme il mantra che vi libererà da ogni tensione. Nagalli. Nagalli. Nagalli. Velocemente, Nagalli. Nagalli, Nagalli, Nagalli. Più rapidamente, Nagalli, Nagalli, velocemente, Nagalli, Nagalli, velocemente, Nagalli. Grazie.

0: bravo.
1: Bella,
0: ah, bellissima.
1: Bella.
0: I brividi, guarda.
1: Li hai avuti?
0: Sì, ma perché il testo mi ha colpito.
1: Io ti capisco.
0: Bravo, bravo.
1: Allora,
0: bravo.
1: Oggi è venerdì, rimani al piano, maestro, perché oggi è venerdì, torna la rubrica Scuse impossibili da sostenere quando hai tradito. Mm. È una rubrica che facciamo spesso il venerdì, sono proprio quelle scuse che non reggono quando lei ne dice una talmente grossa che lei o lui ti dice "Vai".
0: Sì, no, quelle incredibili.
1: Quelle incredibili, però prima hai una sigla, ne puoi anticipare
0: sì.
1: qualcuna?
0: Sì. Un po' di scuse.
1: Dai,
0: allora
1: fammi
0: partiamo
1: sentire.
0: Col presupposto che fa così. E l'altra.

0: e mi ha chiesto dov'ero.
1: Giusto, giusto.
0: Dov'ero stato?
1: Dov'eri stato?
0: Ero stato dall'altra.
1: E non devi dirglielo.
0: E gli ho detto da Mario.
1: Hai detto da Mario.
0: A spostare un armadio. Poi tornando a casa.
1: Cos'è successo?
0: Ho trovato un gatto.
1: Sì, Gustavo.
0: L'ho portato al gattile.
1: Pure.
0: Ho trovato anche un cane.
1: Sì, può.
0: Che mi

0: profumo di donna. Perché lo usa Mario?
1: Sì.
0: Grande Mario.
1: Grandissimo Mario. Il senso è questo: scuse e storie insostenibili per andare a giustificare un qualcosa che non... Ti leggo alcune scuse che ho qui e che mi sembrano facciano al caso nostro. Beh, io e lui lavoriamo insieme. Ho voluto provarne uno che faceva un lavoro diverso.
0: Non è una scusa, la realtà, o no?
1: Sì.
0: Ma mai lavorare insieme?
1: Guarda, scusami, le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu.
0: Questo è bello.
1: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto con un altro.
0: Beh, è una prova, è un test.
1: Era il mio compleanno e desideravo davvero fare questa cosa. Giusto.
0: Metti un quarantesimo, un trentesimo, un quarantesimo,
1: Ti leggo l'ultima che secondo me è fantastica.
0: Sentiamo.
1: Ho pensato a te tutto il tempo.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

Vi ascoltiamo dalla Thailandia, cialtroni. In thailandese cialtrone si dice Puagmelai. Puagmelai,

0: Jappy Ranks era I See You.
1: È il momento di vincere, è il momento di giocare con i cialtroni. Come si fa? Si fa con un vocale, fatelo voi che non l'avete mai fatto. Per vincere la mutanda con scritto non c'è più bello, magari volete fare il bagno al lago un giorno che non avete il costume, tirate fuori, via, vi levate tutto, avete
0: mutanda bianca con la scritta protegge i vostri gioielli,
1: sì, con scritto non c'è, è la canottiera copre, sì, le irregolarità, sì, c'è scritto non c'è più bello, è una bellissima canottiera. E il calzino lo togliete, lo appallottolate nella scarpa, non si vede, è bellissimo, un'immagine romantica.
0: Perché devi...
1: il calzino appallottolato, umido, messo dentro,
0: perché hai fatto schick e schack nel cassarate,
1: siete lì, insomma. Per vincere questo, oggi è venerdì, si gioca al grande babumba, che significa che con un vocale, e fatelo, vi trasformate in quello che il babumba vi dirà.
0: Dovete mandare un audio allo 079 873 8073.
1: Ebbene, oggi aspetto che voi vi trasformiate nella maglietta di Tullio De Piscopo dopo che ha tagliato il prato.

mio.

0: Bravo! Devo segnarmele tutte,
1: ma è difficile avere un pezzo Word questo.
0: Sì.
1: Vi dovevate trasformare per vincere il completo cialtrone nella maglia di Tullio d'Episcopo che ha tagliato il prato. Sentiamo i vostri vocali.
2: Adipi, e fattela una doccia ogni tanto, vabbè che so di cotone, ma non è che posso assorbire tutto io.
1: È la maglietta che parla, che parla, bella. C'è la trasfigurazione poetica, bravo, bravo. Secca, facile.
0: Ha lavorato tanto.
1: Sentiamo.
3: Oh, Tullio, ma davvero mi vuoi abbandonare qua?
0: No.
1: Ha tolto.
3: Sono solo un po' sudato. Vabbè, non taglierò mai più il prato con te.
0: Bravo.
1: Ciao, bello, a Tullio. C'è della sceneggiatura.
0: Dovremmo fare un promo per non abbandonare la maglietta dopo il taglio dell'erba.
1: Tanto, se ti interessa, è arrivato un altro messaggio che dice: bravo, veramente fenomenale come.
0: Hai visto?
1: Te lo dico.
0: Cosa chiamo?
4: Scemrino.
0: Abbiamo visto.
1: È lui! Sergio Bravo!

0: ogni volta
1: Dua Lamo.
0: Lo so, ti viene
1: Dua Lamo.
0: Ogni volta che parli di Dua Lipa o senti una sua canzone ti viene l'extra sistole, lo vedo da qua, perché il petto
1: è il motivo per cui abbiamo chiamato Dua il nostro gatto. Tra l'altro, domanda, io non la vedo da un po'.
0: Beh, Dua è

0: Radicals con You Get What You Give erano famosi anche per l'altra canzone che era...
1: Non l'abbiamo fatta!
0: Non l'avete fatta?
1: No!
0: Ma tu, Greg, che hai scritto un sacco di canzoni, perché non l'hai fatta la canzone?
1: Perché non mi usciva!
0: Ma come non ti usciva? Questa era bella, perché...
1: Ma ne ho fatta una!
0: Non me l'aspettavo!
2: Adesso, no, proprio, adesso!
0: Perché?
2: Perché volevo dire una cosa... Pronto?
3: Pronto?
2: Pipina.
3: Che cosa dovevi dire? Delle parole dolci?
2: No, basta, perché settimana scorsa è successo proprio di venerdì, una settimana oggi.
3: Ricordo.
2: Un putiferio.
3: Sì, è vero.
2: No.
3: Che ho dichiarato.
2: Chiudiamo il disco.
3: Tutte quelle cose.
2: No, chiudiamola.
3: È meglio, perché sennò io andavo avanti ancora. Altre gente, insomma, ha consumato l'amore con
2: finiamola.
3: Me. Finiamola. Lì alla radio.
2: Finiamola. Tutta la radio.
3: Ma va bene, va bene.
2: Finiamola.
3: Un giorno.
2: No, un giorno no.
3: Me ne canterò altre 4.
2: Poi sono finito in mezzo pure io.
3: Certo, abbiamo consumato dell'amore con veemenza.
2: Ma cosa abbiamo consumato?
3: L'amore, me lo ricordo.
2: Io volevo parlare di questi radar che sono stati danneggiati. 40. Un 52enne è finito davanti alla giustizia zurighese. La...
3: Non si può,
2: è un atto vandalico. Cioè, tu non è che puoi prendere a calci, distruggere o svernicia.
3: Non puoi andare con lo spray nero e verniciare la finestrella del radar.
2: No.
3: Non si fa.
2: Non si fa.
3: Amalio, non si fa.
2: No, non si fa. Amalio.
3: Amalio.
2: Che Amalio?
3: È mio cugino.
2: Amalio,
3: sì. Sì, l'hanno arrestato.

0: volte è stato lui e si era arrabbiata che
1: siete una bella famiglia.
0: La 25esima multa, gli sono girate le panne e ha preso lo spray qui in carrozzeria.
1: Il linguaggio, eh?
0: Vabbè, scusi,
1: gli sono girate, cioè,
0: E ha cominciato a sverniciare le cose e poi l'hanno preso naturalmente.
1: Non si fa.
0: Noi abbiamo i nostri radar.
1: Come i vostri radar?
0: Io e Antonio abbiamo i radar.
1: Ma li mettete in giro?
0: Certo, li mettiamo in giro, ma non per la velocità.
1: No.
0: Noi li mettiamo in giro per prendere le foto di quelli che vanno in giro con quelle che non sono né le mogli né i mariti.
1: E li ricattate?
0: Certo, poi a un certo punto quando abbiamo le fotografie andiamo a chiedere dei favori.
1: Certo.
0: E chiediamo che ne
1: e
0: so.
1: E li beccate?
0: Certo.
1: Tanti.
0: L'appalto per lo scavo al tunnel di base. Ce l'abbiamo noi,
1: sì,
0: l'abbiamo
1: certo.
0: Preso così. A un certo punto.
1: Bravi.
0: Abbiamo fatto vedere le foto, ci è andato a noi l'appalto. Le agevolazioni fiscali,
1: sì.
0: Praticamente non paghiamo le tasse.
1: Addirittura. Non pagate le tasse.
0: Certamente, così che funziona. Basta facciamo la fotografia, dici no, voi non pagate niente, andate a pagare quest'anno.
1: Andate, non rida.
0: Ma lo sto ridendo.
1: No.
0: Import export di ogni genere senza il controllo doganale. Arriva la dogana, c'è della foto.
1: Tutti i pacchi tutti, che arrivano.
0: Beh, noi abbiamo le foto.
1: Ma poi la roba vostra da dove arriva? Ha sentito, da dove arriva la roba vostra?
0: La roba nostra, insomma, non si può dire da dove arriva. Antonio, dammi una mano.
2: Beh, ti cambia la vita, è facile la vita, ma con una foto vai e fai vedere. Non sai quanti favori. Sai quanti favori ancora dobbiamo andare a recuperare? Un sacco.
1: Ma voi li mettete solo nel Canton Vaud o anche?
2: No, ovunque.
1: Anche
2: in Ticino è normale, ma sai quante fotografie abbiamo fatto fuori dalla radio? Al parcheggio, un sacco di foto abbiamo fatte. E tutti a un certo punto arrivano direttamente a casa nostra.
1: Esatto, perché non arrivano a casa dell'interessato.
2: No.
1: Voi lo chiamate.
2: Sì, poi facciamo della foto, mandiamo la foto e poi direttamente si fanno tutto il viaggio fino a Lossanna. Ci bussano, dice, ho portato una cosa per voi.
1: E chi dovete contattare?
2: Ancora? Adesso no, ci stanno contattando loro, senza fare i nomi, ma ci portano gli amari per fare lo spruz. Lo spruz è il tipico aperitivo qui a Lossanna. Lo spruz è fatto
1: spruz.
2: Con l'amaro.
1: Che schifo.
2: Con l'amaro monte di Lossanna.
1: Sì.
2: L'amaro del capro e ci butti dentro una bottiglia di come si chiama di sbumante
1: lo sbumante
2: ma lo spruzzo viene a vedere che è buono.

0: bravo.
1: Hai fatto
0: difficile.
1: Una roba. No, ma chi c'è?
2: Chi è?
1: Grande, grande attenzione. Ci viene a trovare per la prima volta, forse l'unica.
2: Ma chi? Chi?
1: Rodolfo, Rodolfo di Rodolfo in Sutipica.
3: Ciao.
1: Ciao Rodolfo, come stai?
3: Bene, grido, ciao.
1: Cosa ti è successo? Hai perso anche l'accento spagnolo che avevi fino a qualche tempo fa.
3: Hola, chica, che
1: Nicola. Molto bene.
3: Tutto bene dalle parti della Svizzera?
1: Sì, grazie. Ci canteresti la sigla di The Children of the Day?
3: Oh, certamente.
1: Gracias.
3: De chi altro?

0: è una canzone da trenino, secondo
1: te? È la canzone da trenino. Anche, oppure anche, si fa un trim zin con le gambe, avanti e indietro. A
0: chissà se al San Velle lì a Malvaglia Joss inizierà a fare un
1: lui
0: trenino.
1: Lui lo fa
0: sera.
1: Sempre a gambe nude con le sue scarpe classiche.
0: O lo zoccolo da olandese.
1: Lui
0: no?
1: ha sempre solo un paio di scarpe tutto l'anno e fa il famoso trenino.
0: E infatti.
2: Che due asini siete. Ciao adorati Griso e Herbert.
0: Ciao,
2: buonasera
0: Joss.
2: Da ciao. Malvaglia.
0: Ciao, capo.
2: Dove sono appena giunto a dorso di Birkenstock. Sì, perché quest'anno per la prima volta in 5 anni che io mi ricordi non danno neanche una goccia d'acqua, prima cosa. E io lo dico perché non sono scaramantico. Non tutti qua che dicono no, non dirlo che poi viene. No, farà bello tutto il weekend.
0: Ottimo.
2: E quindi si parte già bene.
0: Ottimo.
2: Poi a proposito di collegiala di Rodolfo, io stavo camminando in zona backstage e chi incontro Giorgia Blotti di Spam Malvagliese Vera. Cosa fai? Sei già con le concerti, Giorgia?
3: No, ma Joss, Buscia, guarda che presentiamo assieme.
2: Era una gag, ragazzi. Presenteremo assieme io e Giorgia Blotti di Spam questa edizione 2026 del Sun Valley Festival. Giorgia, tu sei forse mezza generazione younger than me, come dicono a Berlino. Raccontami due o tre highlights, due o tre artisti interessanti da seguire per l'edizione del Sun Valley di quest'anno.
3: Allora, questa sera ci sarà Andrea Cerrato, che io conosco personalmente grazie a TikTok, una canzone carinissima su Harry Potter, quindi appunto quelli della mia generazione li ha presi tutti. Poi ci sono anche gli Sgaffi e tanti altri.
2: Ci sono gli Sgaffi, certo, ci sono anche i Rumatera, aggiungo io, una band punk rock clamorosamente potente che viene dal Veneto, se non sbaglio, e che anni fa collaborò con Radio DJ, con il trio Medusa, forse mi sbaglio ma poi mi correggeranno Griso e Herbert se sarà il caso. Intanto noi siamo anche con Michelle, che fa parte del comitato d'organizzazione da ormai 47 anni, no esagero Michelle.
4: Mi esageri, ma diciamo che faccio un po' parte dell'inventario.
2: Ecco, Michelle, raccontaci tu qualcosa di questa edizione del Sun Valley. Voi siete sempre particolarmente duttili quando si tratta di preparare la zona proprio dove c'è il palco, dove c'è la zona ristoro, dove c'è la tendina coperta, dove c'è la tendina VIP. Avete sempre grande fantasia, riuscite sempre a creare una cornice spettacolosa. Quest'anno avete cambiato ancora? Come?
4: Ma sì, diciamo che ogni anno cerchiamo di reinventarci, di ridisporre le cose. Quest'anno abbiamo girato il palco guarda verso Malvaglia, quindi quando gli artisti suoneranno guarderanno direttamente verso la montagna con il cielo blu che quest'anno, come hai detto tu, ci accompagnerà per 3 giorni. E niente, abbiamo un responsabile delle strutture molto attento al dettaglio e alle decorazioni. Infatti se venite qui è un vero e proprio villaggio magico. Abbiamo dei gufi sul palco, abbiamo dei funghi, abbiamo gli elefanti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
2: E certo, poi chi c'è già stato al Sun Valley lo sa, si respira una vera magia da festival. Poi c'è anche una grande area camping dove si faranno i pre-festival con DJ Yell e tanti altri. Poi Michelle, qual è la proposta invece sul giorno? Ricordiamo brevemente anche cosa si può fare domani con la famiglia.
4: Sul giorno, insomma, il festival non dorme mai. Domani abbiamo la giornata Bimbi in Festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Per gli amanti dei motorini abbiamo la classica motorinata, il giro che va per tutta la Val di Blegno. E poi avremo anche i voli panoramici in elicottero in partenza qui sempre dal campo al boschetto.
2: Ok, quindi l'invito è quello di raggiungerci a Malvaglia, ma venite davvero perché ne vale la pena, è bel tempo, lo abbiamo detto, non ci sono scuse. Il direttore artistico Elia Bazzi ha fatto magie anche quest'anno, perché quest'anno siamo passati da avere 2 palchi ad avere concentrare tutto su un palco, ma ce n'è per tutti i gusti, perché si va dal punk rock, l'abbiamo citato poco fa, alcune cover band, cantautori e anche musica tamarra, musica di DJ che picchiano duro, picchiano secco, come ragazzi cari Cialtroni. Non so se vi ricordate Molella qualche anno fa.
1: Molella.
0: Abbiamo già pronto la sua canzone, volevo dirtelo.
2: No, fantastico.
0: Ottimo, allora.
2: E quindi
0: A che ora inizia il tutto? A che ora inizia il tutto?
2: Il tutto inizia alle 21, quindi da questa sera alle 21 ufficialmente inizia il San Ballet Festival, anche se c'è già pre-festival, come detto, in zona camping con DJL, quindi per chi volesse già insomma iniziare l'aperitivo in musica è possibile farlo. Arrivate, fino a domenica c'è davvero per tutti i gusti, la valle più bella della zona di Blegno è questa qua secondo me, Michelle.
4: In tutta la Svizzera.
2: Lo sapevo. Dai, vi aspettiamo, Cialtroni.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.

0: I Dalton.
1: No, hai sbagliato.
0: Ma sì, i Dalton sono quelli che correggono i colori. Cosa c'entra?
1: Capito.
0: È venerdì, Club dei Cialtroni. Se pensi di essere sfortunato, se pensi che accadono tutte a te, non è vero. Smettila di lamentarti.
1: Fatti delle domande.
0: No, non è vero. Smettila di lamentarti. C'è qualcuno che ha subito di peggio. Maestro, sigla rubrica.
1: C'è qualcosa.
0: Sì.
1: Che non va.
0: No, che non va.
1: Nella tua vita.
0: Così.
1: Una sfiga,
0: sì,
1: dopo l'altra,
0: sì,
1: a calamita. C'è chi dice ba, c'è chi dice ma.
0: Sì.
1: È solo maggio. C'è chi dice
0: oh,
1: c'è chi dice c'è anche di peggio.
0: Vi leggo tre fatti accaduti reali a dimostrazione che voi siete fortunati. Primo, ho rinunciato alla realizzazione professionale per amore e ora mio marito mi ha lasciata.
1: Per un'altra, più,
0: vedi,
1: più giovane.
0: È una, più lei 57, più giovane.
1: Sì.
0: La mia compagna incinta è incinta, ero felice, ma il bambino non era mio. Ma perché?
1: Dove li trovi? Perché devi dare anche le fonti.
0: No, no, sono vero, li prendo.
1: No, lo so, appunto.
0: Sono stata sua amante per 10 anni, finché ha lasciato la moglie per una terza donna.

0: Questa sera il mio consiglio televisivo si sposta sulla stagione 5 della serie Fargo con, attenzione, Dana Gonza.
1: Sì. Dana Gonza faceva gli yogurtini per il colesterolo. Dana Gonza, ti ricordi?
0: Certo,
1: non hai mai bevuto
0: male.
1: Dana Gonza tu.
0: Poi Dave Fotta e Sam Scully.
1: Non lo vuole nessuno.
0: No, è terribile.
1: Perché sì.
0: E poi Juno Tantino. Giuno Tantino.
1: Lo voglio conoscere.
0: Giuno Tantino. Non vi dico la trama di questo episodio, l'episodio 5, perché io me ne faccio sentire un pezzettino.
1: Amore.
2: Tesoro.
1: Finalmente.
2: Sì, qua,
1: sull'orlo di questo burrone.
2: No.
1: Dai, che chiamo io e te?
2: Ma no.
1: Dai, su, fatti dare un bacetto. Dai, fatti dare un bacetto. Ah, tesoro, quanto sei bello. Dai, sdraiati lì.
2: Qui?
1: Sì. Un po' più in là.
2: Qui?
1: Sì, un po' più in là.
2: Qui?
1: Un po' più in là?
2: Sì.
1: Sì, un po' di più?
2: Sì.
1: Ancora un po' più indietro?
2: Sì.
1: Ancora un po'?
2: Sì.
1: Ancora un po'?
2: Ah!

0: diventato più morbido Willy Peyote, meno arrabbiato.
1: Questa. Ce n'è una nell'album Brutta Bru che ne dice
0: perché non la metti in un'ora per voi?
1: Perché mi sono sbagliato. Volevo me.
0: Vi auguriamo un buon weekend e se siete a casa lunedì un buon prolungamento del weekend da Herbert Cioffi
1: e dai Griso.
0: Ciao ciao.
2: Stai bene? No amico, mai stato così lontano dallo

0: Rete 3, buonasera a tutti voi all'ascolto. Io sono Julie Meletta, insieme fino alle 21. E le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato con qualche piccolo cumulo sui rilievi, sull'altopiano tendenze al bise. Previsioni per domani: sabato in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise, al sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, al nord tra 11 e 28. E per quanto riguarda la situazione sulle nostre strade, sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 3 km di colonna con attese di 30 minuti tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata e a tratti incolonnata su più tratti tra Rivera e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla strada tra Sant'Antonino e Cadenazzo, sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e a Lugano dall'incrocio delle cinque vie al tunnel di Besso.
1: 3 News.
2: Nelle prossime ore potrebbe essere comunicata ufficialmente l'intesa raggiunta fra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in corso. A darne notizia a diversi media arabi, stando ai quali un annuncio in tal senso è atteso a breve. L'accordo, mediato dal Pakistan, secondo indiscrezioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione nello stretto di Hormuz, in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Epidemia di Ebola in Congo. Il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus ha riclassificato il livello di minaccia per il paese da alto a molto alto. Secondo gli ultimi dati, i casi sospetti sono quasi 750 e 177 sono i decessi presumibilmente collegati al virus. Ma Ghebreyesus ha dichiarato che l'epidemia è sicuramente molto più estesa. A livello regionale il grado di pericolo rimane alto, mentre rimane basso per il resto del mondo. Fine dall'interno, l'intelligence federale si riorganizza e dal 2027 avrà una struttura più snella. Ad annunciarlo è Serge Beauvau alla guida del SIC, ovvero il servizio delle attività informative della Confederazione, che ha rassicurato la ristrutturazione non avrà tagli di personale.
1: Rete 3 Sport.
3: David Beckham alla Lugano, buonasera da Patrick Locatelli. Non si tratta ovviamente dell'ex stella inglese, bensì di Beckham, David Castro Espinosa, esterno offensivo colombiano. Il classe 2003 di piede mancino ha firmato un contratto con i bianconeri fino alla 30 giugno 2029. Il 22enne arriva dalla formazione colombiana Millonarios, con la quale ha messo referto a cavallo tra il 2025 e il 2026, 13 reti, e diventa così il secondo acquisto dopo Derek Moncada. Per il calcio giocato inizia l'ultima giornata di Serie A con Fiorentina-Atalanta alle 20:45, 15 minuti più tardi in Francia si assegna la Coppa di fronte Lens e Nizza. I mondiali di hockey oggi non hanno da offrire la nazionale svizzera, ma sono 4 le partite distribuite tra Zurigo e Friburgo. Nel gruppo dei rossocrociati la Germania sta sconfiggendo l'Ungheria, nel girone della città romanda e la Canada in vantaggio contro la Slovenia. Questa sera alle 20:20 Finlandia, Gran Bretagna e Svezia, Italia. La 13ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Verbania è stata vinta da Bettiol. Il portoghese Eulalio, arrivato assieme al gruppone con oltre 12 minuti di ritardo, ha conservato la maglia rosa. A Rabat Jill Teichmann è stata eliminata in semifinale dalla croata Marcinko, che ha vinto in 2-7. La finale del Master di Ginevra opporrà invece l'argentino Navone, che si è sbarazzato in 2-7 di Rud, allo statunitense Tien, che in 3 ha sconfitto Bublik. Infine ricordo che alle 22:30 iniziano le qualifiche in Formula 1 per la sprint del Gran Premio del Canada.

0: È un bel casino, perlomeno sulle strade, tanto movimento, tanti rallentamenti.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Speriamo, che la situazione si sblocchi in fretta. Lo sappiamo, però, quando c'è di mezzo anche un giorno festivo e il fine settimana ed è venerdì, che già è in particolare un giorno soggetto al traffico. Speriamo, di darvi almeno un po' di sollievo con la nostra trasmissione. Giulia Meletta con voi fino alle 21 all'interno di Café Soiree. Anche questa sera avremo dei regali per voi, due biglietti da regalarvi per un concerto molto special e tanta buona musica. E allora cominciamo così: Elodie e Marrakech, Margarita.

vampiro, un nome che varrà la pena ricordare perché è una delle promesse della musica attuale. C'è chi già la paragona a Amy Winehouse, allora non lo so se a livello di carisma, di presenza si presti, non lo so perché non ho ancora visto video suoi dal vivo, ma sicuramente la voce ha qualche cosa da dire, qualche cosa di forte. 19:14 minuti, un saluto a voi che ci scrivete al nostro numero WhatsApp e non vi smentite mai, anche di venerdì, io vi immagino appunto o di ritorno verso casa oppure magari si va a cena da qualche parte, si comincia il fine settimana, anzi magari appunto state anche viaggiando verso sud, perché è lì che c'è il traffico. Anche Luca mi dice non ho sentito il traffico, c'è coda dopo Bellinzona verso Rivera. Allora, dopo Bellinzona io ho sentito che è un

bordello, ecco, per dirlo in termini tecnici. Da Bellinzona a Lugano ci sono diversi rallentamenti, bisogna pazientare. Ecco, infatti adesso dice decisamente sì. Allora Luca, l'hai visto tu con i tuoi stessi occhi. Ma di nuovo, per tirarci su, anche perché c'è già chi mi sta mandando i propri dati, ma calma, tra poco facciamo la nostra regalia. Prima Sheryl Crow ci riporta nel 2002. Prendiamo un po' di sole, anche musicalmente. Soak Up The Sun.

0: Ecco, proprio così dice il nostro Luca, che ha fatto giusto in tempo a deviare verso Cadenazzo per evitare un po' di traffico. Va così questa sera, ma come detto noi cerchiamo di tenervi compagnia nel migliore dei modi, specialmente con la nostra regalia. Infatti anche questa sera abbiamo i biglietti per il concerto di Elisa e Soleroy. Elisa la conosciamo, Soleroy magari anche, perché comunque la musica l'abbiamo fatta sentire tanto su queste onde. Lui è un giovane cantautore svizzero, dalla Svizzera tedesca, ma ha un sound bello internazionale. Anche lui è come un giovane Bastian Baker, così possiamo immaginarcelo. Infatti lui è sotto l'ala protettiva di Bastian Baker, che lo aiuta a scrivere le sue canzoni. Allora, questo concerto, Elisa e Soleroy, sarà il 25 giugno al Nevermind Fest Music Fest a Bellinzona, e se volete due biglietti dovete scriverci.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: Non dimenticate dati, però, per favore, nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare.

0: scattare una foto.
1: E complimenti! Sam, sei tu che ti porti a casa 2 biglietti per andare a sentire Elisa e Sole Royal Nevermind Music Fest. Sam da Cademario. La settimana prossima continueremo a regalarvi dei biglietti, ma per altre serate, altri concerti.

0: sai, il fenomeno della Corea del Sud e insomma sì, le ragazzine in questo momento e le più giovani impazziscono, anche i ragazzini, per questo gruppo. È così, quando abbiamo degli idoli da bambini e poi ce li portiamo dietro per tutta la vita. Pensate che per Alfa, il cantautore italiano che conosciamo bene grazie alla sua musica, che passiamo molto volentieri, per Alfa l'idolo indiscusso è Jovanotti. Addirittura il primo concerto che lui ha visto nella sua vita è stato proprio quello di Jovanotti al Palazzetto di Genova. E quindi pensate un po' lo stupore e la felicità di Alfa nel ricevere da Jovanotti stesso una demo, quindi un abbozzo di canzone, e con il commento: tu riesci a metterci su qualche parola? Hai voglia di fare un duetto? Hai voglia di fare un duetto? Ma stiamo scherzando? Sì che voglia! Così Alfa si mette a lavorare, scrive parole, melodie, registra, rimanda a Jovanotti. Jovanotti sente e dice: ah, bello, bello, bello, mi piace molto quello che hai fatto, troviamoci, andiamo in studio, registriamo. E così nasce Buon Vento, una canzone definita luminosa, ritmica, piena di movimento. Beh, se pensiamo a Jovanotti e Alfa, sono quella roba lì, non è che sono tetri, misteriosi, dei bad boys, no, ecco, sono praticamente l'equivalente musicale del Golden Retriever o qualche cosa del genere. E parla questa canzone di orizzonti aperti, di partenze, di attraversamenti e cambi di direzione. E mi fa sorridere che leggo questo comunicato proprio mentre uno degli ascoltatori mi dice che in un momento un po' così della sua carriera sta pensando di cambiare lavoro perché non si sente valorizzato. Ed ecco che arriva un brano che parla di cambiamenti e anche di libertà. È l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi passa sempre.
1: È un po' di t-

insieme a Ben Onono, Bob Sinclair, Rainbow of Love. Beh, tra questa e Giovanotti e Alfa, l'umore deve essere su e noi cerchiamo di mantenerlo, anche perché entriamo nel fine settimana. Tante proposte nella Svizzera italiana, negli scorsi giorni si è parlato tanto anche di musei, perché tra le varie cose da fare ci sono anche delle belle esposizioni da vedere, e soprattutto c'è appena stata la giornata mondiale dei musei e tanti accessi gratuiti qui vicino a noi. Ma a volte al museo può succedere qualche cosa di irreparabile. Per esempio, leggevo di questa vicenda avvenuta a Venezia, ovvero durante una visita privata in una galleria d'arte, una donna ha urtato accidentalmente una scultura lampada. Era un'opera, no? Si chiamava Moonlight. E questa è caduta e nulla da fare, è distrutta. Secondo i periti, l'oggetto aveva perso completamente il suo valore artistico e economico, e quindi il proprietario dell'opera che cosa dice? Adesso mi devi risarcire. E lei dice: ma no, un incidente. Io penso, ho il terrore di queste cose, penso a quando vado in giro con la borsa e poi mi giro e la borsa c'è una superficie che avanza, no, rispetto al tuo corpo, e quindi con la borsa puoi colpire tutta una serie di cose quando vai in giro. Ecco, ho il terrore perché potrebbe capitare a me. Lei ha cercato di difendersi, sono arrivati davanti al Tribunale Civile di Venezia, che però ha detto: ragazza mia, anche se il gesto era involontario, chi causa un danno per negligenza deve comunque risarcirlo. E quindi il giudice ha condannato la visitatrice a pagare circa 38.000 euro. 38.000. Cioè, tu pensi di farti la giornata tranquilla, che bello, è il mio giorno libero, un pomeriggio al museo, porto magari i bambini, non lo so, e poi sei tu che fai il danno, e da lì dramma, cioè sei indebitato fino al collo. E allora la domanda con cui apriamo la serata è: qual è stato l'errore che più vi è costato?

0: Mi immagino che il museo debba esporre le opere d'arte in modo tale da rischiare il meno possibile che i visitatori possano fare danni. Ma poi non avevano un'assicurazione su eventuali danni alle opere esposte.
1: Ah beh,
0: Sembra strano,
1: sicuramente, questo, cioè,
0: no?
1: non,
0: Poveraccia.
1: poveraccia, sì, non conosciamo i dettagli di questa storia, magari in realtà il danno era molto superiore e lei ha dovuto pagare solo, con molte virgolette, quella cifra, cos'erano 38.000? Sì, 38.000 euro. Però ci sono diverse storie di disastri al museo. Per esempio, nel 2011 al museo di Dortmund in Germania. Allora, qui non era nemmeno una visitatrice, cioè era la persona che veniva a pulire la sera. Questa donna vede un'opera d'arte, vede un po' una patina, no, sull'opera d'arte, dice: no, adesso la pulisco, gliela lucido per bene. E niente, di nuovo dà un colpo all'opera che cade e questo danno è stato considerato poi irreparabile. L'opera era assicurata per circa 800.000 euro, soprattutto poi scopre che la patina faceva parte dell'opera d'arte, quindi non dovevi nemmeno toglierla. Vabbè, fatto sta che dopo l'incidente si è discusso, no, su chi dovesse sostenere i costi di questo danno tra museo, assicurazione e responsabilità del personale. Per fortuna che lei non ha dovuto pagare niente, quindi è andata a lieto fine. È una storia a lieto fine questa, perlomeno. Ore mi chiede se si parla solo di oggetti rotti o in generale. Sì, perché io vi ho chiesto qual è stato l'errore nella vostra vita che vi è costato di più. Che può essere, appunto, mi giro per sbaglio con la borsa, colpisco qualche cosa, lo rompo e sono migliaia e migliaia di franchi di danni, per esempio. Poi ci sono le varie assicurazioni, per fortuna, ma sappiamo che non sempre va tutto bene. E poi c'è chi dice, ecco, questo è interessante, restare troppo a lungo in un lavoro che pagava bene, ma non mi insegnava niente perché avevo paura di lasciare qualche cosa di comodo. Qua siamo sul filosofico. Ho paura di perdere qualche cosa
2: certo che la vita è strana,
1: che rappresenta la nostra zona di comfort.

Ecco, lui potrebbe andare a Eurovision, no? Ultimo! Sempre così epico! Ti vuoi stare bene! Su Rete 3 alle 19.51 qualcuno mi sblocca un ricordo. Allora, avevo tipo 15 anni, volevo lavare a lucido la BMW del marito di mia mamma e ho usato la spugnetta con la parte che graffia. Ai ai ai ai ai ai! Ecco, mi hai ricordato che quando ero piccola mia sorella prendeva lezioni di pianoforte e c'era questo pianoforte in legno scuro. Ecco, un giorno stavamo facendo tutti insieme le pulizie, io ero piccola e ho detto dai pulisco il piano, no? Faccio il bel gesto e mi sono messa a pulirlo, non so bene con che cosa, non mi ricordo più, forse con detergenti, no, non lo so, non mi ricordo. Fatto sta che arriva mia mamma e mi dice: cosa stai facendo? Drama, drama, drama. E io mi sono, ecco, ero mortificata. Mi ha detto no, perché lo devi pulire con il prodotto per il legno. Adesso io non so se sia giusto, anche perché a distanza di anni, tipo l'anno scorso o due anni fa, l'anno scorso ho in casa, ho avuto l'opportunità di portarmi di comprare un bel pianoforte, cioè oddio, un bel pianoforte, un pianoforte. E quando sono arrivati, perché sapete, no, c'è il trasporto, sono arrivati a portarmelo, io ero così in ammirazione e ho detto: come si pulisce questo pianoforte? Ancora terrorizzata, no, da praticamente 25 anni prima. E il tipo mi dice: oh, con lo straccetto, con cosa se no? Fai il figo allora. Tipo: hello. E niente, ho ancora oggi però il terrore di pulire un pianoforte. Chissà, chissà, chissà cosa succede. Ma davvero si pulisce con lo straccetto? Ma dai, mi fa un po' d'acqua.

aspetti, aspetti Mumford & Sons e poi le opportunità passano. Qualcuno dice, allora, l'errore che vi è costato di più, questa è la domanda, l'errore che mi è costato di più, aspetta, sul filosofico, un grosso errore è stato non cogliere un'opportunità di lavoro che mi avrebbe portato a trasferirmi qui, immagino, in Svizzera, almeno 7 anni prima rispetto a quando effettivamente l'ho fatto. Vabbè, però non puoi sapere che cosa sarebbe successo, cioè magari ti trasferivi prima e non lo so... Ti rompevi una gamba, non lo so, non si può sapere. E poi qualcuno dice il terzo matrimonio, ecco, questa è una risposta che è arrivata spesso, sposarmi, sposare la persona sbagliata, qualcuno dice mettermi con la persona sbagliata e continuare a insistere per l'idea di non voler mollare qualche cosa solo perché ci hai già investito troppo. Ecco, questo penso che sia un tasto dolente per molte persone. Magari senti che la coppia traballa, senti che non sei più così felice, ma non ti permetti nemmeno di pensare e se ci lasciassimo, perché ormai hai investito troppo nella cosa e ti dici è così, questo è lo status quo e si va avanti. Ma per questo ascoltatore è stato il più grosso errore, si vede che poi è finita comunque, magari ha svoltato la sua vita in modo positivo ed è andata meglio così. Stanno arrivando anche aneddoti divertenti di errori che vi sono costati caro nella vita, a livello economico ma anche a livello filosofico, spirituale, simbolico.

0: E poi quando si mischiano affari e famiglia, anche lì succedono delle belle cose.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche in senso ironico, cioè delle belle cose, proprio bellissime. Sto leggendo alcune delle vostre testimonianze. Alle 22 minuti su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta stiamo parlando dell'errore che vi è costato di più. Ma prima di mischiare affari e famiglia, una testimonianza che mi ha fatto molto ridere. Anonimo dice: alle medie, durante il carnevale, andava di moda pimpare la bomboletta della schiuma da barba. Oh, eri uno di quelli, davvero. E dice: si riusciva a spruzzare lontano. Sì, ho capito, sono quei gruppi di ragazzini che fanno con la bomboletta e vabbè, dai, è carnevale. Io ero un po' innamorato della maestra di francese, e il giorno della mega risottata al carnevale di Arbedo sono andato in giro con gli amici e ho trovato la sua auto parcheggiata non lontano. Con la bomboletta le ho fatto un bel disegno sul cofano dell'auto. No, che gesto d'amore. Chissà come l'ha presa bene. Peccato che l'auto è rimasta tutto il giorno sotto la stecca del sole. E, dice, ho saputo dopo che la mia opera d'arte aveva rovinato tutta la vernice lasciandole un bel danno. Ma la cavolata non è stata questa, è che mi sono firmato con il mio nome. Complimenti. Ma dopo hai dovuto ripagare il danno, visto che stiamo parlando anche di questo? Mamma mia, questi

scopro la doppia vita di un nostro ascoltatore fidato, autista, che però ha avuto anche un lavoro in aeronautica. Dice: stavo facendo un'operazione ripetitiva e noiosa su una parte di una copertura di una turbina dell'aereo. Ero cotto e stanco e stavo ascoltando la musica con le cuffie antirumore. La stanchezza e la noia erano tali che vedevo sfocato. Oh mio Dio, ma sai che è proprio un incubo questo essere così annoiati da vedere sfocato. E in questa operazione, con il trapano ed uno strumento regolato per non fare troppo, per non forare troppo, piano piano lo strumento di sicurezza ha iniziato a cedere e lentamente ho fatto fuori sempre più grossi, fino a quando non me ne sono accorto. Risultato: pezzo da buttare e rifare 37.000 danni di euro. No, non si dice così. 37.000 euro di danni.

Sabrina. Sabrina Carpenter, Tears, le lacrime, quelle che ti scendono quando ti rendi conto di aver fatto un errore che ti è costato troppo. Per esempio, dicevamo non mischiare affari e famiglia, non mischiare anche amore e lavoro, no? Si dice. Poi ci si può credere oppure no. Comunque qualcuno dice: mi sono fidato di un familiare per fare da agente immobiliare. Avevo trovato una casa pignorata in una posizione fantastica, decisamente sotto il valore di mercato, praticamente la casa dei sogni. Io chiesi a questo parente di presentare un'offerta quello stesso venerdì, disse che l'avrebbe fatto e poi però hai capito. Cioè, come dirglielo oggi, no? Venerdì, e ti aspetta però il weekend e tu non ci pensi più. Fatto sta che il lunedì successivo la casa era già stata venduta, non aveva nemmeno inoltrato la mia offerta e la casa fu venduta a meno di quanto avrei offerto io. Quindi l'avresti avuta tu questa casa, capito? E qua dice: lezione imparata, mai fare affari con la famiglia. Alla fine ho comunque trovato una buona casa, ma non così bella e comunque pagando di più. No, no. Poi altri messaggi, errori che vi sono costati caro. Vabbè, dai, questo non è proprio un errore vero. Una volta ho infilato per sbaglio 20 franchi in un distributore automatico e la macchinetta se li è mangiati. Beh, questo capita, dai. Però ti girano le scatole. Quando succede così e ti dici sono 20 franchi, vabbè. Quasi ti girano più le scatole così, perderli in questo modo, che fare un acquisto stupido che però costa molto di più.

E questa fa rosicare tanti di noi, tutti quelli che nel 2013 circa avevano pensato di comprare dei bitcoin ma poi non l'hanno fatto. E questa testimonianza dice appunto: nel 2013 pensai di comprare 500 franchi in bitcoin, ma alla fine preferii spendere quei soldi in birra e pagare l'affitto. Pagare l'affitto, ti sembra la cosa giusta da fare? Cioè, tra i bitcoin, pagare l'affitto, voglio dire. E poi un altro, allora qui dovete spiegarmi, perché io non conosco bene le automobili, la parte meccanica. Qualcuno dice: mi sono infilato sotto la macchina e ho svitato il bullone per scaricare l'olio. Ok, ne è uscito pochissimo olio e quindi ho pensato sarà perché il motore ne consuma tanto, no? Allora aggiungo quasi 4 litri d'olio al motore. Ci guido per un giorno intero finché il motore non subisce dei danni catastrofici. E vai! Che significa troppo olio nel motore? La riparazione mi costa un rene. Una settimana dopo si blocca il differenziale, era quello che avevo svuotato per sbaglio invece dell'olio motore. Altri soldi sacrificati agli dèi dell'esperienza.

0: fan, un grande divertimento, gli Inner City su Rated Red. Se vogliamo un grande divertimento questo fine settimana, beh, allora possiamo andare al Sun Valley Festival. Ci sono i nostri due super inviati, Joas e Giorgia. A voi la linea, ciao.
1: Grazie, ciao Julie, grazie mille di cuore per ospitarci nel tuo caffè serale, solitamente molto riservato e sobrio, di Rete 3. Sì, sono proprio con Giorgia Blotti di Spam, perché Rete 3 c'è anche Spam, c'è la RSI. E allora Giorgia, andiamo a raccontare l'ambiente che troviamo qui, sentirete magari un po' di bordello, perché cosa sta succedendo in questo momento?
2: Allora, siamo nel backstage, appunto la prima band sta per insomma, sta facendo il sound check, le varie prove, in attesa di iniziare fra pochissimo, mezz'oretta si parte, e noi siamo carichissimi, anche tu Joss, immagino che non vedi l'ora di salire sul palco a presentarli tutti.
1: Ma certo, perché per noi di Rete 3, anche per me personalmente, è un appuntamento che si rinnova, è una piacevole abitudine. Non sono l'unico a tornare volentieri in Valle di Blegno ogni anno, perché pensate che c'è gente da tutto il mondo, oserei dire quasi, che desidera ritornare. Quindi abbiamo anche con noi il direttore artistico, chiamiamolo così, Elia Bazzi, che si occupa di contattare, selezionare, scegliere le band, fare le scelte artistiche. Ci sono tante band, vediamo, quest'anno, e tanti artisti che già sono venuti al Sun Valley. Come mai?
3: Ma a noi piace sempre riportarli, poi loro sono stupiti perché sentono Malvaglia, ma dov'è Malvaglia, cos'è Malvaglia, poi arrivano, si rendono conto comunque di quello che riusciamo assieme a costruire, e dopo ci dicono: ma noi torniamo anche volentieri, noi vi riaccogliamo volentieri, quindi la cosa nasce cose.
1: È incredibile, perché l'organizzazione qua, va detto, è uno dei festival più longevi della Svizzera italiana. L'organizzazione è davvero impeccabile, non lo dico io, lo dicono veramente le band e gli artisti che qua si esibiscono. E allora io ti chiedo invece un aneddoto, perché tra poco, caro Elia, si esibiranno i giovani Wannabe, che è una delle prime cover band dei Pinguini Tattici Nucleari, so che c'è un aneddoto che magari vuoi condividere con noi, legato proprio ai Pinguini.
3: I Pinguini, eravamo riusciti, i Pinguini originali, a praticamente ingaggiarli per il festival attorno al periodo della pandemia. Poi è arrivata la pandemia e poi loro sono esplosi, sono diventati irraggiungibili per noi.
1: Cioè praticamente il cachet, mi raccontava Elia poco fa, è decuplicato del breve volto di un annetto, e quindi questa è la dura vita del direttore artistico di un festival che tra l'altro è organizzato da ragazzi della zona, proprio anche materialmente il tutto viene montato da ragazzi e ragazze della zona, ci sono tantissimi volontari. Elia, sai più o meno indicarci una cifra così di quanta gente mette a disposizione il proprio tempo, il proprio lavoro, il proprio know-how, come va di moda a dire oggi, per questo meraviglioso festival?
3: Calcolando proprio tutti, dal montaggio alla promozione, allo smontaggio, ai bar, così siamo sui 250 volontari.
1: 250 volontari, è una cosa incredibile, ed è un festival, ricordiamolo, che fa vivere una delle nostre valli, fa vivere le periferie, quindi è sicuramente un festival che va sostenuto. Lo ripeto, Rete 3 c'è, Spam c'è, mancate solo voi. Abbiamo anche qualche gadget da distribuire, ve li getteremo dal palco allora quando vi vedremo insomma passare qua sotto. Io e Giorgia siamo pronti, tra poco saliamo a presentare la prima band. E allora Gili Meletta, la linea torna a te, in attesa di incontrarvi di persona. Gili, aspettiamo anche te, ciao.
0: Grazie ragazzi, buon divertimento.
1: Grazie Gili.

solo perché è venerdì sera. Ho voglia di mettere nella nostra scaletta musicale una tamarrata. E voi voi direte: ma dai, è pieno di tamarrate che sentiamo. No, questa è una tamarrata. E l'ascoltiamo tutta. Da Eurovision 2025. Abor und Tüna. Insospettabile canzone in tedesco. Bala.

E così abbiamo fatto la doppietta Eurovision. Prima il candidato norvegese 2026 con Ya Ya Ya. Era sballalalala. Va bene, basta, dai. Monica dice: a me piace davvero la canzone dei tedeschi, ma ti giuro che anche a me. E all'inizio me ne vergognavo un po', e adesso non me ne vergogno nemmeno più, cioè pure la dignità è andata via, capito? Selena Gomez and Benny Blanco.

Choosing Texas, Ella Langley si era innamorata del Tennessee e poi il Texas ha preso il sopravvento, non lo so, storie, cose che succedono agli americani. Però è vero che è facile a volte farsi, lasciarsi affascinare da qualcuno, magari esci a un primo appuntamento e la persona che hai di fronte ti piace, c'è quella chimica, c'è una scintilla e tu pensi chissà se anche lei o lui sente la cosa che sento io, chissà se ci sarà un prossimo appuntamento e cerchi di far uscire il meglio di te, e poi però magari la persona, quella che hai di fronte, fa una piccola cosa che ti fa uccidere completamente il romanticismo, cioè ti ammazza la passione, ti fa passare la poesia da 1000 a 0. E questa cosa è stata chiesta su un forum online che mi stavo divertendo a leggere, cioè qual è quella cosa, quella piccola cosa che ti fa passare la poesia a un primo appuntamento? E ce ne sono diverse. Allora, una che mi è piaciuta in particolare è quando la persona scopri, allora, in questo caso non è proprio il primo appuntamento, sei già uscito qualche volta, ma sei a fare la spesa insieme e poi la persona al carrello con la spesa carica la spesa in auto e molla il carrello in mezzo ai posteggi. Ma chi lo fa? Cioè, non rimetti a posto il carrello, lo molli lì da qualche parte. Oppure, questa mi piace, trattare male o con poco riguardo gli animali. Adesso io non mi ricordo più chi fosse quel filosofo o pensatore che diceva, e la dirò malissimo, cioè storpierò questa citazione. Lui diceva: tu vedi il livello di intelligenza emotiva di una persona da come tratta gli animali, perché gli animali sono gli esseri più indifesi, ormai sono soggetti alle nostre regole umane. E allora, se una persona non riesce a provare empatia per un animale o non riesce a trattarlo con rispetto, difficilmente tratterà bene poi gli umani. Cioè, questo dice, la dice lunga, no? Su come vengono trattati poi gli esseri umani. Dopo vado a recuperare a chi fosse questo filosofo. Ma al primo posto della cosa che ti fa passare la poesia a un primo appuntamento c'è essere scortesi con i camerieri, cioè tu scopri che la persona che hai di fronte non ce la fa proprio a trattare con gentilezza neanche gli animali, cioè siamo già gli esseri umani a trattare male chi lavora nei servizi in generale. Scusa? Sapete, no, quella gente lì, ecco, quella lì è la prima cosa che fa cadere le

La delicatezza e l'oscurità di Lana Del Rey, White Feather, Hocktail Dear Honor. E la magia anche, sì, bisogna pronunciarlo così il titolo di questo brano, così un po' sottovoce, anche perché siamo quasi arrivati alla fine del... siamo arrivati in realtà alla fine del nostro programma. Volevo leggere qualche messaggio, sì, le cose che ti fanno cadere le... A un primo appuntamento, qualcuno dice, anche una persona che non parla e bisogna tirarle fuori le parole di bocca, fa un po' cadere, abbiamo capito. È vero, così come quelle persone che invece parlano soltanto di loro stesse, perché succede anche quello, no? In pratica, quelli che riempiono tutto lo spazio verbalmente. E lo dico in qualità anche di speaker radiofonica. Basta, basta. E ci sono anche quelle persone lì. E poi quando ti chiedono una cosa su di te, è una cosa stupida, tipo... quanto sei alto? Ecco, quelle cose lì. Va bene, dai, da Julie Meletta è tutto. Vi auguro un ottimo proseguimento di serata sulle nostre onde con The Funk Shop, Mix Parade, il mix di JK. E subito, subito Justin Timberlake con Sexy Back. Buon weekend!

Amici di Funk Shop, welcome back. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro. Vi do il benvenuto a un nuovo episodio del nostro programma settimanale dedicato al meglio della black music. In mia compagnia per un'ora, siamo qui tutti i sabati. Benvenuti, sedetevi, mettetevi comodi, alzate il volume della radio, anche se siete in macchina, alzate un po', dai, dovete sentirle bene queste tracce che vi sto per suonare. Iniziamo con una novità che arriva da Los Angeles, India Sean, cantante che, se non vi dice niente come nome, sicuramente vi dirà qualcosa in un modo o nell'altro come voce, perché da cantante e autrice di sessioni musicali è finita per collaborare con dei nomi giganti. Per esempio è stata in tour con Harry Styles, ha fatto tutte le background vocals del suo penultimo album, quindi si muove da progetti di questo tipo a progetti più di nicchia ma comunque grossi, come per esempio il tour con i Free Nationals, la sua partecipazione al Tiny Desk, e poi tante tante partecipazioni e collaborazioni e un po' di dischi che non ci fa uscire dal 2021. È 6 anni che non produce musica nuova ed è uscita con un EP che è una cosa abbastanza interessante per quanto mi riguarda. Sto notando che è un formato preferito, molti artisti recentemente rilasciano non album interi ma EP. È un formato che sta funzionando molto e questa cosa, devo dire, non mi dispiace. Preferisco che vengano concentrate le energie e la qualità della produzione su poche tracce che si ascoltano volentieri piuttosto che su una ventina di tracce che poi c'è sempre qualche riempitivo alla fine. Questo EP si chiama Subject to Change, vi faccio ascoltare la traccia che apre il disco, si chiama Marmalade, prima novità at the Funk Shop.

EP per India Sean, traccia più movimentata del disco, ve lo dico subito, Marmalade. Dopo il disco si calma, però sono 6 tracce, come dicevamo, molto ben prodotte. Altro EP da collezionare in playlist se vi piace il suono dell'R&B, e poi anche il riferimento di questa traccia abbastanza chiaro a Got to Give It Up di Marvin Gaye, che poi era stata ripresa in Blurred Lines, ne avevamo già parlato, da Pharrell e Robin Thicke, che avevano perso la causa con Marvin Gaye. La ritmica è un po' quella, quindi ci sono comunque sempre dei tributi al sound back in the days. Adesso vi faccio ascoltare una sassofonista di New York che ho scoperto con mia profonda ignoranza, devo dire, ascoltando recentemente una playlist jazz. Ho ritrovato infilata dentro questa traccia che vi sto per suonare, che mi è piaciuta tantissimo. Sono andato a studiarmi chi è Lakeisha Benjamin, in giro da un po' di anni e turnista per dei nomi enormi, giganti della musica come Missy Elliott e Alicia Keys. Ha addirittura performato all'inaugurazione della presidenza di Barack Obama nel 2009, e poi è una delle musiciste più rispettate di New York. È uscito anche qui un EP, sono 2 o 3 pezzi, poca roba, ma di qualità. Questa We Dream ha la collaborazione di Tank, la cantante, la frontman di Tank and the Bangers. Ve lo faccio ascoltare, si chiama We Dream, Lakeisha Benjamin at the Funk Shop.

ballottate, jazzate, anche un po' elettroniche, la Keisha Benjamin, We Dream, a metà tra l'altro tra lo spoken words e il rap, con la strofa di Tank e appunto parte del suo nuovo progetto. Probabilmente a breve immagino uscirà anche un album, andrò a riscoprirmi un po' di tracce di questa musicista bravissima che non conoscevo, appunto grazie a una playlist jazz ho avuto modo di scoprire recentemente, ve l'ho proposta questa sera qui ad Funk Shop. E adesso invece parliamo di un cantante che con Funk Shop non c'entra nulla, Keith Urban, cantante che forse è più famoso per essere stato il discusso compagno di Nicole Kidman e cantante che tra l'altro arriva da tutto il mondo del country ma anche dello yacht rock, quindi è in giro da parecchi anni ed è famosissimo in America, è molto molto conosciuto. E parlo di lui perché il suo nuovo singolo è un'ennesima cover, anche abbastanza ben riuscita, di un brano che è sempre bello ascoltare nelle playlist R&B quando arriva la stagione estiva, quando sta per presentarsi l'estate, ovvero Summer Breeze, canzone di Seals & Croft, poi resa ancora più famosa a metà degli anni 70 dagli Isley Brothers, ed è una canzone che dimostra essere veramente senza tempo, ogni tanto qualcuno la ripropone. Ascoltiamo questa versione di Keith Urban at the Funk Shop, Summer Breeze.

chiaro tributo a un famoso sample di musica brasiliana a opera dei Visioneers, roba di qualche anno fa. Questa era Raid. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a scoprire un classico dal nostro jukebox.

prima versione, quella originale di Reach Out, I'll Be There, a opera dei Four Tops. L'anno era il 1966 e questo pezzo è importante non solo per la storia della musica soul, ma perché fu uno dei più grandi successi della Motown in quegli anni, a rompere proprio le barriere oltreoceano, a sfondare in Inghilterra, in Europa. In Inghilterra addirittura arrivò praticamente in cima alle classifiche questa versione di Four Tops. Il brano fu poi ripreso parecchie volte, soprattutto negli anni 70, perché lo riprese la stessa Diana Ross poco più tardi, qualche anno dopo, sempre ovviamente per la stessa label. E poi la versione disco che molti si ricordano, quella di Gloria Gaynor, un po' più avanti, col sound che era chiaramente mutato. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, in vostra compagnia con Funk Shop tutti i sabati dalle 18 alle 19. Se ci perdete il sabato, ci recuperate il venerdì sera dalle 21 e poi ovviamente in differita on demand, con le puntate arretrate e le playlist del programma sul sito della radio e sulla app. Adesso dall'America arriva un'altra novità di questa DJ, producer, cantante. Lei si chiama semplicemente Nomi con un punto finale e questo è il nuovo singolo Sweet Talk at the Funk Shop.

un pezzo abbastanza iconico da una serie di punti di vista, pezzo minore dell'album Kamikaze, l'album più di successo del rapper Twista, che è stato considerato per un certo periodo come il rapper con la lingua più veloce di sempre. Lui arriva da Chicago, però diciamo che come tipo di approccio al rap, alle liriche e alle tematiche, ovviamente è più accostato al rap del sud, questo concept del pimpin qua condiviso con 8Ball, altro personaggio molto popolare ai tempi, e poi una leggenda della West Coast sulla traccia, ovvero Too Short, brano dal bel sapore bouncing funk. E parlando di funk, abbiamo parlato anche di Motown, andiamo a ascoltare un gruppo che nei primi anni 80 governava le classifiche funk e soul americane. La label era proprio la Motown, il gruppo si chiamava Dad's Band, loro sono ancora attivi, ma proprio in quegli anni splendevano di luce propria, ogni album era un successo. Dal loro quarto LP, che si chiamava On The One, vi faccio ascoltare questa traccia super funk, si chiama Don't Get Caught In The Middle, Dad's Band, Back In The Days at the Funk Shop.

Abbiamo parlato a inizio puntata di Robin Thicke, Pharrell Williams e la causa che c'era in corso con il sample e la ritmica non dichiarati di Marvin Gaye, causa persa che ha creato un precedente. Parlando di Robin Thicke, abbiamo ascoltato il suo primissimo singolo, si chiamava When I Get You Alone, l'anno era il 2002, pensate, me lo ricordo bene perché ho comprato il vinile di questo disco per poterlo suonare poi nei club, perché era un pezzo R&B bello up, bello ritmato, e il segreto era il sample di questo brano che era quello di Walter Murphy, un pezzo degli anni 70, si chiamava A Fifth of Beethoven. Dovete sapere che negli anni 70 era molto popolare campionare, anzi risuonare, ovviamente non si parlava di campionamento se non diciamo campionamento così di riferimenti musicali, prendere musica classica, farla diventare musica disco, e in questo caso questa hit Fifth of Beethoven di Walter Murphy arrivò in cima alle classifiche e l'anno successivo fu addirittura inclusa nella colonna sonora di Saturday Night Fever, da tanto che fu un successo. Il campione è stato poi usato appunto da Robin Thicke. Vi faccio ascoltare l'originale, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven.

È quasi sempre abitudine di Funk Shop andare a aumentare il BPM verso la fine della puntata, così insomma per tenervi un po' up per la serata, sia che sia il venerdì sera o che sia il sabato, proprio in preparazione del sabato sera. In questo caso abbiamo ascoltato questo bel extended di Lots of Love di Brothers Maklovic, appunto quasi a chiudere, perché in realtà adesso vi riporto giù, rallentiamo tantissimo, andiamo a riscoprire un brano dalla bellissima colonna sonora di Woman in Red, La signora in rosso, colonna sonora che ebbe una popolarità pazzesca perché I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder, che curò proprio tutta la colonna sonora, diventò un successo internazionale a livelli estremi, nel senso che superò le soglie del brano R&B, Black, Soul, diventò un brano pop al 100%, come poteva essere Michael Jackson, quel tipo di successo che raggiunse proprio nell'anno di uscita del film, che se non ricordo male era il 1984. La colonna sonora appunto tutta curata da Stevie Wonder, molto molto bella, pochissime collaborazioni, anzi una sola in due brani, quella di Dionne Warwick, con cui firmò anche la ballata più bella di tutto il disco. Con questa chiudiamo la puntata di Funk Shop, Bassi dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Adesso vi lascio con questa Stevie Wonder, Dionne Warwick, It's You, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
1: Every Saturday.
0: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade.
3: Benvenuti da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Un saluto al collega Lorenz, che tornerà la prossima settimana. Accendiamo il motore del tempo e torniamo nel 1991, un anno che ha cambiato la storia di tutto, geopolitica, tecnologia e musica in assoluto. Nasce la prima pagina web al mondo, Tim Berners-Lee lancia il World Wide Web al CERN di Ginevra, sì, proprio qui, a due passi da noi, e il mondo non sarà più lo stesso. Il 1991 è anche l'anno di quel terribile tsunami geopolitico scatenato dall'incredibile dissoluzione dell'Unione Sovietica. In Svizzera, invece, il 14 giugno, centinaia di migliaia di donne scendono in piazza in tutta la Svizzera per rivendicare la parità salariale e i propri diritti nella più grande mobilitazione politica dei tempi dello sciopero generale del 1918. Nel 91 il presidente della Confederazione Svizzera era il ticinese Flavio Cotti e quell'anno coincideva con il 700° anniversario della Confederazione Elvetica. E chi non si ricorda le grandi celebrazioni a Castelgrande di Bellinzona con la tenda gigante del Botta, un momento di grande significato simbolico per il nostro paese. Al cinema fu l'anno di JFK, un caso ancora aperto, il thriller storico di Oliver Stone, Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins e Judy Foster, che si portarono a casa un sacco di Oscar. E in Italia il box office era stato dominato da Johnny Stecchino di Roberto Benigni. Il 91 è anche l'anno dell'esplosione del grunge. Camicie di flanella come se piovessero, jeans larghi, capelli unti, lunghi e chitarre distorte diventano un manifesto generazionale. Io c'ero dentro in pieno. Ma è pure l'epoca dell'house elegante, dei rave, della techno e del rap di denuncia politica. Dai, che vi portiamo tra le hit che hanno segnato quell'anno incredibile.

Mix Parade con DJ Sterky. Alla posizione 4 dei singoli più venduti in Svizzera c'erano i KLF 3AM Eternal. Quindi siamo partiti fortissimi con uno dei simboli della rave culture europea. Arrivò alla numero 4 della classifica dei singoli svizzera e trasformò i KLF in fenomeno mondiale grazie a questo mix di house, rap e sonorità belle elettroniche. Due ragazzi britannici erano famosi anche per le performance provocatorie e visionarie. Ma ora uno dei dischi più venduti del 1991. Stars raggiunse il numero 11 in Svizzera, il numero 2 in Italia, il numero 4 nel Regno Unito. E la voce di Mick Hucknall rese il brano un classico soul pop elegante e raffinato a Rete 3.

Alfa, Mix Parade con DJ Sterky, è il 1991, baby, titolo perfetto, davvero incredibile il successo di questo pezzo, numero 3 in Svizzera e nel Regno Unito, addirittura numero 1 nella Billboard americana, 5 ragazzi del Gloucestershire che è Inghilterra, sembrano usciti da un garage, una chitarra tagliente, un giro di basso potentissimo e un campione vocale rubato da Mark Moore degli Yes Express, che lanciano questa Unbelievable alla conquista dell'America prima ancora di sbancare in Europa. Il gruppo si definiva Indie Dance Floor, una categoria che praticamente hanno inventato loro. E adesso e allora Mambo. Vinicio Capossela è l'outsider più interessante del panorama italiano del 91, permettetemelo, con E allora Mambo, dalla colonna sonora del film Condominio, porta in scena un'Italia letteraria, teatrale, che guarda Tom Waits e al cabaret mitteleuropeo. Un artista che non somiglia a nessuno e nessuno somiglia a lui.

capolavoro epico. Nella Mix Parade dedicata al 1991 c'è Innuendo, che conquistò il numero 3 in Svizzera, in Italia, e arrivò al numero 1 nel Regno Unito. 6 minuti di pop rock sinfonico leggendario, un assolo di chitarra spagnola buttato dentro, suonato da Steve Howe degli Yes, un medioevo immaginario e la voce di Freddie Mercury che sfida tutto, raga. Devo veramente farmi passare qualche secondo la pelle d'oca, perché Innuendo è anche il testamento artistico dei Queen, perché purtroppo Freddie Mercury morirà pochi mesi dopo la sua pubblicazione. E il videoclip animato è surreale, tra i più belli, onirici della storia del pop. E da una leggenda epocale a un'altra, perché, beh, ragazzi, mi sta già venendo la pelle d'oca di nuovo, perché adesso arriva Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, il riff che ha cambiato il rock, ma la cultura in generale. Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl che pubblicano Nevermind, e il mondo della musica gira su un asse diverso. Il basso di Novoselic apre, la chitarra esplode nel ritornello, Cobain urla lacerato, qualcosa che tutti cantano senza capirlo, ed è perfetto così. Seattle diventa la capitale musicale del pianeta. Numero 6 in Svizzera, pensa, neanche numero 1, e numero 3 in Italia. Diventò l'inno della generazione X. Con Kurt Cobain il grunge entrò definitivamente nel mainstream mondiale. Godiamocela tutta, 4 minuti e 28 secondi, a Rete 3.

i Nirvana, è il 1991, ragazzi, ed è l'anno della Mix Parade di oggi, ma quell'anno era anche l'anno dei Pearl Jam. Anche loro arrivano da Seattle, la stessa scena, lo stesso spirito musicale rivoluzionario. Eddie Vedder canta di sopravvivenza su chitarre che pesano come macigni. L'album di debutto Ten entrerà nella storia come uno dei dischi più influenti degli anni 90, ragazzi. Alive raggiunse il numero 16 del Regno Unito e contribuì al successo dell'album Ten, oggi considerato veramente un classico assoluto del grunge. A rete 3, i Pearl Jam.

che spettacolo, raga. Il 1991, dal grunge alla techno, mamma mia, 35 anni fa. Lacrimuccia, ragazzi, io c'ero, qui posso proprio dirlo, 35 anni fa, a cavallo tra chitarre e sintetizzatori. Ah, che emozione questa puntata di... Che programma è già? Quello di Lorenz. Ah, Mix Parade, certo. Prima grande hit internazionale per Moby, Richard Melville Hall, non è ancora un nome di culto nelle dance floor del mondo quando pubblica Go, che è questo pezzo costruito su un campione del tema di Twin Peaks di Angelo Badabadabadabalamenti. Badalamenti, parla bene. Go arrivò al numero 10 nel Regno Unito. Techno, ambient, pop, insomma, Moby mette tutto in una pentola e ne esce qualcosa di veramente unico, suo. Anni dopo, con Play, diventerà uno degli artisti più venduti del mondo, per la cronaca. Lui che aveva iniziato con una band che si chiamava Vatican Commando, ed erano hardcore punk. Ma cambiamo genere, andiamo su Seal. Oh, Future Love Paradise, totalmente un'altra cosa, numero 7 in Svizzera, nei singoli. Prima di Kiss from a Rose, Seal costruisce la sua identità con questo brano prodotto da quel grandissimo produttore inglese che conosciamo col nome di Trevor Horn, già fondatore dei Buggles. Lui, voce potentissima, arrangiamento sofisticato, un pop che si muove tra soul e new age, spiritualità. Lui è nato a Londra da genitori brasiliani e nigeriani e porta nel mainstream britannico una sensibilità sonora del tutto sua, originale. Sentiamolo.

quegli anni era il re del rock radiofonico. Siamo nel 91 nella Mix Parade con l'album Walking Up the Neighbors, raggiunge il culmine della sua popolarità e con Everything I Do It For You, della colonna sonora di quel film lì, quello Robin Hood, ebbe un successo assoluto, stabilirà il record assoluto di settimane alla numero uno in UK. Can't Stop This Thing We Started è la faccia più grintosa di quell'album, numero 8 in Svizzera e numero 12 nel Regno Unito. Ed ora, ironia e melodia italiana. Da Genova, Francesco Baccini. Il brano arrivò fino alla numero 6 della classifica italiana.

mondo. Francesco Baccini, che fine ha fatto Francesco Baccini? Qualcuno chiami Francesco Baccini? Beh, continua a fare tournée, non è più il tempo di Sotto questo sole o Le donne di Modena o quando vuole restare un cantautore di nicchia, va bene, faccia quello che vuole, ci mancherebbe, noi lo ricordiamo all'interno della Mix Parade del 1991, non poteva mancare neppure lui. Ma attenzione, perché dopo aver ascoltato i Queen, i Pearl Jam, Moby, i Nirvana e tanto altro, arriva la chiusura epica anche questa. Insomma, il 91 è stato un anno clamoroso, perché è stato anche l'anno dei Guns N' Roses. Madonna, perché cioè, se eravate giovani in quegli anni lì assieme ai Nirvana, erano due mondi diversi, quasi contrastanti, ma ascoltavate anche i Guns N' Roses. Axl Rose / soci firmano il singolo dell'estate, e che estate! You Could Be Mine, e anche nella colonna sonora di Terminator 2, Judgment Day, il film che ha già battuto ogni record al botteghino mondiale, e con questa colonna sonora non poteva che essere così. Cioè, il riff di Slash entra nella scena in cui il T-800 scansiona i Guns N' Roses e decide di risparmiarli, cioè un cameo perfetto, potenza pura. Numero 2 in Svizzera e in Italia, numero 3 nel Regno Unito. Lo ascoltiamo e ci salutiamo, ciao! Alla prossima settimana!

0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
0: It's time for Mix Parade.
1: Mix Parade.
0: Rete 3.

0: sia per l'uomo sia per la donna, le professioni dove si tradisce di più.
1: Io dico il postino.
0: No.
1: L'idraulico.
0: No. Una infinità di messaggi dicono medici o infermieri o personale sanitario in generale.
1: Ed è vero, Nico?
0: No.
1: I venditori di gettoni dell'autoscontro al Luna Park.
2: Ma che professione è?
1: Vabbè, i bagnini.
0: No.
1: Il politico?
0: No.
1: I maestri dei corsi di cucina? Ci siamo?
0: No.
1: Chef, cuochi?
0: No. Le libraie.
1: Zitte zitte loro, che invocano sempre il silenzio. Eccole.
0: Passiamo agli uomini.
1: Allora, il viticoltore. Il panettiere?
0: No.
1: Banchiere?
0: Banchiere?
1: Broker?
0: No.
1: Infermiere?
0: No.
1: Il capo, il dirigente?
0: No.
1: È il barista?
0: Barista è ai piedi del podio, quindi terzo posto.
1: Ok.
0: Quinta posizione il pilota di linea. Quarto posto il militare.
1: Sarà il fascino della divisa.
0: Voilà. È al secondo posto il poliziotto.
1: Il poliziotto?
0: Al primo posto.
1: Ah, lo so. Il pompiere?
0: Sì.

0: Il radiogiornale.
1: Ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, annunciata la preparazione di una bozza di accordo. Rubio frena e Trump valuta seriamente di riprendere la guerra. L'intelligence svizzera si adegua alle nuove minacce. La riorganizzazione riguarda compiti e strategie e non tocca il personale. Inviata per errore in Ticino la raffica di richiami per la mancata dichiarazione delle imposte. La divisione delle contribuzioni sta risolvendo il problema tecnico. In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare le basi di un accordo. Le parti puntano a raggiungere una tregua. In redazione Mangiula Batia.
2: Un accordo tra Stati Uniti e Iran, o meglio una bozza finale, potrebbe essere annunciato entro poche ore. Questo quanto riportato da media dell'Arabia Saudita e degli Emirati. I punti chiave dell'accordo includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Stati Uniti e Iran. Ecco, precisiamo, annunci in questo senso non ci sono ancora stati. Quello che sappiamo è che il capo dell'esercito pakistano, il potente feldmaresciallo Azim Munir, sta tornando a Teheran per discutere con alti responsabili iraniani di questa bozza finale, che è basata sull'ultima proposta americana, e da due giorni in Iran si trova il ministro degli interni pakistano, che ha lavorato sul testo insieme al ministro degli esteri iraniano Raqqi. È arrivata intanto a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar, paese che si coordina con gli Stati Uniti, che ha avuto un ruolo importante in altri negoziati. Va detto però che ha raffreddato l'entusiasmo il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, in Svezia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri della NATO. Rubio ha ammesso che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con l'Iran, ma ha anche aggiunto che resta ancora del lavoro da fare, soprattutto sulla questione del nucleare, e non è chiaro che cosa ne sarà dell'uranio altamente arricchito che Teheran possiede già.
1: E secondo l'agenzia Axios, Trump valuta seriamente di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Il presidente degli Stati Uniti ha consultato i responsabili della sicurezza nazionale sulla ripresa della guerra. E le guerre all'estero avrebbero pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente hanno avuto importanti ripercussioni sullo spionaggio in Svizzera. Ieri è stata illustrata la riorganizzazione indispensabile per fare fronte alle nuove minacce. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto. Mentre riguardo al terrorismo, Bavò ha spiegato che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero, e tutto questo, ha proseguito Bavò, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027. Serge Bavò ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi e sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna. Gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavò vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato, nell'ambito della lotta allo spionaggio, del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavou, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili.
1: Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. In Ticino, a causa di un problema tecnico, sono stati spediti per errore numerosi e bruschi richiami a chi ha regolarmente compilato e inviato entro i termini di legge la dichiarazione delle imposte. Alessandro Bruggini.
0: Stando a quanto ci ha detto Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo, malgrado abbiano rispettato la legge.
4: Deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerie sono state abbastanza sollecitate.
0: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
4: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi, a livello di tempistica, il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami, appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
0: Allora, a questo punto, l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che si sono visti recapitare un richiamo?
4: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto, e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
0: In poche parole, un po' di pazienza.
1: A Locarno sono stati arrestati 3 minorenni e un 18enne domiciliati nel Canton Vaud dopo l'aggressione a un turista svizzero che ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L'inchiesta prosegue per chiarire i fatti avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Il comandante della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, dopo 22 anni va in pensione. John Robiani ha colto l'occasione per ricordare le tappe e gli eventi che hanno maggiormente segnato la sua lunga carriera.
5: Nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
6: Beh, ne abbiamo fatta di strada. Sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato, unitamente al cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme, per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio.
5: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
6: Ma effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente. Ecco, la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista. Ecco, dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro. La divisa è di tutti.
5: Ora in pensione le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
6: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
1: Ieri in Svizzera è stato registrato il primo precoce giorno di canicola. In Vallese a Vispe sono stati raggiunti 30 gradi. Segue Biasca in Ticino con 29,4 gradi. I Grigioni continuano a mantenere il primato con i 30 gradi del 2 maggio del 2005. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rosso crociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri, lo ricordo, la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia e Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti alla compagna di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 20 le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando al calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversari e Bayern e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1. Bergamaschi in Conference. Oggi Bologna contro Inter e Lazio Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari. Oggi è in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 TN contro Navone.
1: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28. Da parte mia ancora grazie dell'ascolto e l'augurio di una buona notte.
8: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.